Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola. Oh, quanto è piccola sta

0: Adea, come ti senti questa mattina tu?
1: Allora, Pippo energica perché energica. Ho fatto una bella colazione con uova strapazzate, avocado e semi di chia.
0: E chi te le ha strapazzate le uova di primo mattino?
1: Pippo, io faccio tutto da
0: le
1: sola.
0: Le hai strapazzate tu?
1: Se vuoi a te posso strapazzarle io.
0: La Petro la mattina strapazza le uova. Ricordiamo che il sabato pomeriggio dalle 18 strapazza altro ai nostri ascoltatori con la Kiss Kiss Play Chat. Esattamente.
1: Hai capito?

0: Allora, tu l'hai imparata a memoria la nostra sigla? Te la ricordi a memoria? Parola
1: Pippo
0: per parola.
1: Pelo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
0: Tutta l'Italia ride,
1: ride, canta e dice resta con...
0: Brava. Alessandro l'ha imparata tuo figlio?
1: Sì, Alessandro no, a quest'ora non è ancora...
0: No, ci sono tanti bimbi in giro mi cantano la sigla.
1: Il ritornello lo conosce a memoria.
0: È vero.
1: Dai, allora, la prossima volta facciamo una raffica sulla canzone.
0: Sì, sulla nostra sigla. Allora, 081 546 1212. Anna Chiara è pronta a rispondere al telefono. Unghie di che colore stamattina?
1: Pippo, non è che le unghie le puoi cambiare tutti i giorni.
0: Non si cambiano tutti
1: ma
0: i giorni.
1: Ma non è lo smalto, è il gel.
0: È il gel.
1: Quindi lo fai ogni 10.
0: È la colatura?
1: È la colatura di Alici.
0: Sì. Allora, Anna Chiara ha fatto la colatura rossa.
1: Pippo pure la vorrebbe la colatura tutti
0: sì,
1: i giorni.
0: Sì, tutti i giorni con gli spaghetti. Un po' di menta, buonissimo.
1: Mamma mia. Allora, vi chiediamo una cosa facile facile, ma che poi non è tanto banale, non è tanto scontata. Cioè, come stai? Come state? Lo chiediamo subito ad Alessandra allo 0815 46 1212.
0: Chiamate in tanti adesso che vi sentiamo in tempo reale. Mediamente chi vi chiede come stai non gliene fotte niente della risposta, invece a noi sì, va bene? Alessandra, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come
2: Pippo,
0: stai?
2: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno, ma
2: come
1: che bella voce.
2: Positiva.
0: Positiva. Sta positiva,
2: alla
0: bello.
2: Grande.
0: Brava.
1: Alla grande. Brava.
2: Positività per tutti.
0: Ecco, sì, brava.
1: Ti fa molto piacere, Alessandra. Buona giornata e buon inizio
2: giornata.
1: Di martedì, ok?
0: Vai, Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Bonjour.
0: Giovanni, come stai?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene.
1: No, ma noi non devi rispondere con la solita frase fatta. Cioè, come stai? Come ti senti?
3: No, è reale, la viaggio abbastanza positivo, no?
1: Positivo,
3: sto riuscendo a parlare con voi ancora di più.
0: Ah, vedi? Okay. Cioè, ti facciamo una domanda, a noi interessa la tua risposta, cosa che mediamente non accade nella vita di tutti i giorni. La gente ti incontra per strada, ti chiede come stai, tu provi a rispondere e loro già sono alla seconda domanda.
1: Ma poi in genere si risponde tutto bene.
0: Tutto bene, vero, vero.
1: Vabbè, ciao Giovanni, che schizza a te e ascoltaci sempre.
0: Pamela.
1: 0815461212. Vai Pamela.
4: Buongiorno, ciao, sono felicissima di parlare con voi. Anche
0: sapessi
4: se
0: noi.
4: Una schifezza.
1: Una schifezza.
0: Una schifezza, perché?
4: Perché stanotte sono caduta. Mi sono alzata dal letto e sono caduta.
0: Sei caduta dal letto?
4: Sì.
0: No, ragazzi. No,
1: cioè, ti stavi alzando e sei inciampata?
4: No, mi stavo alzando, mi è girata la testa e sono caduta.
0: A me mi è girata ieri mattina la testa. Mi sono riseduto immediatamente sul letto.
1: A volte potrebbe essere senza fare, diciamo,
0: la
1: diagnosi
0: cervicale.
1: Sì, il dolore cervicale.
0: Che hai dormito male con la cervicale. Grazie
1: Pamela,
0: mille.
1: Ti abbracciamo.
0: Ciao Pamela.
1: Riprendi. Te.
0: Speriamo non si sia fatta male. 081 546 1212 Matteo.
1: Ciao Matteo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Come va? Come stai oggi?
5: Grazie a Dio, tutto bene. Dopo un periodo brutto mi sono ripreso, è tutto bene.
1: Ti sei ripreso? Ok, sì, quindi sei in ripresa.
0: Ringraziando Dio.
5: Sì, ringraziando Dio.
0: Ringraziando Dio.
1: Va
0: ciao
1: bene,
0: Matteo, grazie.
1: Ascoltaci sempre. Chissà
0: te. 081 546 1212 per parlare con noi in tempo reale. C'è Anna. Buongiorno Anna.
1: Ciao Anna.
6: Buongiorno, io sto in coma profondo, sembra che mi è passato.
1: Hai sonno?
6: No, sono in coma profondo.
0: Perché?
6: Sembra che mi è passato sopra un tir.
0: Sopra un tir?
1: Ti senti stanca?
6: Giornata positiva. Sì, però emotivamente giornata positiva.
0: Emotivamente
1: giornata
0: con
1: buona.
0: Positività questa giornata.
1: Okay.
0: Anna, grazie mille, chischissa a te, buona giornata.
1: Ciao, chischissa a te.
0: Mentre noi parliamo con gli ascoltatori arrivano anche tanti messaggi al 347 490 0042, ma la raffica in genere la si fa al telefono. Adesso andiamo sotto la doccia.
1: E sentite

0: Bellissima.
1: Allora, questa è la canzone proprio mia della vita. Nella mia prima auto, il primo CD che entrò fu proprio quello dell'album di Mango, che conteneva anche questo pezzo.
0: Bellissimo album, con
1: mamma
0: tante
1: mia,
0: canzoni meravigliose.
1: Grazie al nostro ascoltatore che ha pensato bene di canticchiarla nel primo appuntamento, appunto, con le canzoni sotto la doccia. Andiamo al 1987, c'è Mango su Radio Kiss Kiss con Bella d'estate.

0: bellezza, Mango. Adriana, c'è una ragazza che si chiama Ambra, che fa un tour che si chiama Calippo Tour.
1: Ah sì?
0: Sì, adesso è nella mia
1: nella
0: città.
1: Nella tua città, è a
0: L'ho
1: Salerno?
0: L'ho scoperto adesso che è a Salerno a fare i calippi. Ma che cosa
1: Beh,
0: sono?
1: Chissà se si allunga pure al Nocera Inferiore, così insomma cerchiamo di capire cosa fa la signora.
0: Ma che, cosa fa? Calippo Tour, in che senso? Fa dei calippi, cosa sono i calippi? Gelati?
1: Credo proprio di sì, Pippo.
2: Gelato,
1: Mica?
2: Sì,
1: è un gelato?
0: Fa il gelato, Peppino? Mm-hmm. Fa il Calippo Tour.
1: Quindi fa i gelati nelle città.
0: No, allora perché
1: è itinerante.
2: Uno street food.
0: Allora, un video di un che sta andando, forse c'è scritto: è venuta a fare i calippi a Salerno. No,
1: okay.
0: Scusa, i chinotti, ma i chinotti
1: non è, la
0: è una bibita.
1: No.
0: Il chinotto, sì. No, il chinotto è una bibita.
1: Certo, Pippo.
0: Allora, il calippo è un gelato.
1: Non ma da me che cosa vorresti sapere esattamente
0: che cosa
1: alle
0: fa questa ragazza
1: del mattino?
0: Perché ha 500.000 follower e è venuta a Salerno a fare i gelati.
1: Se li facessi anch'io, ti faccio vedere quanti follower. Tu li hai mai fatti, Pippo? Così prendi pure
0: no,
1: tu.
0: No, tu li hai mai fatti.
1: Eh no, hai visto?
0: Scusami,
1: ho pochi follower.
0: È una donna che...
1: Ho pochi follower, Iro. Tu?
0: Sì, ok. Lei...
1: Lei
0: fa un tour che si chiama Calippo Tour. Oh, l'ho letto stamattina.
1: Ho capito. Allora, chiediamo.
0: E lei ha scritto su un profilo suo: sono venuto a Salerno a fare i chinotti. Ma i chinotti sono dei. Il chinotto è una bibita. Che cos'è?
1: Ancora che
2: è una bevanda.
1: È una bevanda.
0: Allora, infatti, ricordavo.
1: Scusa, ma cosa c'entra il chinotto col calippo?
0: C'è scritto sul video.
1: Cosa fa la signora esattamente?
0: Te l'ho fatto
1: due
0: appena
1: cose.
0: Vedere. Che ne so io che fa.
1: Vabbè, ok, ci informeremo.
0: Comunque, a Salerno, nella mia città, quando torno più tardi. Vado a cercarla.
1: Ah no, pensavo.
0: Voglio capire, no? Voglio capire
1: prendere,
0: che fa.
1: Vai a prendere un calippo. Un
0: chinotto. Cazzo, ma che c'è di male? Cioè, cosa stiamo dicendo di strano?
1: Sì.
0: Il chinotto è uno strato analcolico del citrus mirtofolia.
1: Mirtifolia.
0: Agrume diffuso, estremamente diffuso sulla costa tirrenica dell'Italia.
1: Mm-hmm.
0: Si tratta di una bevanda scura dall'aspetto, simile a una cola, di gusto amarognolo, ma anche dolciastro, vista la presenza di zucchero.
1: È tutta sta scienza questa per questa signora che basta lei non
0: perché
1: fare
0: perché c'è scritto, è venuta a fare chinotto.
2: Forse è alla spina.
1: Alla spina?
0: Allora finitela di fare di pensare siete dei malpensanti, io con voi non parlo più. Io ho visto il video
1: più.
0: Di questo. Mi sto facendo. Vabbè, andiamo avanti.
1: No, come si fa ad andare avanti?
0: Anna Chiara ha detto: ma chi sei scemo?
1: No, più che altro ci vorrebbe per la signora altro.
3: Ma come si permette questa signora? Scusate.
0: Non lo so. Vabbè, andiamo.
1: Bene, allora parliamo di una cosa seria. Seria. La situazione in Spagna per quanto riguarda gli affitti brevi.
0: Sì.
1: Insomma, oramai chiunque abbia una proprietà pensa ovviamente di voler investire, di volerci fare magari un B&B se non è la prima abitazione. In Spagna sta accadendo veramente la qualunque da questo punto di vista.
0: Perché in Spagna sono bravi, devo dire, a protestare. Cioè,
1: a protestare,
0: è un popolo che quando qualcosa
1: scende
0: non va bene scende in
1: protesta,
0: piazza e lo
1: si
0: fa
1: ribella.
0: Molto bene, tanto da far dimettere il primo ministro, che non è una cosa proprio scontata.
1: Infatti, non è una cosa scontata. In Italia com'è la situazione? Beh, anche qui, diciamo... si è sottoposti a quello che è stato definito un vero e proprio stress abitativo. Cioè,
0: vero.
1: Alla fine, se cerchi casa
0: non
1: cerchi casa
0: più.
1: Da comprare o da, ma la cerchi da affittare anche per un lungo periodo o un breve periodo, non la trovi, rischi di non trovarla. Stai aprendo le narici, che succede?
0: No, che è veramente. No, adesso sono serio. È molto difficile perché i centri storici delle città ormai si stanno spopolando, lo sappiamo, da Firenze all'Aquila, passando per le città storiche del nostro paese, ma anche nella mia città. È difficilissimo trovare una casa in affitto, trovi tutte case vacanza o B&B.
1: O B&B.
0: E quindi se una coppia giovane vuole mettere su famiglia e cercare, o anche una persona singola vuole cercare una casa in città, diventa veramente impossibile.
1: Diventa difficile.
0: I prezzi per acquistare, inutile dire, sono improponibili.
1: Allora,
0: anche
1: i
0: da
1: prezzi
0: noi.
1: Per acquistare sono aumentati, ma anche gli stessi prezzi di affitto. Dal 2013 i prezzi medi sono aumentati quasi del 60%. Quindi diventa molto complicato e trovarla questa casa, ma anche affittarla.
0: Esatto.
1: Ancor di più, ecco, se vuoi comprarla. Però molto spesso si vuole rimanere in un posto anche per un tempo determinato e quindi non vuoi comprare quella casa, la vuoi semplicemente affittare per un periodo e quindi diventa difficile. La domanda che vi facciamo è: siete in affitto? Avete un mutuo? Avete comprato casa? State
0: avete
1: cercando casa da comprare?
0: Avete avuto difficoltà ad avere una casa? I vostri figli o i vostri genitori in questo caso hanno difficoltà, perché poi spesso i figli a un certo punto si preoccupano pure dei genitori,
1: beh,
0: magari
1: certo,
0: di portarli a vivere vicino nei pressi della loro casa, o per non fare decine, centinaia di chilometri per andare diciamo a visitarli. Quindi 347 490 0042. Qualcuno ieri ha paventato la possibilità che anche in Italia questa bolla possa esplodere, perché in Italia c'è un po' di esasperazione sulla casa in questo momento, quindi sui prezzi, sulla difficoltà di trovarne nelle città, eccetera eccetera.
1: Sentiamo.
4: Pippo, trovo estremamente fuori luogo questo continuo interromperti da parte di Adriana.
0: Esatto.
4: Tu stai cercando di dare una spiegazione a coloro che non sanno che cos'è il chinotto e lei parla, ride. Che esatto, maleducata.
0: È maleducata. È veramente. Allora, ti ringrazio, hanno Viviana da Torino. Adriana è maleducata.
1: Aspetta, Pippo, scusa, una domanda. Ti hanno fatto il regalo?
0: Non ancora.
1: Ah,
0: no,
1: non ancora? No, non te l'hanno fatto.
0: Finora
1: perché
0: no,
1: il motivo per cui non sono venuti alla festa è che non
0: ma
1: volevano
0: quando,
1: farti regalo e non volevano spendere i soldi.
5: Buongiorno,
1: andiamo avanti,
5: ragazzi. Pippo, fai il bravo.
0: Ma che Pippo fai il bravo? Ragazzi, ma cosa ho detto?
5: Pippo, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sono Luigi da Caserta.
0: Buongiorno, Luigi.
5: Allora, il calippo è il gelato.
0: Ecco.
5: Quando si scioglie diventa un chinotto. Semplice, no?
0: Va bene, se hai il gusto del chinotto, perché abbiamo detto che questa ragazza fa un tour che si chiama Calippo Tour, che non sappiamo cosa sia. E qualcuno, il suo stesso profilo, diciamo, che si occupa, ha scritto: è venuta a fare i chinotti a Salerno. Quindi lei fa il
1: suo stesso profilo,
0: fa le bibite a Salerno. Ragazzi, allora, non siate, mi raccomando.
1: Allora, grazie, allora, posso dire
0: volgari,
1: a qualche...
0: perché qua non si fa volgarità.
1: Pippo, posso dire, posso ringraziare qualche filosofo scienziato che è tra i nostri ascoltatori, che ci ha dato una bella
0: tale
1: definizione.
0: Tale Giancarlo,
1: oppure qualcun altro.
0: Sì, Giancarlo,
1: grazie
0: per Pippo, tu hai esperienza, mi meraviglio.
1: Grazie
0: che...
1: per la vostra filosofia, preziosissima. Dai, mettiamo The Bowser, questa è Love Myself.

la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss. Che nome dai ad un sogno, sono le

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. La canzone si intitola Dedica. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. E adesso attenzione, perché abbiamo da Torino Domenico. Buongiorno, a parlare
2: ciao,
1: di case.
2: Buongiorno,
3: ciao,
2: Domenico.
3: Ciao ragazzi.
2: Benvenuto, ciao, su Radio Kiss Kiss. Allora, tu
3: grazie.
2: Vivi a Torino, giusto?
3: Esatto.
2: Avevi una casa che affittavi, poi hai preferito
3: sì.
2: venderla.
3: Sì, esatto.
2: Spiegaci.
3: Ma niente, io vivevo in questa casa, poi sono conosciuto con la mia compagna, abbiamo deciso di andare a convivere e di conseguenza...
1: Ti è rimasta una casa sul groppone.
3: Esatto, diciamo così.
1: Che è una casa da mantenere comunque ai suoi costi, no?
3: Beh, per forza.
2: Allora, meglio averla che non averla, però, scusa.
1: Sì, però se parli con quelli che hanno 100 case ti dicono, meglio non averla.
3: È tutto giusto, meglio averla che non averla.
2: Certo.
3: Però averla devi star dietro, anche perché una casa te la lasci, diciamo, disabitata.
2: No, è un peccato, certo.
3: E
2: certo.
3: Ma si vanno anche aggiungere costi a costi,
2: esatto.
3: Perché non essendo vissuta inizia un piccolo degrado interno.
1: Vero.
2: Sicuramente. Quindi la affittavi e come andava questa situazione? Cioè, la affittavi tu personalmente? Facevi degli affitti brevi?
3: Mi ero rivolto a un'agenzia apposita, facevo affitti a studenti.
1: Ah, vedi?
3: Ci sono delle agevolazioni, almeno io parlo per il Piemonte, non so se è una cosa comunale, regionale o statale. Mm-hmm. C'erano dei vantaggi per chi affittava studenti. Il vantaggio era quello, per esempio, dell'IMU, essendo seconda casa di proprietà, dovevo pagare l'IMU. Anziché pagarla per intero, la pagavo al 50%.
2: Ridotta.
1: Senti, Domenico,
2: sì,
1: magari a te non te ne frega niente, perché appunto hai la compagna, hai la casa, eccetera, eccetera. Ma secondo te a Torino com'è la situazione? Cioè, un ragazzo, una coppia giovane che vuole fare famiglia, vuole andare a vivere, insomma, per conto proprio, è facile o è difficile trovare abitazioni in affitto?
3: In affitto
1: o in acquisto?
3: In acquisto devi aver pazienza. Se ti butti come tutto, non c'è convenienza. Se non hai particolare fretta e aspetti, io ho visto anche l'esperienza di mia figlia che è andata a vivere da sola, mm-hmm. ha acquistato casa senza fretta, ha trovato, diciamo, per i prezzi che ci sono, perché comunque stanno salendo i prezzi,
2: certo.
3: poi dipende molto dalla zona, ha fatto un piccolo affare.
1: A Torino città?
3: Città, sì, Torino proprio, okay. c'erano ospedali,
2: ok.
3: Abbastanza ricercata, c'è la metro vicino.
2: Vabbè, in una zona abbastanza, insomma...
3: C'è la metro vicino.
2: In una zona abbastanza, insomma...
3: Servita,
2: esatto.

0: Beh, no, allora non è facile. Si parte dal presupposto che la popolazione mediamente non sia ricca, quindi,
1: esatto.
0: È difficile.
1: Per una casa piccolina ci vogliono da 180.000 euro a salire, ma una casa che è un buco, ragazzi.
2: Per l'acquisto. Quindi, invece voi nel vostro caso pagate un affitto di quanto e per quanto è grande la casa?
1: Allora, la casa è grandissima. Okay. Calcolate che io ho giardino, veranda, una terrazza sopra, ho 4 camere da letto, 2 bagni e paghiamo 500 euro di fitto al mese.
2: Allora affitto tutta la vita. Conviene, perché se tu volessi comprarla una casa di questo tipo la pagheresti davvero tantissimo.
0: Però magari non è facile trovarla nemmeno, è stata fortunata lei, giusto Antonella?
1: Esatto.
0: Non
1: sì,
0: è che se ne trovino tante, magari quella cifra lì è un po' difficile.
2: È un prezzo quasi di favore, oppure nella zona lì a Cosenza dove abiti tu, sono questi più o meno i prezzi per quella tipologia di casa, no?
1: No, assolutamente no, sono molto più alti.
0: Sei stata fortunata tu?
1: Come?
0: No, dico, sei stata fortunata. Senti, tu quindi vivi con il tuo compagno, vero?
1: Con mio marito.
0: Con tuo marito.
2: Ok, ok.
0: No, ti faccio una domanda. Secondo te un ragazzo che viene a studiare a Cosenza o una ragazza che viene a studiare a Cosenza hanno facilità a trovare una casa a un prezzo, diciamo, abbordabile, tanto da poter permettere ai genitori di mantenere i figli fuori?
1: No, assolutamente no, perché a questo prezzo loro pagano una stanza in condizione.
2: Infatti, guarda, ce lo stanno scrivendo tutti, con 500 euro a Roma di sicuro neanche una stanza.
0: Neanche una stanza, ma
2: quindi
0: Milano,
2: più o meno
0: a Milano
2: prezzi...
0: peggio ancora.
2: Infatti.
0: Esattamente. Va bene, grazie mille.
1: No. Va bene, grazie a voi.
0: Un bacio,
2: ciao
0: a te,
2: Antonella.
0: Chi a te, saluti a Cosenza. Ciao,
2: chi
0: grazie.
2: A te.
0: È difficile la situazione, non
2: è molto.
0: Non è proprio facile, bisogna dire la verità.

0: Che brava Olivia Rodrigo. Adriana, che ore sono? Scusa, che ora è?
1: Tipo, sono le 7:43.
0: Mannaggia ancora.
1: Ma perché, che devi fare?
0: Devo andare a Salerno, è arrivata.
1: Ma chi?
0: Senti.
2: Ragazzi, nuova tappa del Calipotour. Sono a Salerno e sono qua per cercare qualcuno di voi. Mi raccomando,
1: eccolo,
2: essere
1: qua.
2: Maggiorenne, per saperne di più, ragazzi, scrivetemi che io sono qua.
1: Bisogna allora, essere maggiorenni.
0: È arrivata col Calipotour, ma bisogna essere maggiorenni. Ma perché i gelati si mangiano solo da maggiorenni?
1: Cioè. Questa faccia è veramente...
0: Allora
1: Pippo, dopo andiamo a Salerno insieme.
0: Ah sì, no,
1: voglio
0: tu
1: capire che succede questa città oggi,
0: no,
1: con il Calipo
0: pure
1: Tour.
0: Tu il Calipo Tour, se vuoi.
1: Ma
0: diciamo,
1: mi hanno detto che hanno messo il furgoncino sotto casa tua.
0: No, ma scusami, tu...
1: Secondo me la signorina ti sta aspettando.
0: Anche tu fai calippi?
1: Io no. Vorrei capire come li fa
0: lei,
1: la signorina.
0: Lei fa un tour... Lei fa un tour che si chiama Calipo Tour, c'è scritto sul video, è venuta a fare i chinotti a Salerno. Io pensavo che facesse...
1: Quindi fa tutte e due le cose.
0: Allora, Calipo è un gelato, il chinotto l'abbiamo già detto,
1: bevanda.
0: È una bibita.
1: E tu stai dicendo fai il Calipo e fai il chinotto? Scusa, Pico, volevi dire qualcosa?
3: Mangia e bevi.
0: Mangia e bevi.
1: Oddio, mangia e bevi.
0: Esatto.
1: La formula mangia e bevi.
0: È arrivato. Possiamo risentire
1: un attimo? Ma si guadagna? È produttiva questa cosa?
2: Ragazzi, nuova tappa del Calipo Tour. Sono a Salerno. E sono qua per cercare qualcuno di voi. Mi raccomando, essere maggiorenne, per saperne di più, ragazzi, scrivetemi che io sono qua.
0: No, sto aspettando risposta.
1: Ah, ok, magari sta ascoltando la radio la signorina.
0: Adesso magari a Salerno, che è la mia città, ma tanti stanno ascoltando la radio e tanti si sono, vogliono informare su dov'è la signorina.
1: Sì, sì, sì, sì, è in città. È arrivata in città.
0: Ma come si dice?
1: È stato avvistato il furgoncino.
0: C'è anche il furgoncino, è vero, l'hai visto tu, vero?
1: Al momento c'era Maurizio che stava... C'era tuo fratello che stava chiedendo info alla signorina. Prego, Pica.
4: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: E come fa con Maurizio?
0: Andiamo avanti, va bene. Allora, ragazzi,
1: bene.
0: È un momento importante adesso,
5: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Oh, siamo pronti.
0: Attenzione, perché adesso regaliamo questa t-shirt.
1: La maglietta che questa mattina indossa Pippo. Se volete vederla, accendete subito il televisore. Il canale è il 158 del Digitale Terrestre, oppure vi collegate attraverso l'app che è Radio Kiss Kiss.
0: Sì, me l'hanno già chiesta in tanti stamattina. Pippo, voglio la tua, la vogliono intrisa del mio sudore.
1: Addirittura.
0: Eh sì, quindi attenzione, perché adesso qualcuno di voi che ha interagito finora con noi sarà chiamato e dovrà rispondere con quella risposta.
4: Pronto?
0: Che già conoscete.
1: Ciao, è sempre Pica.
0: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro.
0: Alessandro.
1: Che radio ascolti, Alessandro?
6: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo!
0: Ma sì, ma bravo! Alessandro, hai vinto questa t-shirt.
1: Adesso alle 9 la toglierai e te la spedirà, va bene?
6: Va benissimo.
1: Tu,
0: Alessandro,
1: la
0: vuoi intrisa del mio sudore o la preferisci nuova?
1: Mamma mia.
6: Intrisa del tuo sudore.
0: Vabbè,
6: ovviamente,
0: ovviamente sì. Va
1: Sei
0: bene.
1: Veramente
0: Grazie
1: un fan
0: mille,
1: fedelissimo
0: Alessandro.
1: E la meriti.
0: Grazie,
1: chi
0: la meriti la t-shirt. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
6: Un abbraccio anche a te. Ciao,
0: ciao Alessandro, grazie. Ciao, buona giornata. Chi schissa te.
4: Pronto?
1: Ciao.
5: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
4: Pronto?
5: Rispondi e vinci.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: Lorenzo Giovanotti con Benny Benassi. Ti porto via con me su Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché nel Pippo Pelo Show a quest'ora ogni giorno c'è
1: l'oroscopetro.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Quindi se volete cambiare radio, questo è il momento giusto per
1: allora
0: farlo.
1: Pippo, ci siamo riuniti, ovviamente io e il mio staff.
0: In quanti?
1: Eravamo 320.
0: Ok.
1: Stanotte, perché...
0: Come mai? Non potevate dormire?
1: No, noi non dormiamo.
0: Che problema aveva?
1: No,
0: ah, voi non dormite.
1: Allora, per produrre l'oroscopo per il giorno dopo è un lavoraccio.
0: Siete come mia nonna. Quando le dicevo stai dormendo, mi diceva ma come ti permetti?
1: Anche mio suocero fa così. Sì, come ti permetti? No, non si dorme.
0: Non si dorme.
1: Allora, abbiamo abbinato. E poi ditemi se non è vero, cioè ditemi se non trovate corrispondenza ad ogni segno zodiacale la sua casa ideale.
0: Ah, vedi?
1: Ovviamente sognando quale potrebbe essere lo spazio ideale per ogni segno. Andiamo subito dall'Ariete. Loft industriale. Tutto a vista, aperto, dinamico e senza porte a cui bussare. Questo sarebbe la casa dell'Ariete.
0: Hai visto? Pensate che Adriana, a un certo punto Adriana è stata un bivio, non sapeva se fare il tour con Ambra oppure, diciamo, rimanere qui alla radio a fare l'oroscopo. E ha scelto l'oroscopo.
1: Ma alle 9 posso sempre raggiungere chiunque.
0: Prego.
1: Allora, il Toro. Per il Toro la casa ideale sarebbe la casa in campagna. Oddio, di questi periodi proprio no. Perché sono infestata dalle cimici.
0: Ah, vedi?
1: Però muri spessi, camino acceso e una cucina gigante al centro. Sì. Per i Gemelli, attico in centro, finestre enormi, vista sulla città e sempre pieno di gente. Per il Cancro, una bella baita in montagna è la sua casa ideale, calda, accogliente, piena di ricordi e coperte morbide. Per il Leone, villa con la piscina, scenografica, luminosa e pensata per far sgranare gli occhi ai vicini. Andiamo dalla Vergine, per te sarebbe Pippo una casa domotica, ultra tecnologica, in ordine maniacale, senza un granello di polvere.
0: Assolutamente sì.
1: Vedi che ti trovi. Per la Bilancia invece una dimora storica, meticolosamente arredata, elegante, simmetrica e di altissimo design. Per lo Scorpione invece l'ideale sarebbe un bunker sotterraneo, mura impenetrabili, luce suffuse e massima riservatezza. Sagittario, camper van, perché loro hanno lo spirito d'avventura, nessun legame e il fatto di poter partire anche in 5 minuti. Capricorno, penthouse d'acciaio, un grattacielo solido, moderno, essenziale e con vista sul potere. Acquario,
0: addirittura.
1: Eccolo lì, vista sul potere, guardalo lì.
0: Peppino si sta lì, perciò si è messo lì in alto.
1: Per l'acquario l'ideale, deve avere tutto sotto controllo. Per l'acquario l'ideale sarebbe la casa sull'albero, stravagante, ecologica, fuori dagli schemi e lontana dal caos. Mentre per i Pesci, e qui sono d'accordo perché a casa mia sono tutti pesci, il faro sul mare, isolato dal mondo, poetico, avvolto dalla nebbia e pieno di fascino.
0: Ah, vedi?
1: Siamo d'accordo, siamo
0: avvolto
1: d'accordo.
0: Avvolto dalla nebbia, fa molto favola.
1: Sì. È proprio poesia.
0: Sì.
1: Allora, se avete trovato riscontro con la casa ideale per ogni segno,
0: fatecelo
1: ovviamente
0: sapere.
1: Scriveteci.
0: Se non avete trovato riscontro, non ci sarete
1: per
0: perché
1: voi.
0: Avete già cambiato radio nel frattempo.
4: Ma zero proprio!
0: Esatto.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, nel ringraziarvi con la vostra, anzi con la nostra testa sotto i vostri piedi per essere rimasti all'ascolto di questo programma anche questa mattina, noi dalle 7 alle 9 siamo sempre qui con la Pippo per lo show. Grazie Adriana per l'oroscopetro.
1: Prego Pippo, qualche sagittario in rivolta per il camper.
0: Ah, vedi?
1: Dice no, non siamo da camper. Invece il Cancro molto d'accordo sulla baita in montagna.
0: Arriva Harry Nelson con Tanto di H, questa canzone è del 1968, è una pietra miliare e si intitola Everybody's Talking.

0: Harry Nilsson prende la quarta. Comunque la canzone era bellissima, era Everybody's Talking. Visto che soddisfazioni, grazie alla nostra redazione, grazie Umberto Aprea, ma hai visto che soddisfazioni ieri con le nazionali italiane, sia l'Under 21 che ha vinto 6-2 contro la Polonia, sia la nazionale italiana maggiore che ha battuto la Turchia ed è stata una bella vittoria per 3-1.
1: Che bello, un grande orgoglio.
0: Un grande orgoglio.
1: E quindi facciamo i complimenti.
0: Bello.
1: Allora, sono le 8:01 in questo momento, siete in diretta su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show, siamo in diretta anche in TV, il nostro canale è come sempre il 158 del digitale terrestre, da lì potete vederci e anche vedere la musica più bella.
0: Ricordando che oggi parte il tour di Adriana, non ho capito se con l'oroscopo o con altro.
1: No. Allora, intanto partiamo. Allora,
0: questo
1: partiamo con l'oroscopo.
0: E poi si vede.
1: Pippo, perché noi abbiamo anche, diciamo, una bella classifica.
0: Sì, di che?
1: Di che? Sulle città in cui. Di che?
0: La classifica delle città in cui si fa più sesso.
1: Vai, Salerno. Ma ieri sai che
0: penso che oggi sarà salirà di c'è il tour, quindi salirà di posizioni. Sì.
1: Salirà. Diciamo che solo un'italiana in classifica. Diciamo secondo Time Out, però diciamo che siamo messi maluccio, siamo il paese in cui si fa meno sesso in assoluto.
0: Sì, da che ce la tiriamo da sempre, che siamo quelli più Italians do it better, Madonna lo scrisse sulla sua t-shirt tipo 30 anni, 40 anni fa.
1: Invece ecco perché molti vanno in Messico, abbiamo due città in classifica, Bogotà e poi c'è anche la Colombia.
0: E in Italia nella top 20 c'è solo Napoli.
1: Napoli è una città. Infatti lì volevo arrivare.
0: Ricordiamo che Annachiara alza la media tantissimo.
1: Napoli è in classifica.
0: È in classifica.
1: Già il fatto che sia entrata in classifica. Vabbè, ma Napoli è una città. È una città in movimento.
0: Ma stiamo parlando
1: città
0: di città come, che ne so, Cracovia in Polonia,
1: Cracovia, sì.
0: Macao in Cina,
1: anche Lussemburgo, insomma.
0: E poi c'è Napoli, così in mezzo a queste 20 città del mondo dove si farebbe più sesso. Secondo, diciamo, questa classifica internazionale.
1: Sì. Vabbè, sono state intervistate delle persone, ovviamente, e poi loro stilano queste classifiche.
0: Però la classifica, ricordiamo, è stata stilata prima del Calippo Tour, che è da oggi è nella
1: mia entrerà
0: città.
1: Anche Salerno probabilmente
0: non lo
1: in classifica.
0: Sappiamo, esattamente.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è proprio semplice. Lo sai che molte delle persone che ho incontrato anche ultimamente, anche una persona famosa di cui non posso fare il nome, cerca un fidanzato napoletano.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, l'ha beccata quest'estate e è alla ricerca di un fidanzato napoletano. Ovviamente
0: sì,
1: lei non
0: sì,
1: è napoletana.
0: Sì, sì.
1: E mi parla di fidanzati napoletani. Molto spesso vengono a Napoli proprio fanno, lo sai, dei weekend.
0: È vero,
1: donne, ma anche molti uomini per cercare la fidanzata o comunque un'avventura qui
0: nella città di Napoli.
1: Che è la città dalla quale vi parliamo.
0: Ricordiamo che Adriana è vittima di questi tour. che queste persone arrivano e ovviamente ci provano con lei, ma lei respinge.
1: Ah sì, sono nel furgoncino pure io.
0: È una donna maritata. Già.
1: Va bene, dai. Allora, siete d'accordo con questa classifica? Solo una città italiana in questa classifica?
0: Ma no, proprio l'Europa è messa male. Cioè, c'è Lussemburgo, Porto in Portogallo, che è al 64esimo posto. Napoli nella top 20.
1: Vedi. Al 347-490-0042, insomma, vogliamo sapere da voi che cosa ne pensate.
0: Siete d'accordo? Secondo voi è veramente Napoli la città dove si fa più sesso in Italia o ce ne sono altre che sono praticabili da questo punto di vista?
1: Incontrato, perché poi si va a fare il weekend
0: magari
1: fuori,
0: si fa pure, che ne so, a Firenze, a Bologna. No? A Bologna fanno i tortellini, per esempio. Fanno i tortellini. Renata.
1: A Bologna
0: i tortellini sono buonissimi. A Milano fanno la cotoletta.
1: No, i bocconotti dove si fanno invece?
0: Ma che c'entra adesso i tortellini con i bocconotti? Tortellini è una pasta. I bocconotti in Calabria.
1: In Calabria.
0: Cosa c'entra i bocconotti con i tortellini?
1: Mi è venuta in mente. È un dolce tipico calabrese.
2: I canederli?
0: I canederli in Trentino Alto Adige.
1: Trentino.
0: Mamma mia, buonissimi.
1: Pippo va sempre a canederli quando va lì.
0: Sì, esattamente. Sì.
1: Va bene.
0: I canederli, ricordiamo, sono delle delle palle rotonde, delle palle rotonde, la palla è già rotonda, delle palle con, fatte con del pane e dentro ci sono vari ingredienti.
1: Va bene,
0: pane raffermo, insomma, sì. E poi vengono cotti nel brodo, nel formaggio.
1: Non sono tra le mie cose
0: io li
1: preferite.
0: Amo. Io sono eccezionale, non capisce niente, Case.
1: Allora 347-490-0042, questo è il numero che come sempre vi serve per comunicare con noi.
0: C'è un'abruzzese, Laura, che dice: ragazzi, anche qui da noi facciamo bene i bocconotti. Laura dall'Abruzzo, dall'Aquila, ci tiene. Picca conferma?
2: Che, sì, sì. Ah, conferma. Io li ho mangiati dal Fedena in Abruzzo.
0: Le hai mangiate dal Fedena? No, io invece li ho mangiati in Calabria sempre.
1: Ok.
0: Allora lo ripetiamo: 347-490-0042. Ma non capisco perché siamo finiti a parlare di cibo. Stavo dicendo di Napoli, che è la città dove si fa più sesso.
1: E tu mi hai chiesto se io sapessi fare i tortellini.
0: No,
1: che
0: detto,
1: a Bologna
0: per
1: tortellini.
0: Esempio, sanno fare i tortellini, ma non so, hai capito, se vanno, diciamo, anche su altro. Quindi chiedevo agli italiani.
1: Metti un jingle!
0: Vai, con jingle!

0: Bello questo pezzo, bello, perché ha avuto un grande successo nel 1997. Da lì si pensava ad una carriera pazzesca per gli Hanson, invece poi spariti anche loro.
1: Sì, io li avevo anche conosciuti perché sono venuti in radio all'epoca, vennero al Festival Bar, erano tre fratelli simpaticissimi, ragazzini all'epoca, poi li ho rivisti adulti dopo tanto tempo, ma quando erano ragazzini vennero qui in studio, ospiti alla finale del Festival Bar a Napoli, Piazza del Plebiscito, il pomeriggio vennero qui in radio. Adesso tutta l'Italia sta rivendicando i Bocconotti, e i Bocconotti sono dolci tipici, dice, di Martina Franca, dice Francesco, ogni
0: adesso
1: regione
0: andiamo a studiare.
1: Rivendica la paternità o la maternità dei Bocconotti.
0: Va bene, Bop.
2: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Beh, Adriana è una brava pasticcera, immagino sappia fare bene i bocconotti.
1: Immaginiamo. Sì.
2: E tua sorella come li sa fare? Bene. Sì.
1: Ma perché offendi gli ascoltatori? Tu hai detto, hai citato i bocconotti come
2: No, non allora, ho mai detto di essere una brava pasticcera, anzi tutt'altro.
1: Allora, parliamo chiaro, parliamoci chiaro. Tutte le regioni stanno rivendicando, l'abbiamo già detto, la paternità dei bocconotti. Mm-hmm. Ok? Dall'Emilia Romagna alla Toscana, passando per la Calabria, la Sicilia, noi i bocconotti li facciamo noi.
2: Addirittura i cilentani l'ascoltatore
1: manda un messaggio e dice anche Adriana, secondo me li sa fare. Perché,
2: Non li so fare, caro ascoltatore.
1: Non li sai fare.
2: Tua sorella me lo può insegnare?
1: Chi mia sorella?
2: La sorella dell'ascoltatore.
1: Ma perché?
2: Anna Maria li sa. Cosa, Anna Maria è brava, li sa fare.
1: Ma che sei scemo, ma come si permette? Cioè, mia sorella ti deve dire una cosa, eh.
2: Vai, allora, c'è Anna Maria?
1: C'è mia sorella che ha un messaggio per te.
3: Ma vai. Come si permette sta signora, scusate.
2: No, vabbè, comunque, allora, ragazzi, scherzi a parte, mi è venuta voglia di bocconotti.
1: Veramente?
4: No, vabbè, Pippo, sei troppo forte, non capisci niente che sto. Fantastico. Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Grazie.
2: Ciao, kiss kiss a te.
1: Abbiamo al telefono Simona da Campobasso, buongiorno.
2: Ciao, Simona.
5: Ciao, buongiorno. Simona. È un onore parlare con voi.
1: No, ma anche per noi è un piacere. Simona, tu in cosa sei brava? Diciamo, visto
2: addirittura
1: che Adriana ha una specialità dolciaria che abbiamo citato poco fa.
2: Ok. No, non mi sembrava carino questo esordio.
1: No.
2: In cosa sei brava, Simona?
5: Ve lo devo proprio dire.
1: No!
2: Se vuoi.
1: Simona, evitiamo. Allora, la domanda.
5: Io ti amo.
2: Allora, no, vai, allora, Simona, siamo alla radio, fai come
1: fai
2: credi,
1: come ti pare.
2: Cioè, fai come ti pare.
1: Fai come ti viene meglio.
2: Con un po' di decoro tutto si può dire, no?
1: Esatto, basta il decoro.
5: Tutto e niente.
1: Allora, tu vuoi citare, immagino, la tua città, perché qui abbiamo detto della classifica che è venuta fuori, mm-hmm, e nelle prime, nelle hot 100 del mondo, le città in cui si farebbe più sesso, insomma, delle italiane c'è solo Napoli.
2: Cioè,
1: poi,
2: come italiana c'è solo Napoli.
1: Sì, sì, sì.
5: Però, vabbè, ogni città va bene per fare l'amore, no?
1: Mm. E a Campobasso com'è la situazione?
5: A casa mia è buona.
1: Poi a casa tua è buona. Cioè, tu provi ad alzare, diciamo, la media della città di Campobasso, giusto?
5: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo. Con successo?
5: Non ho capito.
1: Ci provi con successo, dico?
5: Ci provo e do successo.
1: Dai, ci prova e da successo.
2: No, ma cosa pensi, per esempio, della città di Napoli? Te lo aspettavi? Come, da lontano, come viene vista Napoli come città? Un posto dove si fanno incontri, un posto dove
1: sei stata mai a Napoli, ci vieni
2: persone?
1: A Napoli?
5: Allora, purtroppo non sono mai stata,
1: non
5: a,
1: mai
5: Napoli,
1: stata a Napoli,
5: mi piacerebbe andarci, mm-hmm, premesso che sono sposata, ovviamente.
2: Ah, certo, okay. Ma
1: andarci anche con tuo marito e magari ispira. Ma magari ispira, perché sai, c'è il Vesuvio, questo fuoco immaginario, no, che uno immagina, c'è il mare,
5: no,
1: c'è il sole, o mandolino, putipù, cioè tutti i luoghi comuni possibili, immaginabili, vabbè, ma che evidentemente riscaldano l'animo.
5: Lo,
1: no,
5: proverò e vi farò sapere.
1: Facci sapere. Allora, sul putti putti possiamo dare una mano. Mandolino non ce l'ho.
2: No, ce l'abbiamo.
1: Ce l'hanno chiaro.
2: Abbiamo tutto.
1: Va bene.
2: Allora, grazie Simona. Chi schizza te, ascoltaci
5: voi,
2: sempre.
1: Anche
5: grazie.
1: Tu sei meravigliosa. Grazie. Abbiamo Raffaele da Palermo.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Raffaele, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Raffaele, allora, come siamo messi a Palermo? Come mai non figura tra le città dove si fa più sesso, secondo te, la tua città?
6: Ma infatti mi stranizza, Pippo.
1: Ti stranizza. La classifica è kill. Non è che la stiamo facendo noi. Mi stranizza.
6: Al massimo saremo allora al secondo posto, dai.
1: Ma no, non ci siete proprio.
2: No, non c'è.
1: È inutile.
2: L'Italia fa una brutta figura.
1: Voi state lì a suonare, come si chiama, il marranzano. Voi state lì a suonare il marranzano e a Napoli fanno i fatti. Quello è il problema, capito? Sì, è la verità, perché non c'è Palermo nella classifica delle città mondiali dove si fa più sesso.
2: No, ma poi anche per fare più incontri
1: c'è solo Napoli.
2: Pare ci sia solo Napoli, cioè come città dove si incontra anche più facilmente un partner. Non
1: Raffaele,
2: a Palermo.
1: Che vuoi aggiungere a tua discolpa?
6: No, non aggiungo niente, dico soltanto venite a Palermo, fatevi una passeggiata qui e vedrete. provare.
1: Ma che significa? Ma perché io vengo a Palermo e che vedo in giro? Gente che tromba adesso. Ma che significa?
2: Sì. Pippo è un frequentatore assiduo.
1: Ma io
2: di
1: sono
2: Palermo.
1: Andato spesso a Palermo, ma non ho mai niente. Visto tutta questa. No! Ma non vedo tutta. Cioè, venite a Palermo e mi
2: non
1: fate
2: è successo
1: un giro.
2: Niente.
1: Mi fate un giro, che significa? Che vai a Palermo. Allora.
6: No, avrei frequentato posti sbagliati, Pippo, che ti devo dire?
1: Ma che devo andare a Palermo e nei casini? Ma quelli
2: senti,
1: ci sono
2: Raffaele, ovunque. Senti, Raffaele, ma ognuno ha i suoi casini.
1: Ho capito, ma che
2: allora,
1: significa?
2: Raffaele, scusa, ma tu sei impegnato sentimentalmente?
6: Sì, sono sposato.
2: Ok, sei sposato. Sei sposato
1: la media bene. Come la mantieni? Alta?
6: La media è 3 volte a settimana.
1: Tre volte a settimana?
2: Ma sta tutti.
6: Quando ci abbiamo
1: ma
6: tempo?
1: Ma che è la palestra?
2: Scusa, da che ora a che ora? Il lunedì, il mercoledì e il venerdì?
6: No, quando si riesce tra un addormentare un figlio e un altro,
1: io non ce la
2: tra un addormentamento
1: ragazzi.
2: E l'altro.
6: Esatto.
2: Va bene, Raffaele, tutto bello, sei veramente un poeta, hai romanzato tutta la tua vita e noi ci fa molto piacere.
1: Raffaele, grazie per ascoltarci
2: chi
1: intanto.
6: Grazie a voi, ragazzi.
1: Stai sempre con noi, chi schissa te,
2: grazie,
1: anche noi.
2: Grazie.
1: Ciao, ciao.
7: Pippo, io sono di Palermo. Se vieni, cerchiamo di alzare la media.
1: Oh!
2: Yeah! Allora, cosa devi portare da Napoli? Un bel babà?
1: No. Un bel babà.
2: Da Napoli
1: direi che è il caso di fare questo diciamo incontro tra babà e cassata va bene che
2: cannolo
1: dici?
2: Pure
1: cannolo vai tu
8: grande Adriana grande ciao
1: grazie
2: chissà te
1: schissa
9: buongiorno
1: voi.
9: Ragazzi no poi in Puglia si fanno i bocchinotti
2: veramente
9: che sono dei dolci che buonissimi tra l'altro io
1: scusa.
9: Non l'ho mai fatti però li ho assaggiati e li ho portati poi a Milano ai miei colleghi.
1: Ah, vedi lei è andata a portare i bocchinotti a Milano.
2: Scusa io sono una frequentatrice
1: hai
2: assidua
1: sputato.
2: Della terra pugliese non li ho mai sentiti
1: ma
2: in Milano.
1: Lei
2: buongiorno
9: no poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
1: Lei li ha esportati
2: aspettate un attimo
1: ragazzi stamattina alza, state dando alza. I numeri
10: il bocconotto è abruzzese nello
1: pure
10: specifico è di Castelfrentano
1: ragazzi io sono cresciuto
10: potete vederlo su tutti su internet il bocconotto di Castelfrentano un
1: beh ci sarà quello di Castelfrentano ma sarà pure altrove
10: abruzzese
1: forse il bocconotto è un nome che si è dato a molti dolci
8: mannaggia la Bush Adriana
1: la Bush
9: buongiorno ragazzi no poi in Puglia si fanno i bocchinotti
1: ancora

0: Grandissimo Summer su Radio Kiss Kiss. My body's ready. Attenzione, attenzione, perché qui al Pippo Pelo Show tutte le mattine vi regaliamo un pacco gadget preparato con cura dalle sapienti mani di Adriana. E non sa fare soltanto dei dolci, ma prepara anche il pacco gadget per i nostri ascoltatori.
1: E allora, è già pronto per qualcuno? Sentiamo il rumore di oggi. Prego.
0: Allora, vediamo chi indovina che cosa produce questo rumore. Tu hai già capito, Adriana?
1: Allora, lo so che cos'è. Ah, lo sai, io non però lo so. Ad ascoltare questo suono sembra tutt'altro.
0: Sembra tutt'altro?
1: Sì.
0: Allora, 347, non depistiamo gli ascoltatori. Vai. Che magari sono arrivati. 347-490-0042. Se stai ascoltando la radio e vuoi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, è il momento giusto. Puoi mandare un WhatsApp audio e dirci che cos'è audio. Vale solo il gioco audio, quindi non mandate il messaggio audio, non mandate messaggi di testo per vincere i nostri gadget. Risentiamo un attimo il rumore, Pica, grazie mille.
1: Va bene, dai. Allora, pronti con i primi vocali?
0: Mi depista un po' questo
1: però
0: beep.
1: Si sente. Già... Va bene, dai. Allora, pronti con i primi vocali?
0: Mi depista un po' questo
1: però
0: beep.
1: Qualcuno ha già indovinato, sono bravi, devo dire.

0: davvero scatenando, quindi qualcuno avrà già indovinato, credo, perché arrivano migliaia di messaggi. Adesso vediamo.
1: Il camion della spazzatura.
0: Il camion della spazzatura che fa questo rumore nella
2: pure
0: retromarcia.
2: Fa questo rumore.
0: La retromarcia fa questo rumore.
2: Ma sì, non è questo.
0: È vero. Io lo sento alle 5 del mattino sotto casa.
2: Anch'io.
0: Sì, vai ancora, sentiamo.
2: Sentiamo al 347-490-0042. Chi
3: buongiorno,
2: c'è?
3: Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
3: Sono Rossana e per me è la combinazione di una cassaforte che poi si apre.
0: Non è la combinazione di una cassaforte che si apre.
2: Però hai ragione, perché il suono è molto simile.
0: Ricordiamo che la cassaforte di Adriana si apre solo per riporre gioielli e mai prenderne più, li mette lì, ne ha talmente
2: infatti,
0: tanti.
2: Questo è il periodo in cui non metto nulla.
0: Non sei ingioiellata.
2: No, sono libera, sono free.
4: A me sembra il macchinario quando si fa la risonanza magnetica.
0: La risonanza magnetica.
2: Non volevamo andare troppo nelle cose, diciamo, un pochino
0: nella
2: preoccupanti.
0: Malattia.
2: Sì. Volevamo andare più sul leggero.
5: Adriana Gennaro da Roma, per me è una fotocopiatrice.
0: Una fotocopiatrice,
5: ufficio, diciamo, quella grande.
0: No, non è quella. No.
2: Rumore simile, ma non è quella.
6: Buongiorno ragazzi, Diego. Buongiorno. Da Napoli. Per me questo è un muletto.
0: Non è un muletto e nemmeno un culetto. Quindi 347-490-0042. Che cosa? Anna Chiara.
2: Vai.
7: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
2: Ancora? No, però io ho verificato, signora.
0: Come dolce.
2: Non esiste.
0: Allora, non c'è traccia del bocconotto, ma c'è traccia del bocconotto.
2: Il bocconotto sì, ma sì. I bocchinotti
0: però la signora
2: sinceramente
0: è convinta. Lei li fa evidentemente.
8: Lei. Buongiorno Radio Kiss, è un fax.
2: No, non è il fax.
0: Se la signora ha detto che si fanno, vuol dire che lei li fa, perché devi andare a entrare nella casa sua.
2: Ho
0: lei
2: capito,
0: che,
2: ma
0: lei
2: non
0: può
2: è
0: fare i dolci e chiamarli come vuole. Io li chiamo frintrunfoli. Ok?
2: Sì, sì.
0: E lei li chiama? Come li chiama? Che
2: come li chiama la signora?
0: Ha detto?
7: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
0: Vedi, la signora è certa.
2: Signora, ma non è un marchio registrato, non
0: comunque
2: esiste.
0: Comunque andiamo avanti a cercare il rumore.
9: Buongiorno, Veronica dalla provincia di Caserta. La fotocopiatrice.
1: Se stai ascoltando
0: la fotocopiatrice? No,
2: non è la fotocopiatrice.
0: E non sono i bocchinotti, perché qualcuno sta scrivendo il rumore per fare i bocchinotti. No, non
7: buongiorno
0: non
7: Pippo, buongiorno Adriana. Secondo me è un bancomat quando
0: un
7: vai
0: banco
7: a fare i prelievi.
0: No, non è il banco.
7: Questo è solo quando digiti il PIN e poi ti caricano i soldi.
0: Ah, vedi?
2: No, non è così rumoroso, no?
0: No,
2: non è quello. Siete ancora un po' lontani.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Federica da Lecce e sono i pulsanti che ti schiacciano prima di partire dalla lavatrice.
0: I pulsanti per la lavatrice?
2: No, non ci siamo.
0: Ancora, ma ci stiamo avvicinando un po', Pica.
11: Buongiorno
0: ancora.
11: Radio Kiss Kiss, Gaetano da Taranto. Per
0: Gaeta.
11: Me è uno scanner della stampante.
0: È lo scanner.
12: Buongiorno,
0: non è lo scanner.
12: Radio Kiss Kiss,
2: no.
12: Martina da Bergamo. Sembra la bilancia della frutta al supermercato.
0: La bilancia della frutta al supermercato?
2: No, Pica.
0: No, non è. Allora, non so cosa sia.
2: Allora,
0: voglio sapere, se no poi lo dico.
2: Qualcuno via WhatsApp di testo ha già indovinato, ma
0: vedi.
2: Non è WhatsApp audio, perché è stato scritto.
13: Buongiorno Radio Kiss.
2: Buongiorno.
13: È la risonanza magnetica, il rumore di quando si
0: non
13: fa
0: è
13: la risonanza magnetica.
2: No,
0: è inutile che vieni con tutta sta secumera per dire
2: allora.
0: Risonanza magnetica. Non è la risonanza magnetica.
2: Possiamo dare un indizio?
0: No.
2: È un elettrodomestico.
0: È un elettrodomestico.
2: Possiamo, sì, annoverarlo tra gli elettrodomestici.
0: Ah, ok.
2: Credo proprio di sì.
0: Allora,
2: okay,
0: 347-490-0042. Che elettrodomestico
14: salve,
0: è?
14: Buongiorno. Secondo me sono i sensori della retromarcia dell'auto.
0: Non è un elettrodomestico, mi dispiace. Grazie, ciao, chi schissa te, buona giornata. Allora, è un elettrodomestico che fa
15: ciao,
0: questo.
15: Ciao, buongiorno, Simona. Un'impacchettatrice.
0: Un'impacchettatrice, no?
14: Buongiorno, Pippo, buongiorno, Adriana. Per me è il cancelletto del supermercato quando hai finito di pagare la spesa automatica.
0: Che ovviamente non è elettrodomestico. Sentiamo ancora il rumore, adesso abbiamo dato l'indizio. Ma guarda che funziona così l'elettrodomestico, non le conosco io.
16: Sono Mauro.
2: Ciao,
16: per
2: Mauro.
16: Me è la macchina del caffè.
0: Non è la macchina del caffè, ragazzi, però vi abbiamo detto che l'elettrodomestico.
2: No, quella professionale a casa.
0: Volete sbagliare, sbagliate pure, perché anche io sbaglierei.
17: Buongiorno, sono Giovanni Caltanissetta, Metal Detector.
0: Metal Detector, no, che non è un elettrodomestico.
18: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giuseppe da Reggio Emilia, è un forno microonde.
0: È un forno microonde! Ma che
2: dove
0: forno
2: fa questo rumore?
0: Quello di casa tua fa sto rumore.
2: È un po' vintage quello di casa tua.
0: Ma che è?
2: È il forno di

0: fornetti
1: le prime microonde del mondo.
0: Sentiamo, scusa, mi fai risentire?
1: Fammi sentire.
0: Aspetta,
1: tu. Ah, che tu programmi e poi parte. E poi fa un rumore esagerato.
0: Ma l'apertura non mi sembra quella.
1: È che tu digiti, sai, il codice delle cose che
0: devi. E ci sta. Quando apre sembra che sta aprendo un pazzo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Ludovica. Aspetto in Abruzzo per degli ottimi bocconotti.
0: Veniamo di sicuro.
3: Pippo Pino Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Everybody get up and dance. Speriamo che tanti stamattina, in tanti, si siano svegliati, tirati su dal letto, ballando con noi in questa ennesima puntata in cui abbiamo battuto un altro record di interazioni via WhatsApp. Voglio salutare tutti gli italiani che ci ascoltano, grazie di cuore, grazie, grazie.
1: Anche noi come Madonna battiamo record, eh?
0: Record,
1: lei ancora
0: record.
1: Batte record su record.
0: Adriana, anche tu batti record
1: io,
0: su
1: io
0: record.
1: Io che devo battere, Pippo?
0: Che senso?
1: A parte le cimici che devo togliere dal bucato costantemente.
0: Stamattina
1: che
0: vivrà... il problema di casa Petro.
1: No, ragazzi,
0: Petro,
1: sono seriamente preoccupata.
0: Casa De Prisco si mette prima il nome del marito ancora.
1: Non è vero.
0: Sì, casa no. De Prisco Petro.
1: È infestata dalle cimici.
0: Vabbè,
1: ma sempre di questo.
0: Perché
1: in questo periodo.
0: Perché tu non fai le pulizie.
1: No, no, ma sul bucato.
0: Sezzoso. E quindi essendo una donna...
1: No. Intanto sei cretino perché
0: sì,
1: le cimici seguono...
0: Le cimici stanno nelle case sporche.
1: Seguono le luci, ma non solo dentro casa. Le trovo nel bucato, negli indumenti. No.
0: Fai
1: perché
0: un po' di pulizia.
1: Stendo il bucato all'aperto
0: e trovo le cimici. Fai la femmina di casa.
2: Oh. Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Mi state facendo morire.
0: Meno male, grazie.
2: Raffaele fa la palestra, volte a settimana. Chi schissa a tutti.
1: Chi schissa a te. Ciao ciao.
3: Buongiorno Radio Chi Schiss. Io sono
0: ciao, buongiorno.
3: Originaria di Morman. Il bocconotto è un dolce tipico mormannese.
0: Mormannese.
3: Nella provincia di Cosenza, Parco Nazionale del Pollino.
4: In Puglia si fanno i bocchinotti.
0: In Puglia bocchinotti. Allora,
1: noi non abbiamo,
0: abbiamo
1: trovato
0: capito che
1: traccia.
0: Ogni regione li chiama con il nome che vuole. Bucchinotti, bocchinotti, bocconotti. Così.
1: La U forse non c'era nessun paese.
0: No, no, dai, in Calabria. In Calabria. Mia zia diceva faccio i bucconotti. Ah. I bucconotti diceva.
1: Ah, i bucconotti. Va bene, allora.
0: Mia zia era calabrese, cioè viveva in Calabria, mio zio, il marito.
1: E ha tramandato questa, diciamo, passione
0: a sua
1: alle
0: figlia,
1: nipoti,
0: ai nipoti. Sì, sì, perché
1: bene.
0: È un dolce tipico della sua zona.
1: Bene,
0: di conflenti.
1: Bene, bene. Di conflenti.
0: Eh sì, sì, li mangiavamo sempre. Sì.
1: Allora, in Germania questo.
0: Che ridi?
1: In Germania.
0: Ride.
1: Non capisco cosa ci sia da ridere, è un argomento così serio, Gio. Come ti permetti? Ma... Allora, in Germania questo signore cosa ha fatto? Cioè, siamo veramente nell'assurdità.
0: Sì, che ha fatto?
1: Ha divorziato con la moglie, ha detto, ok, sai che c'è? La casa l'abbiamo fatta al 50%. Io cosa ho comprato? Il water? E mi prendo il water e me ne vado.
0: Ah, vedi.
1: Cioè, hanno diviso tutto. Lui ha detto, ok, vado via di casa, no? Ci siamo separati. Non ti lascio niente, ma ti lascio esattamente quello che hai comprato tu.
0: Però io ho un'amica che ha comprato un sacco di cose nella casa dove viveva con suo marito e non ha preso niente quando è andata via di casa.
1: La
0: casa di lui, non avevano figli, per quindi se n'è andata. E il suo rammarico più grande è di non aver preso delle cose che ha comprato lei e che sono rimaste in quella casa e che a suo dire appunto sarebbero in usufrutto adesso altra donna.
1: Ma infatti io ieri l'ho detto a Luca, gli ho mandato la notizia, ho detto stai attento che mi scollo il parquet. Gli stacco il parquet da casa.
0: Qui potremmo che abbiamo un illustro rappresentante di una
1: giusto,
0: fresca separazione.
1: Il parquet è una roba molto importante, costosa, mi è costato tantissimo. Ho detto la prima cosa che faccio mi prendo il parquet.
0: Ti prendi il parquet tu?
1: Dillo tu.
0: Questa è pazza.
1: Ciao Luca che ci sto guardando.
0: Non ho parole.
1: Sì Pippo, tu non te lo prenderesti il parquet.
0: Allora per me sta roba che tu la cioè che
1: no,
0: quando finisce un amore, quando finisce una storia, può pure finire di merda, cioè può finire malissimo, però sta storia, io non dimenticherò mai il mio amico Elia che non c'è più. Lo saluto ovunque sia sta ascoltando, che è andato fiero per 20 anni di una balalaica. Che la sua ex fidanzata li aveva portato da non mi ricordo da quale paese dell'est, eccetera, eccetera. E lui esponeva questa balalaika in casa con tanto onore.
1: E poi?
0: Un giorno andai a trovarlo a casa e la madre mi disse: la balalaika, te la ricordi, Cesare? Non c'è più. E perché? Perché quando si sono lasciati con Lucia, la sua fidanzata, Lucia è andata con suo padre a casa di Elia, è andata a ritirare.
1: La balalaika.
0: La balalaika non c'era più.
1: Non c'è più.
0: E lì era tristissimo.

0: Show questa mattina su Radio Kiss Kiss, noi ci siamo divertiti.
1: Oh, oggi mi sono divertita, anche mi fanno male gli addominali.
0: Abbiamo riso parecchio,
1: abbiamo
0: devo dire la verità.
1: Ci siamo divertiti con tutti gli ascoltatori, con tutti quelli che ci scelgono ogni mattina e scelgono di stare anche per un po' di tempo con noi. Noi torniamo domani tra le 7 e le 9.
0: Volevo fare tanti auguri di buon compleanno al nostro amico Fiorenzo che oggi compie gli anni.
1: Ciao Fiorenzo!
0: Tanti auguri, tanti cari auguri.
1: Buon compleanno.
0: E noi vi lasciamo con un pezzo del 1984, una canzone bellissima di Eddie Van Halen e Dave Van Halen, intitolata Jump.

0: diretta. Sono le 5 di questo mercoledì 7 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: C'era questo urletto spezzato.
1: Vero, sì, un po' spezzato.
0: Vabbè. Buon mercoledì mattina a tutti, un saluto alla nostra regia.
1: Sì, Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: In diretta da Roma, i mattinieri, noi e voi pronti a raccontare la mattina degli italiani tra attualità e non solo, quello che leggiamo sui giornali e i fatti vostri appunto. Ma prima c'è la musica più bella, iniziamo con la sigla, dai.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo,
1: let's go.

0: Jasper Swaetz, la canzone di Miley Cyrus nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Ci vuole stamattina,
1: animo,
0: ragazzi.
1: Sì, ci vuole. Questa mattina sì.
0: Tra mattinieri ci riconosciamo così, e se sentite dire qualcuno in giro animo, è uno di noi, è uno di voi. Insomma, il mattiniere come noi, c'è una persona che si alza la mattina presto, pronto a lavorare, essere pronto, reattivo, reduce magari da un turno di notte. Insomma, ci siamo.
1: Sì.
0: Vorremmo sentirvi per un saluto questa mattina. Vi aspettiamo, come facciamo ogni mattina, per raccontarci un po' della vostra attualità, che cosa vi aspetta, il primo pensiero del giorno, nel senso che siete lì svegli magari in auto, che guardate l'autostrada che vi precede, che davanti a voi appunto che pensieri vi passano per la testa, ma anche se siete già a destinazione, svegli da poco, insomma, vi aspettiamo con un messaggio qui
1: 347 490 0042.
0: Stai bene, Aleti? Sì.
1: Ma ancora un po' assonnata, sono onesta, non riesco a svegliarmi, però piano piano
0: ce la possiamo fare, dai.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì.
0: Allora iniziamo come sempre con i giornali quotidiani in edicola questa mattina. I temi, bene o male, cioè a volte sembra di essere monotematici, ma sono sempre gli stessi, quindi da un lato il caro carburanti, la legge elettorale anche che va avanti, poi chiaramente questa campagna elettorale che vive il nostro paese eterna, cioè anche se non siamo sotto elezioni, perché teoricamente si dovrebbe andare alle urne tra un anno esatto, ottobre 2027, però è di cosa si parla praticamente, di elezioni. Non solo perché ci sono le due parti che si scontrano, in realtà sarebbero pure più di due parti, perché non ci sono solo centro-sinistra e centro-destra, c'è una parte del centro, ci sono altre parti che non si riconoscono da una parte e dall'altra, però insomma sembra che già si pensi alle elezioni dell'anno prossimo. E poi ci sono anche i conflitti all'interno delle stesse due maggioranze, no?
1: Sì.
0: Perché si discute su chi sarà per esempio il futuro leader del campo largo, e non si è ancora deciso e scelto appunto chi possa essere il candidato, diciamo premier, come si usa dire, anche se in Italia di fatto non c'è il premier, perché non c'è il premierato, c'è il presidente del consiglio. Però fatto sta che non c'è un leader da una parte scelto, e dall'altra parte c'è qualche discussione anche su quando andare alle elezioni, perché c'è una parte che dice potremmo già andare a primavera, altri dicono ma aspettiamo la scadenza naturale, oppure c'è chi teme adesso questo voto che arriverà domani, voto di fiducia sulla riforma elettorale, dove la presidente del Consiglio Meloni ha dichiarato apertamente: raga, qua se non superiamo sta fiducia io vado al colle, vado a rassegnare le dimissioni, quindi si andrebbe a elezioni prima. Ma comunque, campagna elettorale eterna del nostro paese. I giornali cosa scrivono? Il Corriere della Sera apre con legge elettorale, avanti con la doppia fiducia. Ieri c'è stata la fiducia due volte, anche oggi c'è un voto di fiducia per il terzo articolo, e poi il voto definitivo, quello a scrutinio segreto, come chiesto dalle opposizioni, domani. E poi l'altro tema riguarda quello che sta accadendo in Francia, ne scrive sempre il Corriere della Sera. Sulla prima, Francia, scontri e proteste, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa, colpa dell'Islam, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca, ieri sera ha convocato i ministri. Sulla prima della Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducia alla Camera, l'opposizione dice che è incostituzionale, accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre gli sconti, flessibilità, frizione, MEF, Bruxelles. Su Il Messaggero di Roma, diesel, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, caro carburanti, stop allo sconto delle accise che scadeva appunto ieri di fatto, e la trattativa adesso con Eni e le altre compagnie per ridurre il prezzo, per tornare al prezzo calmierato, anche se quello di c'è aumentato i soli 6 centesimi rispetto al giorno precedente. Si cerca di lavorare per ulteriori sconti. Parigi in fiamme, chiude i licei, questo è il titolo d'apertura della Stampa di Torino. Sul Sole 24 Ore, la preoccupazione dell'Europa, energia, allarme inverno dall'Unione Europea, flessibilità sul tavolo dell'Ecofin, il problema riguarda tutta l'Europa, il caro carburanti, e finalmente l'Europa, la von der Leyen se ne accorge, diciamo così, bisogna fare qualcosa. Il Giornale, la piazza di Allah, Francia nel caos, oltre 200 feriti e scuole chiuse, Trump svela la verità, colpa dell'Islam, e oggi in tutto il mondo gli antagonisti manifestano per gli assassini di Hamas. In Italia Scatasuna e musulmani minacciano, pronti alla lotta. Il terrorista El Khoudry intanto in carcere, tenta il suicidio. E anche qui doppia fiducia al governo, elezioni, rebus sulla data, intanto lite PD 5 Stelle su un terzo nome, su un nome federatore come chiede i 5 Stelle, ma il PD non ci sta. L'arresto del Carlino, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo. Sul Mattino di Napoli, diesel pressing contro i rialzi sui prezzi dopo lo stop al taglio delle accise. Salgono dunque, il governo in campo per bloccare gli aumenti, trattative con Eni e altre compagnie, scrive il Mattino di Napoli. E poi i giornali sportivi, tiene banco su tutti i quotidiani sportivi, visto che la Serie A è ferma, insomma tiene banco in particolar modo il commissario Malagò, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Clamoroso, il presidente Figi ci succederà a se stesso. C'è una storia, ragazzi, quella del presidente Malagò, appunto presidente della FIGC, che ha del surreale. Ieri il CONI doveva decidere sul fatto che insomma non fosse eleggibile Malagò in quanto non tesserato FIGC, ed è così. Se tu sei ai vertici del calcio devi essere i primi a rispettare le regole. Certo. Clamoroso che insomma si sia fatto questo errore, non era eleggibile Malagò, e allora il CONI che fa? Decide di appunto commissariarlo, e con chi lo commissaria? Con lo stesso presidente della FIGC, che indice nuove elezioni per il 14 di luglio, unico candidato sarà lui, quindi un po' una farsa, però sì. È sconcertante quello che è accaduto, cioè Figliolo, del presidente del CONI, ha dovuto ammettere ieri che bisogna rispettare le regole, Malagò non poteva essere eletto, quindi ha commissariato la FIGC con lo stesso Malagò, è una cosa incredibile, però vabbè. Si è cercato di mettere la pezza. Il titolo più esplicativo in questo senso è quello di Tutto Sport, che scrive, anzi il Corriere dello Sport credo, no dov'era, la mandragata da presidente a commissario, la mandragata, questo è il titolo di Tutto Sport. Malagò è commissario di se stesso. No, questo ci fa capire, ragazzi, insomma, come il calcio italiano sia, diciamo così, da riformare, non tanto per Malagò, ma chi ha fatto eleggere Malagò vuole pensare che prima si deve scrivere per essere eletto? Cioè, come hanno fatto a non pensarci? La domanda che ci poniamo tutti.

0: Everything, la canzone di Michael Bublé nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti amici, buongiorno e
1: animo, animo.
0: La Liti ti saluta, Simona da Bergamo.
1: Ciao Simona da Bergamo, come stai?
0: Come fai a essere così fresca di primo mattino, ti chiede?
1: No, dovresti guardarmi in faccia, poi ne riparliamo.
0: L'animo c'è, la Liti.
1: Sì.
0: Va bene, allora, pronti, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno, mattinieri, una cosa ve la devo dire, ho questo pensiero che mi balena per la testa, e come faccio a dirlo?
1: Come fai a dirlo? Salvando questo numero, 347 490 0042.
0: Lo salvo?
1: Sì, devi salvarlo e puoi mandarci un bel messaggio vocale.
2: Buongiorno,
1: di testo,
2: Max,
1: se preferiscono.
2: Dopo una nottata di camion si rientra, borsone già pronto, alle 7:30 già siamo in palestra, un paio di ore di allenamento, si rientra a casa, una doppia pettina di cavallo e
0: pure
2: tutto ferro e proteine.
0: Vai, pronto.
3: Buongiorno mattinieri, Fabio da Poggiorenatico. Animo. Sono appena partito. Buona giornata, ragazzi. Francesco da Pesaro. È impossibile non sollevare lo stesso argomento del gasolio. Si sapeva già che era una grande sciocchezza in 2,19 euro, e dopo una settimana siamo tornati al punto. Vedere come beni di prima necessità sono arrivati veramente alle stelle, come tanta gente sta facendo la guerra per noi.
0: Vabbè, allora ragazzi, è vero, 2,19 euro, però meglio averli che pagare di più, quindi pure che era una sciocchezza. Beh, speriamo che abbassino ancora il costo dei carburanti. Vai,
4: ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Andrea dalla Sardegna.
0: Andrea,
4: io sto finendo il mio bellissimo notturno, sono un'ora girata ed è anche il mio compleanno.
0: Auguri.
4: Speriamo che,
0: Che
4: compleanno
0: fai?
4: Lavorato, compleanno fortunato. Animo, rischio a tutti.
0: Mi piace questa massima. Dai, pronto, chi è?
5: Vai. Ciao Max e Leti, Michi Buzz di Varese.
0: Ciao Michi.
1: Ciao.
5: Sì, non fa la piega il tuo programma. Sono in autostrada, sveglio dalle 3. Non pensa niente, sono in stand by. Cruise control. Il camion va da solo.
0: Sì, mamma mia ragazzi, buongiorno.
6: Finché i politici non smetteranno di far guerra tra loro, il bene degli italiani non avverrà mai. Animo. Kiss a tutti.
0: Vai, pronto, buongiorno, chi è? Pronto.
7: Buongiorno Letti, buongiorno Max.
1: Ciao.
7: Io sono Maddalena da Quattu. Allora, io sto andando, mi sto recando a lavoro e mentre guido penso a tutto quello che dovrò fare oggi, quindi i vari impegni, quindi lavoro, rientri a casa, fai le varie cose, poi palestra, insomma, mi sto organizzando mentalmente già tutta la giornata.
8: Dilla, e marcio.
0: Marcio cosa? Il calcio?
1: A
0: quello.
1: Penso di sì.
0: Allora, ragazzi, sulla vicenda Malagò è sconcertante perché, ripeto, non tanto come ha detto lo stesso commissario, presidente Coni, Buonfiglio, Figliolo era il... cos'era il commissario straordinario che c'era, vabbè, ad un'emergenza. Beh, Buonfiglio, ecco, il presidente del CONI Buonfiglio ha detto: raga, c'è poco da fare, non era corretta l'elezione di Malagò e quindi ho dovuto commissariare. Perché così? Però lì ti cadono le braccia quando lì c'è anche il presidente del CONI. Non è colpa di Malagò, è colpa di chi ha lavorato male, ha detto Buonfiglio per organizzare la sua lezione, perché prima lo vuoi tesserare come prevede lo statuto, come prevede la Federazione Italiana di Gioco Calcio, quindi figuraccia, non inizia bene il nuovo corso del calcio. Va bene, queste notizie, tra poco vi sentiamo su tutti i temi che vi stanno a cuore d'attualità, ma anche quello che vi riguarda, nei mattinieri fino con noi fino alle 7.
9: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: È pronta a migliorarcela la Liti, buongiorno.
2: Buongiorno
1: la Liti, cosa hai trovato per noi?
2: Allora, questa mattina ho trovato due notizie più ce n'è una bonus.
1: Allora, vado subito che non ho molto tempo. Allora, parliamo di rapporti di coppia. Cena fuori, cinema, weekend,
2: sì.
1: Tra le abitudini delle coppie che dichiarano di comunicare meglio, compare anche qualcosa di molto più semplice, fare attività fisiche insieme, compresa una passeggiata. Ricercatori di un'università, l'università Brigham Young si chiama, Brigham Young, hanno utilizzato i dati di circa 1700 coppie americane nei primi anni di matrimonio. L'esercizio condiviso risultava essere associato ad una comunicazione migliore, cioè fare anche sport insieme a una semplice passeggiata per la coppia è la migliore cosa.
2: Senza smartphone però possibilmente.
1: Sì. Cioè, a me, io non ce l'ho mai.
2: No, io non ricordo una passeggiata dove non c'era uno smartphone di mezzo.
1: Ti chiamano? Ti cercano?
2: No, non a me, perché io odio stare col cellulare per strada con smartphone.
1: Ecco,
2: no,
1: ecco.
2: No, il mio compagno, ahimè.
1: Vabbè,
2: vive.
1: Comunque, non significa comunque che camminare risolva una crisi di coppia. Lo studio rileva un'associazione, non dimostra il rapporto di causa ed effetto, però lo spunto è interessante, perché fare qualcosa insieme senza dover necessariamente comprare qualcosa insieme aiuta la coppia. Il problema è se vai a fare lo shopping con una partner che è fissata per lo shopping, quindi
2: ma
1: la passeggiata
2: comunque,
1: si trasforma una tappa ogni negozio, capito?
2: Allora posso dire però una cosa, che ognuno, sia uomo che donna, è fissato per il suo shopping. Perché magari, ecco, a noi donne può piacere, che ne so, borse, scarpe, vestiti. L'uomo va sulla tecnologia, anche lui piace fare shopping.
1: Qui scopriamo l'acqua calda.
2: Appunto.
1: Però il problema è che se dobbiamo passeggiare non può essere una sosta ad ogni negozio, perché se
2: no
1: non è più una passeggiata.
2: No, perché no?
1: Perché tu puoi essere appassionato di tutti i negozi dove ti fermi, e poi a un certo punto era semplicemente chiacchierare e passeggiare. Il senso della passeggiata
2: però
1: è quello di stare insieme, riflettere, chiacchierare, godersi quello che si ha.
2: Bene, allora che differenza c'è se una donna si ferma a ogni negozio e ci sta 30 secondi, perché quello è, cioè 30 secondi, e l'uomo dice che sta un'ora in un reparto di tecnologia?
1: Non c'è differenza. Io parlavo, non è una sfida tra me e te.
2: No, infatti non è una
1: sfida tra uomini e donne, è una sfida tra.
2: Sì, ma tu stai attaccando la donna e io in quanto donna sto dicendo
1: bene.
2: Ma
1: sto attaccando,
2: anche
1: parlavo, non bisogna fermarsi, che sia l'uomo o la donna, devi passeggiare, godere, dice lo studio.
2: Te
1: la prendi sul personale, secondo me. Io non ce
2: la avevo. Prendo sul personale, ma non mi vuoi dire che la donna è lì, fa un negozio dietro l'altro, non è più una passeggiata.
1: Va bene, parliamo di lavoro. Scatta la solidarietà dei colleghi cedendo giorni di ferie. C'è un accordo previsto tra lavoratori e sindacati che fanno parte del famoso colosso di e-commerce, sempre quello che inizia con l'O e finisce con Amazon. Immaginate un collega che deve assistere,
2: inizia
1: che ne so, immaginate un collega che deve assistere, che ne so, un familiare. Immaginate un collega che deve assistere, che ne so, un familiare, perché è malato.

0: Ne dono uno io, uno certo. Valetti, uno qualcun altro, qualcuno riesce ad avere un'altra settimana di ferie da poter sfruttare in caso di emergenza. Vi piacerebbe?
1: È una cosa sì, che è una bella iniziativa.
0: Potrebbe funzionare. Poi c'è uno studio di Banca Italia pubblicato proprio questo mese. C'è chi senza 20 euro nel portafogli non esce di casa e chi ormai invece paga tutto senza neanche sapere dove e come con la carta, con il bancomat, con appunto il contactless, con lo smartphone. Però c'è questo studio che dice in pratica che le abitudini di pagamento di oltre il 40% degli italiani mostrano che però non vogliamo neanche più sapere se come proposta ci sia il contante. Quando ti chiedono paghi con carta o contante, non siamo quasi più abituati a sentire contante.
1: Sì,
0: pago
1: vero.
0: Con la carta, appunto, e basta. Perché mi chiedi di questo contante? E sono veramente sempre di più gli italiani abituati appunto a pagare semplicemente con la carta. Devo dire, ci sono anch'io tra questi.
1: Ormai
0: non lo uso proprio più il contante. Sì. E mi rendo conto, dice, ma anche per un caffè, sì, anche per un caffè, lo so, pure un piacere, però, sì. Però credo che questa abitudine ci stia prendendo sempre di più tutti, però insomma, anche perché non lo so, io ho questa sensazione che quando ho i contanti mi devo spenderli tutti, quindi preferisco non
1: averli.
0: Rispondeteci se avete la stessa sensazione o preferite maneggiare sempre il bil danaro, ma appunto, come si dice, con le mani, anche perché leggevo un altro studio, io che sono un curioso cronico.
1: Vai.
0: Non c'è nulla di più sporco della carta moneta.
1: Questo è vero.
0: C'è dei soldi,
1: sono sporchi,
0: cioè pieni di batteri.
1: Sì,
0: non lo so, vabbè, dice adesso sei diventato. Ti spaventano i batteri. No, però motivo in più per non maneggiare denaro. Ne parliamo tra poco. Se volete i vostri commenti al nostro numero
1: 347-490-0042.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: Dua Lipa con Training Season nei mattinieri Kiss Kiss. Buongiorno Laleti.
1: Buongiorno.
0: Come
1: Max.
0: Stai? Ti saluta Valeria.
1: Ciao Valeria. Come stai?
0: Sta bene Valeria. Allora parliamo, ci spiegano perché a volte i commercianti chiedono contanti o carta. Al di là di fare la domanda, c'è un motivo? Ce lo dice il nostro amico da Cuneo.
2: Ciao Max, ciao Valeti.
1: Ciao.
2: Il fatto di chiedere un commerciante al cliente se paga in contanti o con carta, semplicemente perché sul registratore di cassa deve schiacciare un tasto più che un altro.
0: Ci hai capito? Beh, c'è il tasto preposto. Vabbè.
1: Quello sì, immagino.
0: Sì, no, è così, te lo dice lui. Vai.
3: Ah. Caro Max, per me invece è il contrario. Io quando ho i contanti nel portafogli almeno mi rendo conto di quanto spendo, mentre se usi sempre la carta arrivi a fine mese e dici ho speso così tanto?
0: Sì,
3: ciao,
0: sì. No, ma ci sta Luca, quello è un fatto di sensazioni. Io ho la sensazione di tenere più le cose sotto controllo se non ho cash, hai capito? Poi è vero, non hai torto neanche tu, è una questione magari la mia sensazione è sbagliata, però per spendere meno non prelevo, perché quando ho qualcosa in tasca mi viene da spenderli. Però fatto di testa, c'è poco.
4: Ciao Massimo Leti, sono Ronaldo a Bergamo. Sto andando verso il lavoro, ormai sono quasi arrivato. Beh, su questa cosa della carta e del contante, è vero, anch'io uso sempre la carta e quindi i soldi non ho mai in tasca. E a volte anche per caricare la chiavetta del caffè non ho neanche uno. Vero che ora ci sono le applicazioni sul telefono, ma che io non ho, e quindi sto sulle spalle di alcuni colleghi.
0: Animo.
5: Ciao Max, ciao Leti e chi schissa a tutti. Io sono per quelli del bancomat o del telefono, perché se c'ho i contanti finisco in 30 secondi, invece con la carta un pochino mi ritengo.
0: Hai capito? È la stessa sensazione che abbiamo noi, però beh, insomma, nessuno ha ragione su queste cose, è una questione di quello che avverti.
1: Sì, è vero.
0: Se c'ho i contanti li spendo tutti, voi vabbè. Ne parliamo ancora tra poco di questi ed altri argomenti. C'è la nuova di Max Pezzali, Le ali.
6: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: E torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
1: Iperceramica.
2: Kiss Kiss.
4: La musica più bella suona solo su Radio.

0: animo, animo!
1: Forza ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno e animo, animo, come diciamo noi mattinieri.
2: Sì.
1: Buon mercoledì 7 di ottobre, Max Poli.
2: E la Leti.
1: Allora, tra poco scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi. Poi sì, c'è anche il calendario dove ricordiamo le cose che vanno appunto celebrate.
2: Sì.
1: Non solo, poi insomma, tante altre storie legate all'attualità. Stavamo parlando dell'uso e l'abitudine della carta per fare anche piccoli sì, acquisti, che aumenta, sale. Ci avete raccontato un po' delle sensazioni, un po' ne abbiamo parlato anche noi, no? Abbiamo questa sensazione diversa. Cioè, chi ha la sensazione come me, la Leti, per
2: sì,
1: esempio, che se abbiamo i contanti ci
2: viene
1: a spendere tutti.
2: Spendo.
1: C'è
2: sì,
1: chi
2: sì,
1: invece fa l'opposto, non avendoli. Cioè, io mi do un limite.
2: Li tiene sotto controllo.
1: Cioè, chi usa i contanti dice: a me, cioè, aiuta il fatto di dire c'ho 100 euro in tasca, solo quello posso spendere. Ognuno ha una sensazione diversa.
2: Sì,
1: è però è cambiata l'abitudine: paghiamo di più con la carta o no?
3: Senti, da Taranto, io ho i contanti, io la carta spendo comunque, quindi non so come facciate a rendervi conto di quanto spendete e quanto non spendete.
1: No,
3: io
1: ma infatti è una sensazione, ognuno ha una sensazione diversa, poi alla fine sempre i soldi spendiamo. Ne parliamo ancora tra poco nei mattinieri, preparatevi, vocali a raffica, primo pensiero del giorno. Mattinieri, devo dirvi una cosa. Qual è questa cosa? Quale fatto d'attualità volete commentare? Fatelo a questo numero
2: 347 490 0042.
4: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: La canzone di Maroon 5 makes me wonder. Ce l'ho fatta nei mattinieri di Kiss Kiss e adesso scopriamo i seri più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice questa ragazza al mio fianco, buongiorno.
2: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: La ragazza in questione si chiama Laleti, con l'articolo, ragazzi, Laleti. Mi raccomando, tutto attaccato, Laleti. Sì. Buongiorno Laleti.
2: Buongiorno Max.
0: Allora, mercoledì 7 di ottobre, scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi. Il nostro podio, terza posizione occupata da?
2: Dal segno della bilancia. In questa giornata scalerete con decisione la vetta dello zodiaco, grazie a una ritrovata armonia interiore che vi permetterà di gestire con totale successo ogni tipo di accordo o trattativa.
0: Seconda posizione per quale segno?
2: Il segno del leone, sostenuti da un cielo che amplificherà il vostro naturale carisma, vivrete 24 ore intense e ricche di occasioni perfette per mettervi in mostra sul lavoro.
0: Bene, in prima posizione oggi quale segno trionfa?
2: Il segno dell'ariete, una luna straordinaria favorevole e il supporto attivo di Marte vi regaleranno una grinta imbattibile e la forza ideale per sbloccare progetti personali rimasti fermi.
0: Il riepilogo, i segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della bilancia, in seconda posizione il segno del leone, in prima posizione il segno dell'ariete.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Partiamo dalla data 7 di ottobre. Cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi?
2: Iniziamo dai santi del giorno. Beata Vergine Maria del Rosario. Santi Sergio e Bacco. Sant'Algiso di Novara.
0: Adalgiso.
2: E Santa Giustina di Padova.
0: Bene.
2: Passiamo agli eventi del giorno.
0: Nel
2: 1959 la sonda sovietica Luna 3 fotografò per la prima volta l'emisfero lunare che dalla Terra non riuscivamo a vedere. Le immagini sono sfocate, ma cambiano per sempre ciò che sappiamo della Luna.
0: The Dark Side of the Moon.
2: In questo giorno del 1952 viene brevettato da due ingegneri americani il codice a barra.
0: Però c'è oggi anche il QR code che è vero, lo sta soppiantando praticamente.
2: Nel 1913 Henry Ford introduce la catena di montaggio. Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a John Mellencamp. Il cantautore americano tra i grandi nomi del rock statunitense, compie 75 anni.
0: Ricordi una delle sue canzoni più famose è questa. Human wheels are round and round. Che bella. Vabbè, era giusto per farti ricordare la canzone a te, a qualche ascoltatore, canzone del 93, una delle prime che ho annunciato alla radio, per questa la ricordo con molta emozione. Vai, poi!
2: Auguri a Simon Cowell. Certo, il produttore musicale e volto televisivo noto per i talent show compie oggi 67 anni.
0: Simon Cowell è quello che vedete che fa sempre la giuria di qualunque talent. Da X-Factor, sono tutti i format suoi, è quello cattivo della giuria, no? Quello che sta sempre, quando guardate più a destra del tavolo, che insomma decide di qualunque talent, sono tutti suoi questi talent. Poi vai.
2: Compie oggi 59 anni Giovanni Pellino, in arte Neffa.
0: Grande Neffa!
2: Concludiamo con la storia della musica. In questo periodo del 1999 Ligabue portava in alto una canzone dedicata a chi magari non segna il gol decisivo, ma corre, recupera palloni e fa giocare tutta la squadra. Una metafora e dunque un omaggio a chi lavora lontano dai riflettori e spesso tiene in piedi la partita. Una vita da mediano. Una vita.

0: Bella questa canzone, ragazzi. Grazie Laleti per questo appuntamento con il calendario dei mattinieri. Appuntamento che torna domani.
1: Sì.
0: No, mi piaceva il cartellone che viene messo, striscione che viene messo sempre, concerti di Liga. Io voto Liga, no?
1: Insomma, sì.
0: Voto anch'io Liga. La musica di Ligabue, la sua, le sue
1: la
0: canzoni
1: sua voce
0: sono
1: anche
0: meravigliose, anche la sua voce graffiata, rock,
1: sì,
0: veramente.
1: Mi piace.
0: Mattinieri, noi continuiamo a restare nell'ambito della storia della musica, andiamo ancora più indietro della canzone appena ascoltata di Ligabue. Sì. 1985 c'è Kate Bush, Running Up the Hill.

0: 5 Kate Bush, Running Up That Hill, diventata tornata in auge tanto sta canzone grazie al fatto che ho fatto la colonna sonora Stranger Things. Ripartiamo. Sei un minuto di questo mercoledì 7 di ottobre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Grazie al nostro regista.
1: Sì, Giuseppe D'Amelio, buongiorno.
0: Ringraziamento più grande va sempre a voi tutti che ci siete, siete numerosi. Ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. La nostra missione è l'attualità. L'attualità passa attraverso i vostri racconti, un po' quello che vi raccontiamo noi tra poco anche con le agenzie. E poi il vostro commento. Ci tiriamo tantissimo su politica, cultura, storia, società, abitudini. Tutto quello che raccontiamo può essere commentato da voi in maniera anche aspra, possiamo anche essere in disaccordo, questa è la cosa che ci fa più piacere, però l'importante è farsi sentire. Fatelo a questo numero
1: 347 490 0042.
0: E partiamo dalla musica più bella, c'è Parlare d'amore di Saif.

0: Dai ragazzi, ce la possiamo fare stamattina, eh?
1: Ma sì!
0: Forza, forza ragazzi! Buongiorno mattinieri!
2: Buongiorno mattinieri!
0: Senti, senti che sveglia che ci ha dato. Buongiorno al popolo che ascolta Radio Kiss Kiss in diretta nazionale da Roma, Max Poli, la Liti. E tutti voi con rinnovato entusiasmo, come diciamo noi mattinieri.
1: Animo, animo!
0: Ce la possiamo fare, dai, sì. Anche stamattina. Ragazzi, allora, ripartiamo dai fatti d'attualità e poi via con i vostri commenti. C'è un dato molto attuale, ne stavamo pagando poco fa, i pagamenti digitali con le carte sono arrivati al 56% delle transazioni dichiarate dagli italiani. Sono in aumento le operazioni post con carte di debito e prepagate, sono cresciute del 14% negli ultimi mesi, quelle con carte di credito circa il 7%. La ricerca recente segnala anche che il 31% degli italiani usa il compra ora paga dopo con una frequenza in aumento, la famosa paga in tre rate senza interessi. Sta funzionando tanto, quindi
3: so pay
0: now, anzi come buy now pay later si dice, no? Cioè compra adesso paghi dopo, però insomma attenzione perché poi si accumulano un po' troppi debiti. Detto questo, sono insomma contento da un lato, sorpreso di vedere come ci siamo abituati, non contento più di tanto perché mi interessa, però dicevo sono sorpreso di vedere che siamo sempre più abituati a pagare con la carta,
1: sì.
0: Per comodità, per cosa? Che sensazione avete? Che magari avendo i contanti in tasca spendete più facilmente o l'opposto? Riuscite a controllare più i conti quando avete prelevato 100 euro, che ne so, sapete che solo quelli potete spendere, no? E quindi cosa vi aiuta? E poi torniamo anche agli altri fatti d'attualità. A proposito di spesa, e qua se leggi tutte le ultime, un po' di titoli al volo.
1: Sì.
0: Gasolio, lo sconto finisce, le accise mobili non partono, chi paga il conto? Poi bollette, l'Europa dice no agli aiuti per tutti e qualcuno deve restare fuori. Ieri Ursula von der Leyen ha detto che i sostegni contro il caro energia dovrebbero essere mirati a chi ne ha bisogno, non generalizzati. Potremmo essere linea di massima d'accordo, ma l'importante è che ci siano questi sostegni.
1: Sì.
0: Ma chi stabilisce chi ha davvero bisogno? Questa è la domanda. Diciamo una famiglia che lavora, paga le bollette, arriva a fine mese con fatica, in quale casella finisce? In quelli che hanno bisogno o in quelli che non hanno bisogno? Quindi bisognerebbe chiedere questo alla presidente von der Leyen. Sono in corso anche le rottamazioni delle cartelle, sempre più italiani ricorrono alla rottamazione, però
1: certo, se ti fa risparmiare lo fai,
0: no, non fa risparmiare,
1: anche se...
0: devi pagare quello che devi pagare, perché non è che ti tolgono appunto cioè non è che ti riducono,
1: sì, però
0: le tasse
1: ti permettono, sì, però magari
0: la rottamazione permette di pagare quello che dovevi rateizzato.
1: Bravissimo.
0: Insomma, grazie, sei molto gentile.
1: Vabbè.
0: Tra le altre notizie, leggo qui che non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese. In Italia invece si va avanti con la riforma della legge elettorale alla Camera con i primi due voti di fiducia passati, oggi c'è il terzo, domani quello segreto, maggioranza che al primo voto si è mostrata compatta e le opposizioni sono sul piede di guerra, pronti ai ricorsi, dicono alla Corte Costituzionale. Del campo largo si ragiona anche sulle primarie, Conte vuole accelerare, aveva chiesto alla Schlein di scegliere un nome di un federatore, ma dal PD dicono di no, sembra che la Schlein voglia andare alle primarie, insomma si dovrebbe però decidere a questo punto quando ci saranno queste primarie. Poi si stanno assegnando in questi giorni i Nobel, oggi da Stoccolma l'annuncio del premio Nobel per la chimica, quello per la fisica è andato al belga Asen che ha ideato l'osservatorio nei ghiacci dell'Antartide per catturare i neutrini, messaggeri dell'universo.
1: Mamma mia.
0: Hai capito? Cioè, stiamo a parlare.
1: Sì, di pizze fichi, si può dire.
0: Sì, da parte dall'altra, purtroppo. No, pure di temi interessanti,
1: sì,
0: e importanti,
1: no, certo, però
0: come appunto l'aumento dell'energia, però poi ci sono anche gli scienziati che studiano ben altre cose e prendono i premi, sì, Nobel. Per lo sport, stagione finita per Jannik Sinner, mi fermo per tutto il 2026 per il problema al ginocchio che persiste, ha detto. E poi ieri Malagò nominato commissario straordinario della FIGC, quindi per intenderci Malagò presidente della FIGC, Federazione Italiana del Gioco Calcio, subentra a se stesso come commissario perché è stato fatto un pasticcio che tu dici no, aspetta, fatemi capire, ma allora è vero, confermato da Buonfiglio, il presidente del CONI, che è dovuto intervenire perché ha detto fermi tutti, se noi siamo i vertici dello sport e tu sei vertice del calcio e dobbiamo dire agli altri che devono rispettare le regole, Non possiamo per prima noi non rispettarli. Tu, Malagò, non potevi essere eletto presidente della FIGC perché non tesserato con la FIGC. Quindi per ora ti commissario, poi fai nuove elezioni dove sei solo tu candidato.
1: Quindi a Roma si dice te la canti e te la suoni da solo, nel senso che fai tutto...
0: Guarda, mi piace il titolo di Tutto Sport, vai. Mandracata.
1: Ah, Mandracata.
0: Mandracata, ricordate il personaggio... Sì. Diciamo in realtà Mandrake era una viene da altre storie Mandrake, però sì. La Mandracata è raccontata nel film com'è che si chiama quello con Montesano, con Mandrake fa quello che gioca ai cavalli, febbre da cavallo, ecco,
1: perfetto. Febbre da cavallo.
0: Da lì la Mandracata l'ha furbata, per intenderci. Per tenere tutto in piedi si fa questa Mandracata, commissaria te stesso e tornate a votare, si voterà il 14 di dicembre per decidere i nuovi vertici della FIGC, unico candidato Malagò, quindi verrà rieletto, però ci fa capire, il calcio è ripartito, ma è ripartito veramente male con una figuraccia, perché cavolo, ma c'è qualcuno che diceva oh guarda Malagò, noi ti candidiamo, ma per essere candidato devi essere iscritto alla FIGC, e dai su, ma veramente siamo a sti livelli, pensavamo fosse uno scherzo, invece è tutto reale, vabbè, pazienza, commentate pure, vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: venute fuori, notizie d'attualità venute fuori questa mattina. Aumenta la gente, aumentano gli italiani che pagano con il POS, con lo smartphone, con l'orologio, con la carta di credito, comunque pagamenti digitali, per intenderci, sempre meno contanti in tasca. E poi, vabbè, i soliti temi, no? Il caro vita, il caro benzina, caro carburanti, e non solo, state commentando un po' di tutto. Sei pronta, Aletti?
1: Io sono sempre pronta.
0: Allora, vai. Ricordi il numero, grazie.
1: Certo, 347-490-0042.
0: Pronto?
2: Ciao Maxi, ciao Aletti. Guarda,
1: ciao.
2: Guarda, pubblica amministrazione, esistono già le ferie solidali che si possono concedere a chi è in difficoltà.
0: È vero. Abbiamo parlato anche di questo tema, è vero, sulla carta.
3: Io sinceramente uso anch'io sempre, quasi sempre il telefono oppure la carta. Però capita magari che una volta al mese così prendevo qualcosa per l'emergenza.
4: Io credo che per le piccole spese come caffè, sigarette, queste cose di piccolo conto vanno bene i contanti. Anche perché se paghiamo sempre con la carta il soldo perde di valore.
0: No raga, scusate, il soldo perde di valore.
1: No, questo non l'ho capita però.
0: Sì, per la famosa storia, no? Tempo fa girava il video sui social, che un po' è vero. Cioè, se io pago su ogni commissione un euro, dopo 100 commissioni avrò perso 100 euro che sarei preso in banca, però non perde per questo rivalore. Cioè, i soldi vanno.
1: Ah, certo, sì, vai, cioè, perdi tu soldi.
0: La moneta per questo non può. Perdiamo noi soldi, ma non perde di valore comunque la moneta. Dai, pronto?
5: Buongiorno,
0: via!
5: Mattinieri, via. Arianna da Venezia.
1: Ciao.
5: Oggi meno 7 e poi si parte per l'America.
0: Ah, vai!
6: Oh. Ragazzi, al discorso del Malagò, pensa che l'Italia ha raggiunto con questa decisione l'apice del ridicolo. Penso che ormai non ci dobbiamo meravigliare più di nulla.
0: Su Malagò questo, sulla carta, dai ancora. Vai.
7: Buongiorno caro Max, a me capita il contrario di te, io quando non li ho cartacei tendo proprio a farli sparire i soldi, mentre con il cartaceo diciamo così ci sto sempre un più attento.
0: Poi, capito,
8: buongiorno,
0: vai.
8: Ragazzi. Allora io adesso pago tutto con la carta perché a parte che contanti mi è difficile, però ho notato anche che con la carta pago ad esempio per un caffè e fanno lo scontrino e tutto, se pago liquidi monetine cadono dentro la cassa, chiudo la cassa.
0: Aiuti l'evasione, dici, vai.
9: Più delle volte sono senza contanti perché pago sempre con la carta, mi dimentico di prelevare contanti, a volte non ho nemmeno un euro, però non sopporto quei salumieri, quei macellai che quando arrivi tengono il telefonino in mano, poi posano il telefonino senza lavarsi le mani, ti servono la carne, gli affettati, i salumi, dopodiché tu li paghi con i contanti e quindi prendono i soldi in mano, che sono la cosa appunto più sporca che c'è.
0: Mero.
9: Dopodiché arriva l'altro cliente e continuano a servirlo tranquillamente senza mai lavarsi le mani. Quindi io sono assolutamente contraria all'uso dei contanti.
0: Ragazzi,
1: guarda, a me è capitato invece di mani nude.
0: I soldi sono zozzissimi.
1: Sì, sì, a me invece di mani nude mi è capitato che queste persone lo facciano anche con i guanti. Capito? Hanno i guanti tutto a posto e poi si continua a fare quello che fai sempre.
0: Ma anche lo smartphone, capito? È veramente sporco, sporco, sporco.
10: Io odio veramente tanto quando al bar pagano un caffè con l'orologio. È inguardabile.
0: Ma perché? Scusa, vabbè, però.
11: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Sono Luca.
0: Ciao Luca.
12: Paola da Modena. Sì. Ultimamente devo fare mia colpa, vi ascolto un po' meno perché ad esempio oggi esco a quest'ora e da casa non riesco a ascoltarvi perché non ho una radio. Ho solo la TV.
0: Ma comprala.
12: Come cacchio devo fare ascoltarvi per la radio?
0: Allora,
12: animo.
0: Dai,
12: animo.
0: A parte ci sono gli assistenti vocali, chiedi Alexa, metti Radio Kiss Kiss, che ne so, ti mette, tranquilla, quindi pure l'assistente vocale, siamo ovunque, dai, ultimo
13: però. Siamo rovinati in tutto e per tutto in Italia, dal calcio, politica, ormai non ci facciamo caso di più. Niente.
0: Capito?
14: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te che parli con le piante? Sperando possano risponderti prima o poi. Chi schissa te che parli di dieta mentre ordini il terzo dolce? Un vero esempio di coerenza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
2: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Storie da mattinieri, ragazzi, quante ce ne state raccontando sull'attualità, eh? Buongiorno a tutti, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: la Leti
0: e tutti voi, le vostre storie, commenti e fatti d'attualità. Leggevamo l'aumento dei pagamenti in digitale, siamo abituati sempre di più, anche un caffè ormai è tutto in digitale.
1: Anche un pacchetto di gomme, io tutto.
0: Allora, veramente di quelle odiate qualcuno ci dice, ragazzi, però sai, quando vai a spendere nei negozi ti guardano male, per esempio.
2: Io pago con la carta, ma ci sono alcuni negozi che quando dici pago con la carta ti guardano malissimo.
0: Capito, succede anche a te, Naleti? Ti guardano male?
1: No, io però vorrei fare un appello ancora a chi fa, purtroppo, beh, io, sai, un viziaccio brutto, però per legge in teoria tu puoi pagare il tabacco e tutto il resto con la carta, ci sono ancora posti dove si rifiutano.
0: Ma perché tu non dovresti proprio fumare?
1: Ma a prescindere da questo,
0: ti fa male.
1: Ma come?
0: Ti fa male la salute, mia cara. Vabbè, beh, senti qui, senti. Vai.
3: Buongiorno, mattinieri.
1: Ciao.
3: Malagò, il CONI, le istituzioni. Io non mi meraviglio. Racconto questa.
1: Vai.
3: 19
1: vai.
3: Anni, vado a scuola guida per prendere un'abilitazione, il CAP. Vado in motorizzazione civile davanti a un ingegnere, faccio l'esame, lo passo e solo dopo si accorgono che non avevo l'età. Ci volevano 21 anni per sostenere questo esame. Siamo così in Italia, non curiamo troppi dettagli, dai, ci facciamo prendere dall'entusiasmo e via. Poi dopo le cose si aggiustano.
0: Immagino a scelto ingegnere
3: Paolo da Bologna.
0: Ingegnere, questo non c'ha 21 anni, ma l'ha presa l'attestata, ingegnere. Beh, sì, l'ha preso. Non l'hai visto tu? L'hai controllato? Mi immagino una scena così, capito?
1: Sì,
0: cioè,
1: no, meraviglioso.
0: No, raga, io la posso fare, veramente. Torniamo sull'argomento carte. Siete in tantissimi. Anche su Malagò, la questione Malagò, vedi, vai.
4: Max, un'informazione. Sì, sì. Ma se volessi candidarmi anche io alla VGC, visto che Malagò è l'unico candidato, almeno mi candido anche io. Facciamo un po' di, mettiamo un po' di suspense.
0: Almeno quello, hai ragione.
5: È sempre un piacere, una bellezza ascoltarvi anche da Sharm El Sheikh.
6: Max, bisogna usare solo le carte, perché quando ci sono i contanti la sera tra moglie e figli, contanti saluti scompaiono.
0: Hai capito? Lui con i contanti non riesce a tenere sotto controllo la famiglia. Vabbè.
7: Ma sulla vicenda Malagò stendo un velo pietoso, ormai è passato tutto per la normalità in questo paese, quindi non hanno nemmeno più la dignità di avere vergogna, ormai è finito tutto. Si va avanti con questo modo di vivere. Si salvi chi può. Ciao. Vabbè,
0: la vicenda FGC, Malagò, commissariamento, Malagò è commissario a se stesso, e poi la questione carte, contanti.
8: Con la carta stiamo arricchendo, banche e Stato, più nero per tutti.
0: No, allora, non sono d'accordo sul più nero per tutti, però banche e Stato, anche su questo non sarei tanto d'accordo, anche perché le banche d'accordo, ma lo Stato siamo noi, cioè dovremmo essere noi, siamo più ricchi, non direi, però.
9: Io pago tutto rigorosamente in contanti. Kiss Kiss, Carla dalla provincia di Cuneo.
10: Io mi ricordo che quando ero piccolino mia madre mi faceva un panino, stavo a giocare fuori, mi cadeva il panino a terra, lo prendevo, soffiavo e continuavo a mangiare. C'ho 50 anni, sono vivo, vegeto, la testa mi funziona.
0: Vabbè, ma per dire cosa?
10: Oh raga, sveglia! Mamma mia, come siete pessimisti!
0: Pessimisti!
11: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! E chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati...

0: ascoltare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno mattinieri!
2: Ciao!
3: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva e meravigliosa la mattina.
4: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
5: È assurdo sto programma.
2: Vero?
5: Fa paura. È pericolosissimo.
6: I mattinieri solo su Radio Kiss Kiss.
7: Allora, purtroppo questo mondo ci porta dove vuole e ci sta portando sempre più nei pagamenti con la carta. E va bene così, se è questo che vogliono, ma è quello che non vogliamo noi.
0: Ecco, vabbè, allora non pagare, non usare la carta. Cosa importante, vedo che Temi, Malagò e carta vi hanno preso veramente tanto. Loretti, volevi dire qualcosa? Ti vedo con un sacco di messaggi di testo.
2: Allora, io ho un bar, questo è un po' lungo, però io ho un bar tabacchi dal 1961, accetto tutte le carte ogni volta, ma mi trattengo nel mandarli al diavolo quando poi usano la Visa.
0: Sigarette,
2: gratta e vinci. Ti spiego, loro hanno un guadagno, se paghi con la Visa gli tolgono un guadagno di 0,10 centesimi. Dice, almeno potete pagare con contanti invece che usare la Visa.
0: Ma la Visa intende dire il circuito Visa o tutte le carte?
2: No, io credo circuito, cioè, carta di credito.
0: Quindi Mastercard non prende i soldi, mi sta dicendo, solo Visa.
2: Non lo so, lei mi parla di Visa, però lei ha detto il 31/12/2025 ha avuto 2.500 euro a carico mio.
0: Vabbè, capito.
2: Le transazioni.
0: Vabbè, pronto, su Malagò.
8: Lì che ci abbiamo. Ma perché vi andate a scagliare contro a un errore tecnico banale con tutti i problemi che abbiamo? Voglio capire, il discorso sulle carte di credito mi sta anche bene, ma tutti quelli che si indignano per un errore tecnico su una cavolata del genere, a me sinceramente
0: però,
8: fanno...
0: Guarda, non è una cavolata, non è una cavolata affatto l'errore Malagò, e soprattutto non è che ci possiamo indignare sempre in base ai temi, alle cose più importanti, no? È come quando ti ferma la polizia e dici, condanni delinquenti, fermano a me,

che significa? Devono fare dei controlli a campione. Quindi, cioè, ragazzi, no, non è che una cosa esclude l'altra. E altra cosa, sì, è imbarazzante la vicenda Malagò. Come si fa a non dire che non lo è? Cioè, tu dovevi ripartire col meglio, col calcio, con questo. Siamo partiti con Ancelotti, con Guardiola, cose, poi alla fine, puff, torna Mancini che si era andato in malo modo. E vabbè, dice, vabbè, andiamo avanti. Perfetto, dai, per fortuna, dopo una figuraccia con la Turchia, anzi col Belgio in casa, poi ha giocato bene, bene anche l'Under 21, bene, la partita, insomma, il calcio si sta un po' risvegliando, il calcio giocato, però poi scopri che c'è stata questa cosa che tu dici, ma come fanno a essere bravi e competenti che non si accorgono che uno che deve essere eletto ai vertici del calcio debba anche essere iscritto alla federazione? Cioè, veramente, iniziate proprio male, questo è il problema. E parliamo del governo del calcio che muove punti di PIL, prodotto interno lordo, ragazzi, cioè non scherziamo, ha un peso non da poco una defaianza di questo tipo, e quindi è giusto che si commenti e che ci sia un po' di sconcerto. Dice, vabbè, speriamo che adesso il commissario che ha commissariato se stesso possa ripartire serenamente. Dai, vi sentiamo anche con i vostri commenti tra poco su Kiss Kiss. Ora Taylor Swift, la nuova.

0: Patient Zero, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno e
1: animo, animo.
0: Oh, ragazzi, stavo leggendo un articolo sul Corriere della Sera.
1: Sì.
0: Di questa mattina, che pubblica la classifica Italy's Best Employers 2027. Senti come l'ho detto bene, ho preso aria in corso, ce l'ho fatta. Realizzata da appunto Corriere della Sera e Statista, e ci fa sapere quali sono i posti di lavoro secondo i lavoratori che meritano più attenzione, nel senso che le aziende, ecco, per essere precisi, le aziende italiane dove è meglio essere assunti, hai capito? Quindi dicevo che saranno quelle famose, sì, ci sono molto,
1: certo,
0: molte aziende famose, alcuni sono anche nostri inserzionisti, quindi li cito con piacere. Per esempio, la top 10 riserva anche delle sorprese. Ci sono tra le aziende dove è meglio essere assunto, secondo appunto i dipendenti, c'è l'Istituto Nazionale dei Tumori, l'Accademia di Belle Arti di Napoli, la Banca d'Italia e Google Decima. E poi ci sono tante aziende private. Per esempio, il posto migliore dove essere assunti, secondo i dipendenti e secondo questa ricerca, è per esempio Lavazza, quelli del caffè, per intenderci. Ma ci sono altre società che appunto per cui vale la pena essere assunti. Ma approfondiamo tra poco, perché mi interessa, certo, non tanto il nome delle aziende che sono virtuose per i dipendenti, ma mi interessa che si possa dare un voto al nostro posto di lavoro. Cioè, siete contenti? Che voto date all'azienda per cui lavorate? Ecco, questo è un altro spunto che vi diamo. Rispondete a questo numero
1: 347 490 0042.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata,
3: animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Kiss, kiss. Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ragazzi, niente, sono concentrato. Giulia Bresch, serenamente, nei mattinieri di Kiss Kiss, sono contento di quello che ci raccontate, perché gli ascoltatori a sorpresa stanno dicendo che mi aspettavo un risultato peggiore e sono contenti delle loro aziende. Il voto alla vostra azienda, dai, siete pronti? Via!
1: Vai.
2: Buongiorno mattinieri!
3: La mattina è sempre veloce, sempre produttiva e meravigliosa la mattina.
4: È un tasto davvero dolente quello che state toccando stamattina.
5: È assurdo sto programma, fa paura, è pericolosissimo.
6: I mattinieri, solo su Radio Kiss Kiss.
0: Guarda quanti, allora... Dal Corriere della Sera leggiamo che i dipendenti danno il voto alle aziende tra le più virtuose, sempre secondo a chi è lavoratore dipendente. Ecco, ce ne sono diversi, ci sono anche delle sorprese. Abbiamo parlato del, per esempio, vedi, aspetta, mi sono perso i vari enti, l'Accademia di Belle Arti di Napoli sono felici dipendenti, la Banca d'Italia anche lì sono felici dipendenti, anche i colossi dell'information technology come Google che è al decimo posto, però al primo posto ci sono delle aziende private che sono l'eccellenza dei prodotti italiani. Mi raccomando, se non siete inserzionisti diventate inserzionisti di Kiss Kiss, così le eccellenze suoniscono. Al primo posto c'è la Valza, seguono De Cecco e fine Ecobank. Questa è la top 3 dei dipendenti, ecco, delle aziende che rendono felici i dipendenti. Ma come va, vi chiediamo, nelle vostre aziende?
1: Allora, Carmen dice: lavorando in sanità le eccellenze sono poche, in Calabria poi. Marianna, lei lavora all'ambasciata, come voto da 5,5.
0: Attenzione però, all'azienda. I voti non vanno dati solo per lo stipendio, ma vanno dati per il famoso welfare, cioè avete dei bonus, vi trattano bene, i benefit.
1: Julie, lei fa trasporto velocissimo, voto 5. Non faccio nomi perché sennò è brutta questa cosa.
0: Trasporto, vabbè, ma sì. Vai, poi sì, qui diciamo certo. Tutto, le mattinieri, tranquilli. Poi allora, vai, sentiamo
1: Vincenzo,
0: i locali.
1: Vincenzo, voto 9,5 per l'azienda per cui lavora, è una multinazionale del vetro.
7: Allora, io alla mia azienda do voto 9,5. Non tanto per il discorso economico, che sono frontaliere e lavoro in Svizzera. Fortunatamente guadagno molto
0: per
7: bene.
0: Quale motivo allora?
7: Il fatto è che sono persone umane, il capo milionario è umilissimo e siamo liberi di fare quello che vogliamo.
8: Ai miei datori di lavoro do 100, semplicemente perché sono libero professionista e quindi sono io il mio datore di lavoro. Dopo tanti anni non posso che essere contenta di non fare dipendente.
9: Io alla mia azienda gli do un bel 3, non c'è crescita per gli overhai.
10: La mia ditta è stop, non è per ruffianismo, ma mi fa svolgere un lavoro che piace, l'autista, posso dire il nome, la SIFA SPA.
0: Li salutiamo, vai!
11: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Fabio.
1: Ciao!
11: Io attualmente all'azienda in cui sto lavorando do l'insufficienza.
0: Perché?
11: Do un 5.
0: Motivate, vai.
11: Tirato.
0: Perché? Racconta.
11: Se lo meritano.
0: Se lo merita, vabbè.
12: Buongiorno ragazzi, sono Omar dalla provincia di Catania.
1: Ciao.
12: Io come lavoro ho una ditta di pulizie da ormai 29 anni. E sono contento del mio lavoro. Come voto do un 7. Non do di più perché a volte capita che c'è quel condomino che viene, si lamenta. Insomma, c'è sempre qualcuno che rompe perché non è mai contento della pulizia, ma questo non è un mio problema.
0: Capito.
12: Però vabbè, per il resto va bene così.
0: Capito. Poi c'è chi al lavoro ha trovato l'amore. Hai trovato l'amore?
1: No,
0: dico no. Alessandra dice: ragazzi, do voto 10 alla mia azienda e quando ha saputo che il mio amante era tale, ecco, però ha messo la relazione. Poi quando ci siamo sposati avevano minacciato di licenziarci, invece tutto bene, il che finisce bene, capito?
1: Vabbè. Ma è buono, sono contenta per te Alessandra.
0: Attenzione. Mirko da Padova. La mia azienda guarda al futuro, da cui ritorno al futuro, capisci?
1: Sì, no, vabbè, avevo intuito, sai.
0: Ha capito che deve trattarci bene perché investire su noi collaboratori cioè aiuta in pratica a far produrre di più all'azienda. Vabbè, sto parafrasando perché ha scritto un messaggio, sì, chilometrico, certo. E quindi ha capito l'importanza di trattare bene noi dipendenti. Vabbè, mi piace sta roba, ragazzi, veramente siete in tantissimi. Siamo quasi ai saluti, sì. Agli ultimi messaggi, vai.
1: Allora, ho quello di Elisabetta, che anche lei, per quanto riguarda l'ospedale, non faccio nomi, dice: zero bonus e per i capi alti noi dipendenti siamo solo numeri. E quindi dà un voto di 4.
0: Capito, vabbè, voto di 4, poi vabbè.
1: Lo so, hanno ragione per molte. Io sai che io ho sempre pensato che è meglio lavorare per le aziende piccole che per le grandi multinazionali, perché almeno per quelle piccole non sei più un numero, per le multinazionali spesso sei un numero.
0: Ma sai, ci sono tante cose
1: perché
0: per
1: hanno
0: cui...
1: talmente tanti dipendenti.
0: Allora ci torniamo domani, perché questo argomento ha preso tantissimo. Sì. Siamo inondati di messaggi, ragazzi, ma dobbiamo andare via perché tra poco c'è il Pippo Velo Show con Pippo e Adriana. Magari ci torniamo perché ci sono delle storie molto interessanti che hanno raccontato alcuni ascoltatori che meritano un approfondimento. Quindi a domani, 5-7 con i mattinieri. Vi lasciamo con le Spice Girls, Wannabe, grazie alla regia
1: Giuseppe D'Amelia.
0: Sempre prezioso. E poi tra poco diciamo Pippo Velo Show. Da Max Poli e la Leti Mattinieri, ottima giornata. E chi Kiss, kiss
1: a tutti.

0: La canzone delle Spice Girls, Wannabe, ha chiuso i mattinieri, era il 1996, e tra poco Cecilia Coscioni con le news.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Le proteste in Francia, studenti in piazza in tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Guerriglia urbana con incendi, scontri con la polizia che ha risposto con cariche lacrimogeni. Lanciati oggetti e petardi, incendiati cassonetti. Centinaia di migliaia le persone scese nelle strade tra professori, studenti, genitori e sindacati. Centinaia le persone fermate e quelle rimaste ferite nelle manifestazioni. Ieri licei e università chiusi per il 90% degli istituti. Il premier Cornu, che parla di violenze inaccettabili, ha deciso di sospendere le lezioni fino al fine settimana. Medio Oriente, allerta di Israele in vista del terzo anniversario oggi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Aumenta il rischio di disordini e di attentati contro gli ebrei. Secondo il governo di Tel Aviv, sono in programma proteste ed eventi definiti anti-israeliani in più di 30 paesi, la maggior parte negli Stati Uniti, in Spagna, Australia, Regno Unito e Italia. Intanto, un fotografo dell'agenzia France Press è stato aggredito e ferito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania, vicino a Nablus. Voltiamo pagina, competitività al centro del vertice informale copresieduto da Giorgia Meloni con gli omologhi di Belgio, De Vever e Germania Merz in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. L'Italia spinge per una transizione pragmatica, una transizione verde che non pesi sulla competitività dell'industria europea, soprattutto in una fase critica in cui le aziende devono affrontare costi alti dell'energia e inflazione, ha dichiarato la Premier, che nella riunione ha ricordato la lettera sugli ETS firmata con il primo ministro ceco Babis, tema affrontato a Palazzo Chigi nel colloquio con il presidente della Repubblica di Lituania Nauseda. La Camera ha approvato i primi due articoli della legge elettorale su cui il governo ha posto in entrambi i casi anche la fiducia, rispettivamente con 226 e 227 voti a favore. Oggi è prevista la terza fiducia, domani il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori, afferma il vice premier Tajani. Una legge che garantirà stabilità e governabilità senza pareggi o giochi di palazzo, spiega la Lega. Porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia. La riforma è incostituzionale, attaccano le opposizioni. La cronaca, Salim Erkoudri, il 31enne che il 16 maggio scorso ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendo una donna, ha tentato il suicidio in carcere. L'uomo ha ingerito dei farmaci, è stato portato in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport calcio, Giovanni Malagò assume la carica di commissario della Federcalcio perdendo quella di presidente. La decisione è stata approvata prima dalla Giunta e poi dal Consiglio Nazionale con l'unanimità dei voti su indicazione del presidente del CONI Luciano Buonfiglio. Il mandato di Malagò è quello di portare a nuove elezioni della FIGC. L'assemblea elettiva si svolgerà il prossimo 14 dicembre. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.

0: Scioni, che si è svegliata molto presto stamattina per essere puntuale alle 7 con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie, grazie come sempre.
0: Redazione. Grazie mille, buona giornata
1: grazie
0: a lei.
1: Grazie come sempre alla redazione. Beh, un pochino di pioggia è veramente magica su
0: sì,
1: tutte le
0: sì,
1: città,
0: sì, sì,
1: immagino, del mondo, perché bloccano praticamente ogni
0: ma
1: cosa.
0: Ma qui è veramente poca, è proprio una gocciolina. Non è
1: adesso
0: che...
1: gocciolava un po' di più.
0: Io meno male, stamattina ero ombrello munito, diciamo,
1: anch'io,
0: avevo l'ombrello
1: anch'io,
0: in
1: ma
0: macchina.
1: Per forza.

0: Ieri sera.
1: Allora Pippo, avrei voluto andare a letto già alle 19.
0: Ma a che ora sei andata?
1: Alle 23.
0: Alle 23.
1: Alle 23 mi sono messa a letto.
0: Io alle 23:45 ho staccato il telefono.
1: Quindi ti sei addormentato a mezzanotte.
0: Penso a mezzanotte. Sì,
1: la
0: sì,
1: sera
0: sì.
1: Come sempre, leoni, e la mattina.
0: Risvegliato come sempre all'una dopo un'ora. Perché
1: sì,
0: il matematico.
1: Per la pipì.
0: No, mi risveglio e guardo il soffitto.
1: Che
0: per
1: ti ha detto?
0: Mezz'ora così.
1: Dovresti mettere le stelline al soffitto.
0: Sai tu? Boh, non lo so
1: Pippo,
0: perché.
1: Le stelline al soffitto.
0: Le devo mettere per così
1: certo,
0: guardo.
1: Bellissimo, così guardi almeno un cielo stellato. Allora, la domanda è semplice, semplice. A che ora siete andati a letto ieri sera?
2: 23:30.
0: Anna Chiara, che ora è andata a letto? Verso 22:30.
1: 22:30.
0: Peppino alle 23.
1: Ma siamo messi male.
0: Sono stato l'ultimo a staccare tutto ieri sera.
1: Ma visto che la nostra sveglia suona alle 5, quella di Amelia credo alle 3, alle 4.
0: Però io ho amici che non lo capiscono, che anche compresi i miei fratelli, non sanno che io mi sveglio così presto. Lui mi viene in mente qualcosa a mezzanotte e mezza.
1: E ti chiamano.
0: Mi chiamano, me lo scrivono. Dico, ma io non mi sveglio alle 5. Come potete pretendere che a quest'ora sia ancora sveglio? Vabbè.
1: Dai, 0815461212. Ripetiamo, 0815461212. Apriamo, come stiamo facendo ogni mattina, il nostro centralino.
0: Sì.
1: A chi vuole raccontarci in maniera sintetica a chi era andata a letto ieri sera.
0: Benissimo. Insomma, voi ci rispondete via telefono. In diretta c'è Anna Chiara. Smalto oggi ancora
1: qua.
0: Più fuoco.
1: Sempre uguale.
0: Ancora più rosso, perché ha questo rossore delle mani. Come se avesse appena finito di fare i vetri, per esempio, non lo so. Ha presente un uomo o una donna che lavano i vetri, poi hanno le mani un po' arrossate dalla
1: le mani,
0: fatica.
1: Dalla fatica.
0: Esattamente. Allora, 0815461212. Ci chiama in diretta, in tempo reale, ci dice a che ora sei andata a letto ieri sera. Domanda molto facile.
1: Fernando, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Fernando da Sri Lanka.
0: Dallo Sri Lanka.
1: Wow, Fernando, a che ora sei andata a letto ieri sera?
3: Ieri è all'11:30.
0: All'11:30. Anche tu sei andato a letto più tardi di me, anzi prima di me, Fernando.
1: Prima, 11:30, alle 23:30.
0: 11:30.
1: Grazie
0: sì.
1: Mille, 0815461212, c'è Anna. Ciao Anna.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo, sono
0: ciao,
4: Anna.
0: Anna,
4: ieri
0: ciao.
4: Sera sono andata a letto alle 11.
0: Anche tu prima di me, grazie Anna,
4: sì,
0: ciao.
4: Mi sveglio prima delle 6, quindi.
0: Io molto
1: forza.
0: Prima delle 6, alle 6 sono già in macchina.
1: Chi schissa te, ciao.
0: Grazie Anna, ciao, chi schissa te.
1: Rosario, buongiorno.
5: Buongiorno a voi ragazzi, ieri sera alle 11 ero a letto.
0: Anche Rosario alle 11 era a letto, anche lui prima di me.
1: Credo sia un orario
0: grazie
1: abbordabile.
0: Grazie mille, 0815461212, Salvatore e Davide, buongiorno.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
0: A che ora state a letto?
6: Ieri sera siamo andati a letto alle 10:30.
0: Ragazzi,
1: Davide,
0: ma tutti così
1: è il bambino?
6: Sì.
1: Ok, sì. Quanti anni hai?
7: 12.
0: E a che ora sei andata a letto, Davide?
7: Sempre alle 21.
0: Alle 21,
1: alle 21.
0: Sempre l'orario.
1: Bravo.
0: Bravo, Davide.
7: È tardi per me.
0: È già tardi.
1: Hai ragione,
0: per te.
1: Fate tante cose durante la giornata, la sera bisogna dormire,
7: ma
1: riposare.
7: Me la godo di notte e basta.
0: E basta.
1: Ok, oggi sei bello sveglio per la scuola.
0: Grazie,
1: chi
0: Davide,
1: voi?
0: Ciao, chi schissa te. C'è Omar allo 0815461212. Ciao Omar.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: A che ora sei andato a letto ieri sera?
8: Allora, andato a letto alle 22, però addormentato alle 22:20.
0: Però
8: la sveglia è alle 3 della mattina.
0: Alle 3 della mattina?
1: Perché ti sveglia alle 3.
0: Vabbè, più o meno 5 ore te le fai, no?
8: Sì, 4 ore e 40. 4 ore e mezza in media.
0: Sì, sì, media.
1: Sì. Passo un pochino. Pippo ci fa un pisolino pomeridiano.
0: No, ma io quello dormo 5 ore.
1: E oggi quanto tempo di registrazione avrai?
0: Non lo so, dipende dal tempo a disposizione.
1: Omar, buona giornata, chissà te.
0: Ciao Salvatore, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi, sempre grandi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: A che ora sei andato a letto ieri sera?
9: Alle 22:30.
0: 22:30.
9: Alle 2:15.
0: Oh, ma ieri sera veramente ero l'ultimo a dormire io, tra tutti quelli che stiamo
1: sveglia,
0: sentendo.
1: Ma lui si sveglia però, scusa Salvatore, alle 20, alle 2 ti svegli?
9: Sì.
1: Per lavoro?
9: Sì.
1: Ah, okay,
0: ciao Salvatore, grazie.
1: Chi schissa te?
0: 0815461212, se vuoi parlare con noi in tempo reale, c'è Francesco. Buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Francesco, chi era stato a letto ieri?
2: Ieri sera sono andato a letto a mezzanotte.
1: Vedi?
0: Ah, finalmente
1: uno che è andato a letto più tardi di te, va bene?
0: Meno male, mi sentivo solo. A che ora ti sei svegliato stamattina, Francesco?
2: Presto, mi sveglio presto, io alle 5.
0: Alle 5, uguale, siamo svegliati uguali.
1: Okay.
0: No, le 5 è una cosa, le 6 è un'altra.
1: C'è una bella oretta che bella comunque oretta fa comodo dormire in quell'oretta lì. Va bene, chi sa te, un bacio, andiamo da Adele, buongiorno.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao Adele.
10: Mezzanotte meno un quarto.
1: Mezzanotte meno.
0: Adele, ci siamo addormentati insieme, va bene?
10: Sì.
0: Grazie, chi sa te, ciao, buona giornata, ciao.
1: Dai, primo giro di addormentamento fatto. Abbiamo capito che più o meno la media è 23-23-30.
0: Sì, esatto. Ricordiamo
1: italiani.
0: Che la Coscioni della nostra redazione stava ancora dormendo poco fa, quindi è andata a letto molto tardi.
1: Evidentemente è andata a letto tardi, sì, o comunque si è svegliata molto presto. Andiamo sotto la doccia, sentite.

0: Ehi, ricordiamo che Adriana era nel pieno del suo essere groupies all'epoca, era un'infoiata per gli ultra,
1: mamma che belli, e che bello questo foia. Pezzo Say it once, buongiorno.

0: Once, era il 1999 e Adriana lanciava reggiseni ai concerti degli Altra. Ricordo. All'epoca magari, di che taglia eri dotata? Già della sesta, come
1: e
0: adesso?
1: Non è che nel tempo la taglia cambia.
0: Ho capito, ma.
1: Cioè, oddio, sì, può cambiare.
0: Era ancora giovanissima, però.
1: Sì, può cambiare.
0: Lanciavi già reggiseni. Quanti ne hai lanciati nella tua vita?
1: Beh, uno vorrei lanciarlo adesso, dove? Ma è in metallo.
2: Adesso è
1: scelto. No, no, è la verità.
0: Ma un reggiseno in metallo è un corpo contundente.
1: Appunto.
0: È contro un dente proprio.
1: Contro chi? Contro quale dente di chi?
0: Non lo so, di pica, penso. Vai, andiamo.
1: Allora, a proposito di sonno, no, abbiamo chiesto: ma a che ora siete andati
0: Adriana,
1: a dormire ieri sera?
0: Ciao. E urlava, esatto, questo faceva.
1: No, però ricordo di aver pianto con i Backstreet Boys.
0: Di Anna Chiara le ha lanciate.
1: Ricordo di aver pianto.
0: Giuliano ha 8 reggiseni di Anna Chiara. Ha una collezione.
1: Sì, una collezione.
0: Sì, sì, 8. Di tu. Sì,
1: adesso
0: sì.
1: Che mi fate pensare.
0: Di vari colori.
1: I ragazzi italiani, Pippo, te li ricordi?
0: Quanti ne ha lanciati a loro?
1: Attilio Fontana. E io ero innamorata di Pino Beccaria.
0: Ne ha lanciati 12 ai ragazzi italiani,
1: sì.
0: Adriana, lo ricordiamo.
1: No, i ragazzi italiani mi piacevano molto.
0: È Adriana che lanciava reggiseni ai ragazzi italiani. Ti sei mai spinta oltre?
1: Ma sei pazzo.
0: Basta, cioè no, se no, per me era fermata ai reggiseni. Vabbè, no, allora, nel senso uno lancia pure le mutande, non...
1: E che ne so, sì, sì, sì, le lancio. Sì, si può. Ma no, adesso forse è una roba che non si fa più.
0: Le donne li lanciano a Cremonini su un Latin Lover.
1: Sì, sì.
0: È vero?
1: Sì.
0: Reggiseni lanciano? Ok, perfetto.
1: Ragazzi, noi vorremmo lanciarci su
0: Cremonini. Io ero a un concerto di Vasco e accanto a me c'erano tipo 100 persone, 100 donne che lanciavano reggiseni.
1: A Vasco?
0: Ma li staccassi il coglieva. Senza dire. Volavano reggiseni come se non ci fosse un domani.
1: Ha aperto un negozio di lingerie Cremonini.
0: Ma davvero, ma tu hai visto il palco di Cremonini dopo sta canzone?
1: Sì, sì, ho visto.
0: È un tappeto di reggiseni.
1: Ma Cremonini che è Cesare, Cesare.
0: Vabbè.
1: Allora, torniamo un attimo alla base, perché abbiamo parlato di sonno, che ora siete andati a dormire, però non abbiamo chiesto come dormite. Ma lo sai che dormire abbracciati, a cucchiaio, o se hai un partner, dormire toccando. Restando a contatto col proprio partner, intanto può farci stare più al calduccio. Ovviamente questo vale d'inverno, non d'estate.
0: Ricordiamo,
1: ma...
0: che ha fatto 9 mesi di caldo quest'anno.
1: Appunto,
0: quindi...
1: secondo me tante separazioni nel letto. Ma aiuterebbe proprio l'umore. La serotonina,
0: vedi?
1: Che è l'ormone appunto del buon umore.
0: Vuoi scommettere che adesso chiedo a una persona che però gli chiedo massima sincerità e mi dice di sì?
1: Vai.
0: Pica, tu dormi a cucchiaio?
3: Primi 5 minuti sì.
0: Primi 5 minuti sì. Vabbè.
1: Però ricordiamo che insomma è una relazione anche abbastanza fresca.
0: No.
1: Ci sentiamo tra due anni.
0: Che era partita con le prime 2 ore, adesso siamo a 5 minuti.
1: Prima erano
0: pensa
1: 2 ore.
0: Pensa tra un paio di mesi.
1: Va bene. Allora, il contatto fisico è stato associato ad una maggiore sensazione anche di sicurezza e vicinanza emotiva e può contribuire a ridurre lo stress. E quando ci sentiamo più tranquilli e al sicuro, anche il momento in cui ci addormentiamo può diventare più piacevole.
0: Ma vedi?
1: Pippo, ti dobbiamo mettere qualcuno nel letto.
0: Ma io sto così. Allora, ti voglio
1: immagini
0: bene.
1: Immagini che rompi. Che roba.
4: Ma... Pippo, che
1: mamma
4: palle,
1: mia.
4: Che
0: no, sono proprio nel letto, sono troppo. Cioè, veramente devo stare da solo. Perché proprio.
1: Ti mettiamo una bella palamita.
0: Stamattina, sai come mi sono svegliata? Avevo i piedi a un angolo del letto e la testa all'altro angolo.
1: Sì,
0: ero
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: La diagonale,
1: cioè,
0: del letto.
1: Cioè, vai a letto con un bambino e ti svegli come se.
0: Pensa, se ci fosse stato
1: chiunque
0: nel mio letto, mi avrebbe dato un fastidio incredibile.
5: Tipo velo. Un bambinone con la maturità di un uomo che ti dà fiducia.
1: È la maturità. Allora, come dormite? Se avete un partner, dormite abbracciati, dormite a cucchiaio, dormite magari separati, ma tenendovi leggermente in contatto, magari con i piedi, oppure rigorosamente da soli, separati, oppure vivete da soli e quindi dormite da soli. Raccontatecelo via WhatsApp vocale al 347 490 0042.
0: Perché abbiamo bisogno di saperlo, pure per regolarci per il futuro, per quanto ci riguarda. Adesso ci sono Annalisa e Madame che ti salutano.
1: Bello
0: con questa canzone
1: pezzo.
0: Amica.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss, kiss.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss.
0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
2: Kiss, kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss, kiss.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss, kiss.
12: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Kiss, kiss.

0: Adriana, deve essere stato terribile per te, eh?
1: Sì,
0: allora,
1: Pippo,
0: stanotte Adriana ha avuto un incubo, ha sognato che stamattina doveva lavorare. Quindi è stato veramente terribile.
1: È stato terribile, per fortuna si è svegliata subito.
0: Si è svegliata, è andata in una beauty farm alle 4.
1: Alle 4 di stanotte, erano tutti aperti ovviamente.
0: Per diciamo smaltire quest'incubo. Come l'hai smaltito?
1: Sì.
0: Ma poi adesso qua finalmente.
1: Adesso sono qua, fortunatamente. Qua. Lontanissima dal lavoro, eh?
0: Allora
1: andiamo da Dino, che è a Milano. Ciao Dino.
0: David, c'è prima David. Ciao David, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccolo qua, buongiorno.
0: David, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Come
2: stai? Grazie, grazie. Non c'è male. Un po' stanco, un po' addormentato. Ma
0: ti chiami David perché sei a Firenze in onore del David famoso?
2: Sì, è lui che si chiama in onore.
0: Anche tu vai girando col papagno de Fora come il David famoso?
2: Sì, esatto.
0: Lui va in giro a Firenze. Tanto io sono il David. Può dire sono il David, sì, esatto.
1: Senti, brutta faccenda quella del russamento. Chi, tua moglie russa?
2: Esatto.
1: Quindi tu dormi con i tappi.
2: Esatto, sicché mi ha abbracciati, no.
0: Abbracciati, no. Sicché no. Caro Giorgio,
2: è un dramma, è un dramma.
1: No, no, ti capisco, perché in famiglia c'è qualcuno che è russa e addirittura
2: sì,
1: si può optare per camere separate quando il russamento è molto potente.
2: Ma infatti io sposto, di solito sposto i figlioli e vado a rompere le scatole a miei figlioli.
0: Sposta i figlioli.
1: Sposti loro nel letto della mamma?
2: Sì.
1: E tu te ne vai in cameretta.
0: Comunque David, sei meraviglioso perché hai usato già 3-4, cioè parlare con te è tutto un luogo comune su Firenze. David si chiama David, ha detto sicché, ha detto sposto i figlioli, tutto il linguaggio fiorentino possibile. Sì, sei tifoso viola, David?
2: No, a dire la verità no.
0: E che cazzo?
2: Dai,
0: ma come ti fai Juve?
2: Ma io sono Juventina, a Firenze.
0: Ma che sì che... Allora, tu sei, lo voglio dire a tutti i fiorentini che stanno ascoltando la radio, sto parlando con un gobbo a Firenze, sì, tifoso della Juve che è di Firenze. Io sono di Salerno e tifo Fiorentina da sempre. Certo,
2: vedi,
0: simpatizzo anche per la Salernitana, la squadra della mia città.
1: Vabbè.
0: Però, insomma, sono tifosissimo della Fiorentina da sempre.
1: Tu simpatizzi per la Fiorentina almeno? No,
2: sì,
1: non frega niente.
0: Ma che simpatizza?
2: Sì,
0: no, sei juventino, non può simpatizzare.
1: Vabbè, però deve dirlo che simpatizza per la viola. Allora, va bene, David, quindi niente abbracci, niente cucchiaio quando si dorme, niente serotonina, niente di niente.
2: No, anche perché non si va a letto orari uguali. Tra l'altro, quasi sicuramente ci starà ascoltando la mia moglie.
0: Come si chiama la tua moglie?
2: Sara.
1: Ma non sarà contenta di quello che hai detto, perché poi quando uno russa non è contento che lo si dica, no?
2: Dopo la vedo e
1: ciao
0: va
1: Davide.
0: Bene, Davide, è stato
2: un
0: piacere.
2: Grazie a voi.
0: Ciao. E da Davide andiamo da Ambrogio. No, scusate, Ambrogio da Milano.
1: No, c'è Dino.
0: C'è Dino, ciao Dino.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Senti Dino, un po' d'entusiasmo per favore, che Davide era bello sveglio, eh. Scendete pure tu, per favore. Vai.
1: Stai viaggiando? Sei in auto?
3: Sì, sono in auto, in autostrada, non riesco a fermarmi.
0: Non riesci a fermarti.
1: Okay.
0: D'estate dormite separati, ovviamente per il caldo, d'inverno attaccati come due amebe, diciamo.
3: D'estate soffro proprio il caldo, inizio a sudare, mi dà proprio fastidio.
1: Beh, certo, con le temperature che ci sono, è difficile non soffrire.
3: Io sono sempre gelato, quindi le mie gambe, eccetera, sono molto fresche. Mia moglie viene a cercare le mie gambe perché piace un po' seccare il fresco, ma io scappo perché non sopporto il troppo caldo.
0: Non sopporto il caldo.
3: D'inverno al contrario, lei fugge e io la inseguo e l'abbraccio.
1: Perché, vedi? Perché d'inverno tu sei freddo?
3: Esatto.
0: Ma non è che sei morto, non è che sei morto, Dino.
3: Che mi fa,
0: Dino, ma sei vivo ancora, sicuro? Perché sto fatto che sei freddo mi preoccupa un po'. Fino a che zona sei freddo, Dino?
3: Abbiamo proprio due temperature diverse. A volte ho provato a misurarci. Abbiamo proprio due temperature. Lei è bollente, io la tocco è bollente. E io sono fresco.
0: Posso dire, Dino? Cioè, se uno, che ne so, il 12 agosto, quando c'erano 800 gradi in Italia quest'anno, ti toccava una gamba, la sentiva
1: però
0: fresca?
1: No, però detto che d'estate è molto caldo.
0: No, no, è che è fresco sempre d'estate.
1: Pure d'estate sei fresco?
3: Sono fresco.
0: Sì,
3: sì,
0: anche d'estate
3: è fresco. Esternamente sono fresco.
0: Secondo me è morto.
1: Secondo me
0: stiamo parlando con un'anima.
1: Secondo me, se prendi un termometro e misuri la temperatura,
0: cioè 32.
1: Sì, ma lo sai che è così?
0: Lui è sempre... Madonna mia,
3: abbiamo proprio veramente misurato anche col termometro. Sì, abbiamo due temperature diverse.
1: Quindi tu 37
3: e mezzo giù di lì. E io sono sui 35 gradi, veramente.
1: Sei sui 35.
3: Perché due temperature diverse.
1: Quindi sei 35.
3: 37 e mezzo giù di lì. E io sono sui 35 gradi, veramente.
1: Sei sui 35.
0: E quindi lei d'estate per un po' di refrigerio.

0: notte o quasi comunque, mm-hmm, abbracciato, e quando non sono abbracciato almeno una mano, la mia mano la tengo appoggiata a lei.
1: Una, okay, mano la tiene appoggiata a lei.
2: Anche perché non abbiamo detto, Pippo, che la nuova tendenza che prende sempre più piede nel mondo è di dormire in letti separati, addirittura in camere separate. Quindi le coppie di fatto non dormono più insieme,
1: ma
2: come si faceva un
1: chic
2: tempo.
1: Dormire insieme. Io dormire con te non ti dovrei mai vedere di scinta, ti dovrei vedere sempre così, tutta tiratissima,
2: così,
1: eccetera,
2: come
1: eccetera.
2: Vedi adesso?
1: E spogliarti quando si fa l'amore, tu dovresti spogliarti quando si fa l'amore, rivestiti e entrare e uscire dalla mia camera sempre bella e profumata e curata.
2: Vabbè, questa è la favola pippopeliana di stamattina.
1: Non è l'ha detto la contessa Marisella Federici.
2: Sì, che girava con la borsetta,
1: con la
2: nel
1: borsetta
2: corridoio
1: in casa, e che il marito non doveva vederla discinta, ecco, dove, ecco, a luci spente si fa l'amore, poi uno in una stanza a russare, a fare le scorregge, a fare tutte le cose che fai tu, Adriana, che fa
2: no,
1: pica.
2: No, Pippo, come ti permetti, non ti azzardare proprio.
1: Cioè, tu pensa, io devo dormire accanto a te, tu improvvisamente di notte, cade un mito. E invece no.
2: Che pazienza, che pazienza.
1: No, sul
2: pure
1: serio,
2: la troveremo la palamita.
1: Ha ragione
2: da
1: la Marisella. Io sono con la Marisella tutta la vita.
2: Va bene, con la Marisella, vediamo gli italiani invece
3: allora,
2: cosa dicono.
3: Allora, per comodità e per via del russamento,
2: sì,
3: ognuno nella sua stanza, però ogni tanto ci incontriamo.
1: Ogni tanto ci si incontra, sì, 5 minuti e poi via.
2: Come due coinquilini.
1: Tornatene in camera, immaginai.

0: Mom Like a Bird, bellissima canzone del 2000.
1: Esatto, sono le 7:37. Buongiorno a tutti quelli che già sono con noi, tutti quelli che si sono svegliati, quelli che ci guardano in TV, Pippo, e fanno colazione, prendono,
0: certo,
1: il primo caffè con noi.
0: Li abbiamo salutati in apertura, li salutiamo ancora, tutti quelli che al mattino accendono il canale 158. Volevo salutare la mia amica Giovanna, che ha scoperto che siamo in TV da una settimana.
1: Davvero? Ciao Giovanna.
0: E quindi ci guarda tutte le mattine. Ciao.
1: E allora andiamo subito dai nostri amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Circolazione instabile sull'Italia meridionale, fronte perturbato atlantico in avvicinamento al nord. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest con prime piogge, buono altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione. Massime tra 16 e 24 al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 19 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
4: Portami a casa, kiss kiss.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Kiss, kiss. Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Kiss, kiss. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Kiss, kiss.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Kiss, kiss.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Kiss, kiss.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
17: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati,

0: Elisa con questo pezzo bellissimo, come si intitola, Diana Kintsugi?
1: No, Pippo, la G è Ghi.
0: Ghi Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Beh, Kintsugi.
0: Ghi, ah no, Suki. Sughi. No.
2: Ma per piacere, sì, Kintsugi.
0: Orosco Petro.
3: Orosco Petro.
4: Orosco Petro, le stelle parlano.
1: Sì,
4: tu capisci quello che vuoi.
0: Esatto, spesso allora, non si capisce nemmeno quello che vogliamo, perché non si capisce niente. Prego.
1: Kintsugi, mi ha fatto venire in mente che questi piatti sono diventati poi un vero e proprio trend. Cioè, i piatti che sembrano spezzati, rotti,
0: sì,
1: col filamento in oro.
0: Il filamento in
1: che
0: oro.
1: È proprio questa antica tecnica giapponese di lavorare la ceramica.
0: Bellissimo. Allora, quanto sei preparata, Petro? Mamma
1: lo
0: mia.
1: Sai che in fatto di piatti, bicchieri e tutto quello che è molto estetica e instagrammabile, sono la regina.
0: Oh, l'instagrammabile, questa è la sua vita. Prego.
1: Allora, parliamo un po' di come dormono o come preferirebbero dormire i 12 segni zodiacali, ok?
0: Sì, sentiamo. D'accordo. Come dormono i segni zodiacali. Vai, prego.
1: Andiamo dall'Ariete che vorrebbe indossare il pigiama pirotecnico, perché crolla come un sacco di patate dopo aver combattuto col cuscino. Questo è lo stile dell'Ariete.
0: Amici che ascoltate il Pippo Pelo Show ogni giorno, sappiate che la Petro si assume la responsabilità di
1: dicendo. Adesso stiamo facendo un pochino tutti i 12 segni.
0: Ma prego,
1: okay?
0: Sì.
1: Il Toro, il tassello del letto. Il Toro deve dormire nel materasso memory, piumone, 4 stagioni, e nessuno osi svegliarlo prima delle 10.
0: Lady.
1: Eccomi qua, presente, posso confermare, in un mondo ideale, ovviamente.
0: In un mondo ideale. Prego.
1: Allora, Gemelli, il nottambulo chat dorme con lo smartphone in mano, eccola qua Anna Chiara, e risponde alle storie Instagram nel sonno, ma guai a chiamarla al telefono.
0: Adriana,
1: cioè,
0: sì.
1: Se tu
0: Anna
1: le,
0: Chiara non
1: se
0: risponde
1: tu
0: al
1: le
0: telefono.
1: Scrivi su Instagram, lei ti risponde, ma se la chiami, lei non risponde.
0: È proprio scema.
1: È proprio lei.
0: È proprio cretina, Gemelli, che mi fa incazzare, che tu non puoi capire. Vabbè.
1: Cancro, la palla di coperte, ecco qua, appallottolato a bozzolo, sommerso da 6 cuscini, il peluche,
2: sì,
1: dell'infanzia, vero?
2: Sì.
1: Ok. Leone, il re del matrimoniale, dorme rigorosamente a stella marina, al centro esatto del letto, occupando tutto lo spazio, non potrebbe mai condividere il letto con nessuno.
0: Beh,
1: se
0: non
1: fa,
0: la Vergine,
1: è una finzione, ok?
0: Il Leone?
1: Vergine, l'ortopedico, tappi per le orecchie, mascherina, pigiama stirato e sveglia puntata al millisecondo.
0: Beh, quello sì.
1: Sei tu, chirurgica
0: questa cosa. La sveglia assolutamente sì. Pigiama mai, perché dormo in t-shirt e mutande.
1: E quindi your city?
0: No.
1: Adesso devi cominciare.
0: A Natale sì, a Natale
1: adesso
0: tutto.
1: Deve sfoggiare tutti
0: quadri,
1: i pigiamini.
0: Rossetti. Che stavo dicendo? Non mi veniva.
1: Rossetti.
0: Che c'è sulle cose di Natale? Babbi Natale, quanti ne vuoi?
1: Sì, quello che vuoi. Allora, bilancia, il pigiama di seta, pigiamino coordinato perfetto, posa impeccabile anche mentre russa, leggerissimo. Ok, andiamo dallo Scorpione. Il guardiano notturno dorme con un occhio aperto, luci soffuse e la porta blindata a 3 mandate, ma sempre tutto sotto controllo. Sagittario, il turista del sonno, si addormenta vestito per metà, con un piede fuori dal letto, pronto a ripartire. Capricorno, lo stacanovista, dorme 4 ore calcolate per efficienza, eccolo qua Giuseppe D'Amelio, ripassando la lista delle cose da fare prima delle 6.
0: Esatto.
1: Andiamo dall'acquario, l'extraterrestre, orari completamente sballati, dorme al contrario sul letto e a volte con la luce accesa.
0: Bene.
1: E infine i pesci, il sognatore REM, dorme 12 ore filate, fa sogni in 4K stile Hollywood e quando si sveglia non sa in che secolo si trova.
0: Allora, molti ascoltatori hanno riscontrato nei loro sonni, diciamo, quello
1: vedi,
0: che tu hai
1: il
0: detto.
1: Il sonno ideale.
0: E altri un po' meno, per esempio Giusy dice di essere del leone ma non dorme per niente, così dorme di fianco, non dorme a stella marina come tu hai detto, ma dorme con pigiama e copertina fino agli occhi.
1: Ok.
0: Ho tutto l'anno, mi chiedo, pigiama e copertina fino agli occhi.
1: Ci auguriamo di no.
0: Mamma, io sono ancora mi addormento e mi sveglio mutanda e maglietta, senza lenzuolo, senza niente.
1: Ma che bello questo periodo che ti tiri su il lenzuolino.
0: No, io ancora no.
1: Ancora no?
0: No, non tiro ancora niente su.
1: Allora, i vostri feedback per l'Orosco Petro al 347 490 0042.
3: Orosco Petro.
4: Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: salutare, saluti un'amica, un amico, poi devi salutare tutti gli altri. Sasà, detto Salvatore, detto Sasà che ci sta ascoltando, lo abbracciamo e lo salutiamo.
1: Ok, salutiamoli.
0: Buona giornata a lui.
1: Un bacio a tutti quelli che si lasciano, Pippo, accompagnare dalle nostre voci, ma anche dalla nostra musica ogni mattina, il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: Arriva adesso il grande re del pop, Michael Jackson. Quando arriva nel Pippo Pelo Show noi ne siamo sempre onorati, perché si sveglia dall'aldilà e viene a trovarci. Questa volta lo fa con Wanna Be Started Something, pezzo manifesto del 1982.

0: Grazie Michael Jackson, bellissima Wanna Be Starting Something. Con questa canzone noi arriviamo alle news.
1: Sì, sono le 7:56 ed è già pronta per noi Cristina Manco. A tra poco, vi aspettiamo.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Una buona giornata e bentrovati. Sono passati 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il paese ricorda il massacro con un minuto di silenzio. Il governo israeliano lancia l'allarme su possibili disordini e attentati contro gli ebrei in 37 paesi, tra cui l'Italia. Intanto 2 persone sono morte in seguito ad attacchi dell'esercito israeliano su Gaza proprio nel giorno dell'anniversario dei massacri. Dall'inizio della guerra sono stati colpiti circa 100.000 obiettivi su vari fronti, rendono noto forze armate israeliane. Ucraina, nella notte massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev, dove almeno 2 persone sono rimaste uccise. Esplosioni anche a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. 6 bombardieri ancora in volo sull'Ucraina per nuove ondate di raid. Un'intensificazione degli attacchi nel giorno del 74esimo compleanno del capo del Cremlino, Putin. In Francia non si placa la rivolta degli studenti, quasi 500.000 di persone in piazza, disordini scoppiate in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. A Parigi gli scontri più duri con la polizia, il primo ministro francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nei licei fino alla fine della settimana per organizzare un momento di democrazia interna con gli studenti, mentre il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Veniamo in Italia, il governo tiene con la fiducia il via libera ai primi 2 articoli della legge elettorale. Oggi la terza ed ultima fiducia sull'articolo 3, domani il voto finale a scrutinio segreto. La maggioranza assicura la riforma garantirà stabilità e governabilità. Il centrosinistra, che parla di legge incostituzionale, è pronto al ricorso alla consulta. Caro

0: alcune compagnie, ma quello del diesel è aumentato da 2,19 a 2,25 euro al litro. La cronaca, il delitto di Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine del 2007 su Alberto Stasi sono al centro di nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia. I PM raccoglieranno le testimonianze per capire, secondo i nuovi atti, perché su alcuni reperti non furono fatte analisi, mentre altri, come alcune tracce di DNA, sono stati distrutti. Lo sport, tennis, Jannik Sinner ha annunciato la decisione sofferta di terminare in anticipo la propria stagione. Dottore Io ha detto in un video pubblicato sui social, il numero uno del ranking mondiale: abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio destro, questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Calcio, Malagò andata e ritorno, la giunta del CONI ha nominato l'ormai ex presidente FIGC come commissario della stessa federazione, chiudendo così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento delle elezioni al vertice federale. Il 14 dicembre si terranno le nuove elezioni. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
1: Le nostre notizie ci informano sempre su quanto accade in Italia e nel mondo e ci portano sempre alle 8. Ritorna il Pippo per lo show fino alle 9. Noi dalle 7 alle 9 siamo sempre qua, giusto?
2: Siamo sempre qua, ci trovate qua in diretta su Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore, quella che scegliete ogni giorno da anni, ma anche quella che scegliete da poco, perché ci sono tantissimi nuovi ascoltatori, e ci trovate in TV al canale 158 del digitale terrestre. Allora, grazie a tutti quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento. Adesso parliamo anche di guida automobilistica.
1: Sì, parliamo di guida automobilistica
2: associata al carattere. Cioè, lo sai che gli uomini che guidano peggio o che infrangono le regole della guida sembrano essere, non so su quali statistiche, i mariti migliori?
1: I mariti migliori?
2: No, come guidi? No, tu sei abbastanza bravo, cioè nel senso sei...
1: un complimento.
2: No, bravo.
1: Erroneamente
2: ho fatto un complimento.
1: Chiedo agli ascoltatori di mettere, diciamo... a registro questa frase,
2: nel
1: Adriana,
2: senso, lui
1: sei
2: è
1: abbastanza bravo.
2: È tranquillo, non è frenetico alla guida.
1: Però quando devo correre, corro.
2: Sì.
1: Sì, sono molto attento se porto in macchina persone. Mm-hmm. Nel caso in cui vieni tu in macchina con me, sicuramente non guido come guido quando sono da solo. Perché sei una mamma di famiglia.
2: Lui mi dice sempre: tu sei mamma di famiglia.
1: E io ho molta attenzione.
2: Bravo.
1: Da solo perdo un po' non è che perdo l'attenzione. Magari mi lascio un po' più andare con l'acceleratore.
2: Poi fa,
1: no?
2: Una cosa che non possiamo dire perché siamo alla radio, quindi non la diciamo.
1: Sì.
2: Non la posso dire. Però aspetta, senti qua. L'aspetto più interessante della psicologia dietro quello di cui abbiamo parlato. Cosa?
1: Andiamo avanti.
2: Loro hanno capito.
1: Poi?
2: Un uomo disposto, sentite qua, a infrangere le regole sulla strada potrebbe avere una personalità più avventurosa e orientata alla ricerca di emozioni forti, caratteristiche che in determinate situazioni possono farlo apparire più sicuro di sé, affascinante. Allora, detto questo,
1: sì,
2: un uomo che non sa parcheggiare non è sexy.
1: Una donna che non sa parcheggiare è sexy. Adriana, ragazzi, è sexissima. Basta
2: dai,
1: uscire qui
2: bene,
1: via Sgambati, per capire quanto è sexy Adriana. Parcheggia una merda.
2: Ma mi sento
1: e
2: la regina di via Sgambati.
1: Sì, Peppino a volte mi manda le fotografie del tuo parcheggio prese dalle telecamere interne,
2: allora,
1: della radio.
2: Girano delle foto un po' strane sui vostri cellulari della mia persona.
1: No, dei tuoi parcheggi soprattutto.
2: Allora, diciamoci la verità, care donne e cari uomini. Un uomo che non sa parcheggiare, un uomo dovrebbe saper guidare anche il trattore.
1: Vedi che siete proprio, cioè, siete voi maschiliste.
2: Un uomo figo deve
1: per me
2: poter...
1: anche una donna deve saper parcheggiare. Non Anna Chiara, che è una dio di negata sulla macchina che sta qua fuori, che arriva, sembra che stia portando un aereo in via Sgambati. Ma che cazzo è? Ma allora, impara a guidare bene la macchina, perché la puoi imparare a guidare bene la macchina esattamente come l'ha imparato.
2: Ma noi
1: uomo.
2: Ce lo possiamo permettere. Noi possiamo saper non guidare.
1: Ma
2: anzi, noi non dovremmo guidare.
1: Antica.
2: Dovremmo essere portate ogni giorno. Cioè tu dovresti venire a casa mia a prendermi e portarmi in radio. Luca, che
1: tu
2: fa
1: sei
2: mattina?
1: Abituata a quel mausoleo di tuo padre,
2: ecco,
1: che scende dalla macchina e ti apre lo sportello. Alfonso,
2: cioè,
1: hai rotto il cazzo perché stai creando dei falsi miti. Ma chi deve scendere dalla macchina magari sotto la pioggia? L'altro giorno sono andato a prenderla, aveva una valigia di 800 kg. Il padre è sceso, ha preso la valigia,
2: certo,
1: l'ha messa nel mio portabagagli e mi ha dato la mano strizzando stringendomi la mano fino a farmi del male.
2: E poi gli ha detto:
1: per dimostrare che lui è un uomo d'altri tempi.
2: A dopo non già fa portare esso.
1: A dopo non fa portare
3: uomo.
1: A
3: lei.
1: Ma quale vero uomo? L'uomo di Neander. Allora, senti, ma la clava poi dove l'ha messa tuo padre quando è andato via?
2: Me l'ha data, ce l'ho io qua oggi. Come si dice? Per suonartela in testa. Comunque, allora, gli uomini devono poter guidare il devono saper guidare il trattore, il pullman. Sì. Cioè, se io esco con
1: ma
2: te,
1: voi la sentite
2: per
1: cosa
2: essere
1: sta dicendo?
2: Figo, io... devi saper parcheggiare.
1: Io so devi... fare tutto questo, non capisco perché tu non lo sappia fare.
2: Non ti devi fermare con le monetine, diciamo, all'autostrada a perdere tempo, devi andare dritto.
1: Sennò che uomo faccio, sei, lo sai molto bene.
2: Lo fai, ok. Per me questo è l'uomo sexy.
1: Ah, vedi?
2: Differentemente no. La donna invece può tranquillamente non guidare.
1: Totalmente incapace, abbiamo okay. due esempi qui lampanti, luminosi dell'incapacità alla guida, Adriana e Anna Chiara, basta vederla sull'autostrada. Quando la incontro io scappo, le passo sempre dritto di lato perché dico mamma mia questo è pericoloso.
2: Ma chi? A me o Anna
1: sì,
2: Chiara?
1: A me? Due,
2: ah, ok.
1: Due.
2: Allora, quindi essere un buon marito significa anche ogni tanto infrangere qualche regola e mostrare sicurezza alla guida. Avete notato questa cosa? Che
1: mostrare
2: guidatori...
1: insicurezza, dici?
2: No, sicurezza.
1: Ma in genere un uomo...
2: Non vogliamo passare un messaggio che non sia proprio... che sia negativo, però più o meno vogliamo capire che tipo di guidatori siete.
1: Siete.
2: Anche per quanto riguarda le donne, ovviamente.
1: Ecco, allora io lì per esempio ho scoperto la natura di una nostra collega Ornella, che saluto,
2: sì?
1: Che sentivo alla radio e stimavo tantissimo, la stimo tuttora,
2: sì, sì,
1: ci mancherebbe.
2: Sì.
1: Bravissima, eccezionale. Pensavo che lei non conoscesse parolacce,
2: che non conoscesse la lingua napoletana, il dialetto,
1: ma una volta, diciamo, in una curva della tangenziale una macchina osò superarla sbagliando, diciamo, la traiettoria,
2: uh-huh.
1: E lei ebbe a dire no, che la fu esattamente. Lì io rimasi veramente.
2: Mi
1: cadde un mito per un secondo. Tornò ad esserlo subito dopo, però dissi: mamma mia, ma quindi questo è un essere umano?
2: Eh sì, anche lei, penso. Anche lei. Allora, scriveteci, anzi, meglio, raccontatecelo attraverso una nota vocale al 347-490-0042.
1: Volevo salutare Claudio che ha scritto: Pippa, Pippo, quanta pazienza che hai.
2: Esatto.
1: Pippa!
2: Pippessa. Vai, vai, sentiamo.
4: Pippo, smentisco. Io sono un marito orribile e prendo molte multe, tante multe.
1: Un marito orribile.
2: Okay. Quindi prendi molte, ma sei un marito
5: Adriana,
2: orribile.
5: Ma questa cosa che fa Pippo in auto che non puoi dire.
2: È
5: per caso che fa le puzzette?
2: No, quello non
1: mi sono mai per me.
2: Ma credo sai, quando sta da solo, però non. Ah, beh, no, quella roba lì sei arrabbiato,
4: Pippo,
2: non lo posso dire, mica.
4: Tu hai ragione!
2: Ma che stai a dire?
4: Mamma mia, cantagliene quattro.
1: Mamma mia,
6: un uomo che ha le smanie quando guida, ha le smanie anche con la propria moglie, fastidioso, ha le smanie.
1: Ha le smanie.
2: E quindi fastidioso.
7: Ciao a tutti, sono Alessandra dalla provincia di Avellino. Allora, mio marito è bravissimo a guidare, a parcheggiare, ma davvero
1: bravissimo.
7: Fa dei parcheggi difficilissimi,
2: ecco,
7: in una frazione di secondo.
1: Hai visto?
7: Però come moltissimi maschi che io vedo in autostrada tutti i giorni che viaggio, è super prepotente in auto, che è una cosa che io davvero non sopporto. Ciao a tutti.
2: Allora, volevo dire a Francesca che, diciamo, è un po' disturbata dalle dichiarazioni, dalle mie dichiarazioni. No, anch'io guido benissimo e parcheggio benissimo. Sto dicendo, in un mondo ideale, magari scherzando, visto che è uno show, la donna deve essere portata dall'uomo.
1: Adriana guida.
2: Dai,
1: che, come guidi
2: sogniamo
1: tu?
2: Sogniamo un po'. Benissimo.
1: Io
2: benissimo.
1: Posso lasciare la
2: e
1: radio
2: parcheggio, e parcheggio.
1: Te ne voglio andare.
2: Però il parcheggio è il mio forte.
1: Ma quanto mai? Ma perché devi mentire alla radio? Di la verità.
2: È la verità. È la verità.
1: Okay.

0: a sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb.
1: Bello questo pezzo, grazie. Bellissimo. A chi ce l'ha cantato nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.
2: Adriana è molto sexy quando guida, proprio perché non ne azzecca una, manco se la uccidono.
1: Tipo il trattore, lo sai guidare.
3: Sì. E non togliere niente a Diana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Ah,
2: una gran bella figa, vedi?

0: Jones con Sex Bomb, canzone del 1999, successo straordinario mondiale. E noi stiamo parlando di guida, abbiamo Matilde da Palermo. Buongiorno.
1: Ciao Matilde.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora Matilde,
1: chissà te.
0: Palermo come Napoli è una di quelle città in cui bisogna saper guidare bene per destreggiarsi, giusto?
2: Assolutamente sì, sì, è molto trafficata.
0: Tu
2: sì.
0: Dici di guidare bene, ma chi te l'ha data sta patente di poterlo dire? Cioè che se sta, io so guidare, in base a quale esame
2: io
0: sostenuto?
2: Io so guidare, beh, tutti, chiunque sia salito in macchina con me conferma che so guidare.
0: Secondo me è altamente probabile che ti abbiano detto delle cazzate. Comunque vai, andiamo avanti.
1: Quindi guidi benissimo e parcheggi benissimo.
2: Assolutamente sì, io sono bravissima a guidare, sono brava a parcheggiare e adoro guidare.
0: Ma tutta sta convinzione, ma io non mi permetterei mai di dire io so guidare benissimo.
1: Beh, perché non puoi dirlo?
2: Perché non sai guidare allora?
0: No, io so guidare molto bene, bellina, poca confidenza. Cioè, come perché? Non ho capito.
1: Allora, io lascio litigare in santa pace.
0: Non sopporto la presunzione. Cioè, che sta arriva alla radio, io so guidare benissimo, io parcheggio la
2: diva. Allora, tu perché dici che Adriana non sa parcheggiare?
1: Ecco,
0: perché
1: bravo,
0: la vedo?
1: Brava.
0: Vuoi che ti mandi delle foto di Adriana che parcheggia qui fuori in via Sgambatti? Vuoi
1: perché
0: che te le mandi?
1: Pensa che le donne non sappiano parcheggiare.
2: Io che ti posso mandare delle testimonianze che dicono che so guidare.
0: Ma chi sono? Ma non mi interessa la testimonianza, mi interessa il curriculum di quelli che ti fanno i complimenti e ti dicono che sai guidare.
2: Va bene.
0: Non è che mi interessa la testimonianza così a favore.
1: Matilde, mi piace la tua cazzimma, brava, mi piace molto, io sono d'accordo con te. Ma poi le statistiche ci dicono, caro Cesare del mio cuore,
0: addirittura non sta bene oggi.
1: Che le donne sono quelle che fanno meno incidenti a parità di,
0: certo, perché andate a tre all'ora sull'autostrada,
1: fanno, vabbè,
0: li provocate agli altri gli incidenti.
2: Io ho la patente da un po' di anni e non ho mai fatto un incidente.
0: Io mi faccio una grattatina per tutti quelli che abitano a Palermo, perché secondo me tu sulla macchina sei in un pericolo proprio pauroso, cara.
2: Allora io con la macchina
0: Mamma mia,
2: mi piace correre, mi piace camminare con la macina
0: e quando esco
2: con gli amici o con il fidanzato, tutti accanto a me, devo solo guidare io.
0: Senti, allora il problema vostro, come ho già detto prima, è gli incidenti non li fate voi, li fate fare a noi quando
1: infatti,
0: siete in
1: allora abbiamo un abbondantissimo gruppo di maschilisti che stanno a scrivere, certo, li fanno fare agli altri gli incidenti. Grazie.
0: Siete come, diciamo, gli anzianissimi sulla macchina. Non è vero.
1: Allora, Matilde, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie, benvenuta nel club di quelle che sanno veramente guidare,
0: Matilde,
1: e parcheggiare. Grazie.
0: Matilde.
2: Dimmi, Pippo.
0: Allora, vedi che a Palermo, a Mondello, c'è un lido che si chiama Umiltà. Vai lì e fate un bel bagno di umiltà.
2: Ma sono molto modesta, io è umile.
0: Ah, sei modesta, è venuta in onda. Io so guidare benissimo. Io parcheggio.
2: Sono
0: molto modesta. E meno male. Vatti a fare un bagno di umiltà e poi torna e parliamo di nuovo.
1: Il fidanzato come guida, bene?
2: Non a merda.
1: Ah, okay,
0: pure, poverino.
1: A posto.
0: Prendo le difese del tuo fidanzato.
1: Allora non sarà un bravo marito. Chischissa a te. Ciao Matilde.
2: Grazie, chischissa a voi.
0: Bacio, ciao Matilde, ciao. Ciao,
1: andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo invece da Vincenzo che ha il telefono con noi. Buongiorno Vincenzo, lei è un autista.
3: Ciao, chischissa a tutti.
1: Allora Vincenzo, buongiorno. Tu guidi bene, ovviamente sei autista, ci auguriamo che tutti gli autisti guidino bene. Sì.
3: Qualcuno mi ha detto che guido bene. Comunque il discorso è che è anche vero che le donne guidano bene, però statisticamente dicono che hanno anche meno incidenti.
1: Allora tu sostieni che è vero sì che le donne fanno meno incidenti, ma perché guidano meno? Perché è sempre l'uomo a portarle?
3: Ma sei il disordine in famiglia.
1: Non è vero.
0: Adriana, sì, è così.
1: Vero.
0: Ragazzi, allora, se dobbiamo fare come sui social il politicamente corretto, io me ne vado, perché io qui voglio dire la verità, le cose come stanno. Dobbiamo dire che le donne guidano quanto gli uomini. No, se tu d'estate ti metti su un bordo di un'autostrada e vedi tutte le macchine che passano, che vanno in vacanza, c'è il marito alla guida, la moglie seduta a fianco e i figli dietro. La scena è sempre questa, allora, nel 90% dei casi. Poi sui social questo non lo puoi puoi dire, perché sennò c'è la scema o lo scemo di turno che ti scrivono. No, siamo nel 2026. Dire, ma aspetta, il mondo va così.
1: Un attimo solo, però sì, togliamo le vacanze. Io immagino che oggi lavorino vacanze per dire sia gli uomini che le donne e si spostano mediamente, a meno che non abitino a due passi da casa, con le auto.
0: Lui ti ha detto una cosa, ha detto la famiglia, quando si muove la famiglia in genere.
1: Tu hai detto la famiglia, sì, sì. In genere, beh, è ancora una fotografia
0: in genere,
1: è
0: ancora
1: vera,
0: così. Poi se dobbiamo dire le cazzate perché sei politicamente scorretto, se dice, e allora diciamo il politicamente corretto, però la verità è che va ancora così in Italia. Però, come va ancora così che gli uomini pensano che le donne non debbano vestirsi estremamente, diciamo, succinte quando vanno al lavoro, perché, eccetera, eccetera. Va ancora così. Se poi, diciamo, questa roba la esponiamo sui social troverai tutti quelli e tutte quelle che ti scrivono: ma che cazzo stai dicendo? Siamo nel 26, eccetera.
1: Va bene,
0: eccetera.
1: Si è un po' agitato.
0: Sì, perché io non sopporto il politicamente corretto,
1: vabbè,
0: ragazzi, non ce la faccio più.
1: Allora, facciamo un attimo il punto della situazione, Vincenzo. È vero che le donne fanno meno incidenti, ed è anche vero che se facessimo una fotografia dell'Italia che si muove durante le vacanze, principalmente estive, sono gli uomini a guidare, ok? Ti sta bene così?
3: Sì. Poi se vogliamo, posso lanciare una... Pensiamo a lanciare a favore di Pippo. Io su una mia statistica personale, quando becco 10 ingorghi, 8 sono causati dalle donne. Però,
1: vabbè, dai, non diciamo
3: mia.
1: Adesso.
0: Sì. Sono totalmente d'accordo con te.
1: Vi prego.
0: Io ti mando. Allora, come si chiama l'ascoltatore?
1: Vincenzo,
0: io ti mando un video di Anna Chiara che guida in tangenziale a Napoli. Così, diciamo, quello che tu stai dicendo è tutto confermato. Coda nella galleria dei Camaldoli stamattina. Grazie mille.
1: Il trattore lo sapete guidare? No, e allora silenzio. Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo. Ciao, chi schissa te. Ciao.
4: Rispondi e vinci.
1: Ci siamo pronti a regalare anche oggi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché la radio che scegliete ogni giorno da sempre, o la radio che scegliete ogni giorno da un po' di tempo, ha compiuto 50 anni e noi siamo pronti a celebrarla facendovi un regalo. Un
0: momento meraviglioso, perché il regalo è una t-shirt che celebra proprio questi 50 anni della vostra radio del cuore, ovvero di Radio Kiss Kiss, e noi siamo felici a regalarveli anche questa mattina i nostri pensieri, che sono questa t-shirt bellissima.
1: Allora dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Solo così possiamo regalarvi la nostra t-shirt. Sentiamo chi c'è al telefono.
0: Mica, non fare lo spiritoso che metti
1: ovviamente
0: di pronto.
1: Le persone vengono scelte totalmente a caso, a sorpresa, tra quelli che interagiscono con noi durante il nostro programma.
0: Sono stati già in tanti questa mattina ad interagire con noi, quindi tra loro abbiamo becchesca.
1: Pronto? Ciao! È vero o no?
0: No, non
1: dai,
0: è
1: finto!
0: Vero.
1: Ma è un'altra voce ancora!
0: Allora, il telefono della signora a cui stiamo inviando la chiamata non funziona, evidentemente.
1: Non squilla,
0: quindi non so se abbiamo una riserva o possiamo, diciamo, decretare la non assegnazione della t-shirt celebrativa dei 50 anni Radio Kiss Kiss di questa mattina.
1: Adesso non rispondo più.
0: il famoso al lupo, Stiamo provando un altro numero, vediamo.
1: Vabbè, dai, adesso squilla.
0: Niente, vabbè, occupato.
1: Basta.
0: Niente
1: da
0: fare stamattina, niente t-shirt. La teniamo per noi e ve ne regaliamo due domani, magari.
1: Va bene.
0: Grazie, ciao, chi schissa voi.

0: Chissà te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Chissà te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io,
4: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
7: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
8: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Kiss.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Kiss. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
14: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
15: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Quezzai Animal.
1: Brave, brave.
0: La figlia di Pika è impazzita per le Quezzai.
1: Beh, adesso sì, le teenager e anche quelle un po' più piccole sono già impazzite per loro. All'interno del video, ci ho fatto caso, c'è una bellissima Demi Moore.
0: Demi
1: ha partecipato
0: Moore.
1: Nel Moore.
0: Ah, Moore.
1: La R è solo accennata.
0: Sì, allora
1: brave.
0: Andiamo a Capoliveri. Uh-huh. Siamo all'isola d'Elba, dove Salvatore lavora nell'agenzia, nella società che si occupa della pulizia delle strade.
1: Ok.
0: Ha la macchina l'idropulitrice, quella che pulisce i marciapiedi, sai, le strade, eccetera, eccetera. Sua moglie Giacoma ha deciso di fargli uno scherzo. Uh-huh. Adriana, mi devi dare una mano?
1: Ti do una mano.
0: Mi dai una mano?
1: Stavolta sì, ti do una mano.
0: E in questo caso hai perso, diciamo, una culotte o delle mutande?
1: Una culotte.
0: E lui nel pulire la strada, perché
1: la
0: siamo
1: culotte.
0: In Toscana con l'isola d'Elba, quindi la culotte.
1: E intanto, se volete prenotarvi per lo scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, mandate ora, in questo preciso istante, un WhatsApp.
0: Tipo, voglio fare uno scherzo a mia madre, voglio fare uno scherzo a mia nonna, a mio padre, a mio zio, a mio fratello, a mio marito, a mia moglie. 347 490 0042, mandate un messaggio adesso, ci dite chi deve essere la vostra vittima e poi ci pensiamo noi. Grazie.
1: Intanto sentiamo cosa dice Salvatore.
2: Pronto, chi parla?
3: Signor Di Ma.
2: Chi parla?
3: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Falcan, la disturbo?
2: Mi dica.
3: No, sono qui con la signora Maria Petro, che Maria sta facendo un po' di polemiche perché con la sua spazzatrice in piazza Matteotti a Capoliveri mi ha dato il suo numero alla signora Golfi, Angela.
2: Sì.
3: Perché pare che le abbiate spazzato via una cosa che lei vorrebbe ritrovare. Come posso fare?
2: Cosa gli è stata spazzata la signora?
3: Allora, la signora
1: le mutande.
3: Lei ha perso, diciamo, delle cose.
1: Gli slip preferiti.
3: Gli slip intimi che erano un ricordo del marito
2: quando le ha persi, scusi? Perché stamani non ce n'erano mutande.
1: Una culotte.
3: C'era una culotte, sta dicendo.
1: Una culotte.
2: Magari sono volate col vento. Con la spazzatrice stamani non ce n'erano.
3: No,
2: culotte,
3: lei sostiene di aver visto la spazzatrice portare via la sua culotte.
1: La spazzolata via.
3: La spazzolata via, sta dicendo la signora.
2: Ma quando? Stamattina? Ieri?
1: Ieri mattina.
3: Ieri mattina.
1: Sì.
2: Allora, ascolta, la spazzatrice non è stata scaricata. Io domani, quando la scarico, controllo cosa c'è dentro. E ve lo
3: allora, la mutanda
1: è in seta. È in seta con dei ricami.
3: Dei ricami.
1: La mia culotte.
2: Allora, se mi passa la signora parlo direttamente con lei, così accordiamo.
3: Sì, è meglio che parli con lei direttamente.
2: A me non
1: allora, si è spezzato.
2: Allora, se mi passa la signora parlo direttamente con lei, così accordiamo.
3: Sì, è meglio che parli con lei direttamente.
2: A me non
1: si è spezzato il ricamo.
2: Buongiorno, signora.

0: Allora, l'avvocato della signora o certo, l'avvocato dei capitali?
1: No, io sono l'avvocato che ho già avuto a che fare con l'ESA altre volte, perché spesso però, avete combinato questo tipo di pasticci. La signora...
0: devi capire, se c'è una cosa a terra noi passiamo, se capita nella spazzola, noi non lo facciamo apposta.
1: No, ho capito, però per la mutanda della signora Maria c'era evidentemente c'era un'intenzione da parte sua.
2: Chiamiamola mutanda, una culotte di seta, cioè voglio dire, aveva anche un costo.
0: C'è un'intenzione da parte di chi, scusi?
1: Da parte sua, perché evidentemente...
2: l'ha regalata alla moglie? Vorrei che l'avesse presa dalla spazzolatrice. Non passa un'osservata così, la culotte di seta.
1: Se lei mi fa parlare, la signora ritiene non che lei la culotte l'abbia regalata a sua moglie. La culotte lei potrebbe averla presa per un uso, diciamo, olfattivo, che spesso si fa di
0: questo.
1: Non lo so, se lei annusa le mutande della signora, io non posso farci niente. Signora,
0: ma sta scherzando?
2: Magari è feticista il signore, ha preso la mia culotte e l'ha data alla moglie, oppure la tiene lui conservata. Cioè, bisognerebbe fare un'ispezione a casa sua.
0: Avvocato,
1: sì.
0: Mi perdoni.
1: Allora, io non... lei non deve alzare i toni con me, per favore, perché sennò
0: non
1: andiamo a finire
0: mai.
1: E allora io scrivo la lettera all'ESA, la metto in difficoltà, perché lei, se lei è feticista e ha preso la mutanda, io che cosa...
0: No, esattamente. Io ti sto dicendo che se vuoi...
1: No, ma lei mi dia del lei, innanzitutto. Non abbiamo questa confidenza, io le sto dando del lei perché lei mi dà del tu, non ho capito a che cosa.
0: Perché questa è abitudine.
1: No, ho capito, non è maleducazione, perché se io le do del lei, allora, lei mi deve dare del lei.
0: Io non sono maleducato perché mia mamma l'educazione me l'ha imparata.
1: Ma non gliel'ha insegnata bene, tra l'altro, e non imparata.
0: Suoi. Allora, ascolti.
1: Sì, ok. Sì, allora, veniamo un attimo, facciamo le persone serie. Se io mando una lettera all'ESA, lei va in difficoltà perché andiamo sui giornali, facciamo una brutta figura, non è carino.
0: Allora,
1: io le sto dicendo...
0: Io non ho preso la colotto di nessuno.
1: La signora sostiene che lei l'ha presa per annusarla. Io che devo fare?
2: Sicuro,
0: io non mi permetto. Io non sono questo tipo di persona, perché quello che va dentro la spazzatrice è tutto da buttare.
1: Quindi il video che gira in cui si ritrae lei che annusa la culotte della signora è un video fake, sta dicendo.
0: Ma non ce ne sono video. Guardi, faccia quello che vuole. Io non ho fatto niente di male a nessuno. Buona giornata.
1: No, ma non è un problema di aver fatto del male.
0: No, faccia quello che vuole.
1: Guardi, io la voglio salutare in modo civile.
0: Buona giornata.
1: No,
0: buona
1: un attimo
0: giornata,
1: solo. La signora Giacoma, sua moglie, le ha fatto uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Ciao Salvatore. Io sono Pippo Pelo e qua c'è Adriano.
2: È andato via. Ha fatto uno scherzo.
1: Ha messo giù.
2: Adesso da non usare la culotte.
3: Richiedi uno scherzo. La canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
1: Kiss, kiss.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Kiss, kiss.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
15: Iperceramica.

0: Bravi, Marrakesh insieme a Guè, la canzone tratta Casini, dedicata a un noto personaggio della politica italiana. Ma noi no?
1: No.
0: Ah no? Dedicata... Anna Chiara che aveva scambiato Bersani per Samuele Bersani.
1: Sì, poi dedicata
0: alla Luigi e Samuele.
1: Alla nostra vita, ai
0: canta
1: casini
0: bene
1: che abbiamo. Allora, pronti? Non è andata bene, diciamo, il giro della t-shirt celebrativa, ma adesso vi regaliamo il pacco gadget e lo facciamo attraverso la voce del personaggio,
0: allora,
1: misterioso.
0: Questo è un gioco in cui noi vogliamo mettere alla prova le capacità intuitive dei nostri ascoltatori. Voi dovete indovinare una volta un rumore, una volta una voce, e dovete, attraverso, diciamo, la vostra capacità, mettervi proprio in gioco e provare a mandarci un messaggio vocale al 347 490 0042. Diciamo che i gadget di Radio Kiss Kiss sono fondamentali, importantissimi il nostro pacco gadget, ma ci piace l'idea di mettervi in gioco e di metterci in gioco anche noi, perché spesso non sappiamo. Allora
1: vai,
0: mandate i messaggi,
1: sentiamo.
0: Vai, prego.
2: Luckily this is the stuff I love to do.
1: E là, livello pro oggi.
0: Mamma mia.
1: Chi è il personaggio misterioso? Di chi è questa voce? Sentiamo ancora.
2: Luckily this is the stuff I love to do.
0: Allora posso dare il primo indizio? È un uomo. Attenzione. Non è un uomo?
1: Sai che io le voci, diciamo, straniere manco le distingo.
0: Non distingui se è un uomo o una donna.
1: Ma
0: siamo
1: anche
0: messi
1: no
0: a posto proprio.
1: Anche no, mi sembrano tutti uguali.
0: Mentre scherzavo, è una donna. Prego.
1: Beh, è una donna.
2: Luckily this is the stuff I love to do.
0: Allora,
1: donna,
0: chi è questa
1: donna
0: persona che sta parlando e che potrebbe regalarvi il pacco gadget di Radio Kiss Kiss?
1: Allora, 347 490 0042. Una piccola accortezza, mandateci le note vocali così in tempo reale le ascoltiamo.
0: Hanno già indovinato? No, non hanno indovinato.
1: No.
0: Pensavo che avessero già indovinato.
1: E il livello pro? Dai, perché con le voci straniere. Però ci sono quelli bravi a riconoscere anche personaggi magari non sentono
3: Daniele
1: sempre.
3: D'Avellino, Dua Lipa.
1: Dua Lipa,
0: non
1: no,
0: è,
1: non è Dua,
0: Dua Lipa.
1: Lipa,
0: che un attimo avevo pensato anche io potesse essere lei, ma non è Dua Lipa.
1: No, non è Dua Lipa.
4: Ciao Kiss Kiss, per me è Pier Francesco Cipolla.
0: Chi?
1: Vabbè,
0: sta inventando.
5: Buongiorno, il personaggio misterioso è Dua Lipa.
0: Non è Dua Lipa.
1: Ti dicono Dua Lipa. No,
0: siete fuori
1: lei
0: strada. No, non è Dua Lipa.
6: Buongiorno, Kiss Kiss, il personaggio misterioso è Helen Mirren.
0: Non è Helen Mirren.
1: Non
0: ma
1: è
0: perché
1: lei
0: poteva essere Helen Mirren, eh? Ma
7: buongiorno,
0: non lo è.
1: Buongiorno,
6: Radio Kiss Kiss, è Madonna.
0: Non è Madonna. 347 490 0042. Aiutiamo gli ascoltatori, facciamola risentire la voce.
2: Luckily this is the stuff I love to do.
0: Ok.
1: Ok, allora questa
0: non
1: è voce...
0: Maria Perez.
1: No.
0: No. Non so, un'ascoltatrice. Ah,
1: vai,
0: no, era per uno scherzo.
8: Buongiorno piccola Adriana, per me è Dua Lipa. Maria
0: è
8: nata
0: volta.
8: Salerno.
0: Ragazzi, ma non è Dua Lipa, ma
1: dopo
0: detto
1: per sfizio devo andare a risentire la voce di Dua Lipa per vedere se ha delle similitudini
0: possiamo
1: vocali.
0: Possiamo sapere in che ambito comunque si muove, almeno l'artista. È un artista?
1: Sì, è un artista.
0: Sì, è un artista, a 360 gradi. Può essere una cantante, un'attrice, una pittrice, un artista.
1: È un artista sicuramente.
9: Buongiorno, la voce misteriosa è Jennifer Lopez.
0: Non è Jennifer Lopez.
1: Però allora un indizio lo possiamo già dare?
6: Jennifer Lopez.
0: Non è J-Lo,
1: no.
0: Ci dispiace molto. No. Stiamo mettendo
1: allora
0: a dura prova la vostra capacità.
1: Però sono bravi perché non si sono distaccati molto dall'ambito in cui si muove questa artista, che è una cantante.
0: È una cantante, quindi primo indizio.
1: Ti piacerebbe che lo fosse ancora?
0: Sì, ma più o meno hanno detto tutti i cantanti, no?
1: Appunto.
0: Tranne Helen Mirren e qualcos'altro.
10: Buongiorno, sono Roberta da Torino. Per me il personaggio è Irina Shayk.
0: Irina Shayk non canta. Forse
1: a parte
0: che se lo facesse sarebbe anche stonata.
1: Quella donna è disumana per quanta
0: bellezza.
1: Per
0: la sua bellezza, esatto.
1: Incredibile, no, ma non è Irina. Sentiamo.
11: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per caso è Miley Cyrus?
0: Non è Miley Cyrus.
1: No, non è
0: 347
1: lei.
0: 490 0042, il cerchio si stringe intorno alla cantante.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Lady Gaga.
0: Lady Gaga non
13: ciao,
0: è
13: Kiss
0: Lady
13: Kiss.
0: Gaga,
13: no.
0: Ciao.
13: Per me è Miley Cyrus.
1: No, non è lei. No.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Lady Gaga.
0: Non è Lady Gaga.
15: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
15: Per me la voce misteriosa è Amanda Lear.
0: Amanda Lear, no.
16: Buongiorno Kiss Kiss, la voce è di Peggy Goo.
0: Peggy Gua. Lei non canta, però. Peggy Gua è una DJ.
1: Non saprei dirti che voce abbia Peggy Gua, forse non l'ho mai sentita.
0: No, non è lei. No. Comunque non è Peggy Gua. Vai.
3: Ciao, l'artista è Lady Gaga.
0: No. Non è Lady Gaga.
1: Quindi non è Lady Gaga, non è J-Lo e non è Dua Lipa. E non è neanche Peggy Gua.
7: Buongiorno, la cantante misteriosa è Anastasia.
0: No. Non è Anastasia e non è Adriana Petro, perché Adriana Petro non sa cantare, lo vorrei ricordare a lei stessa, perché a volte lo dimentica e quindi canta.
2: Lovely, this is the stuff I love to do.
1: Ok, no, allora, la verità, io personalmente amerei se questa cantante tornasse a far quello che sa fare.
0: Ah, veramente?
1: Cioè, a cantare.
0: Vai.
1: È da un po' che non la sentiamo.
16: Buongiorno, Kiss. Per me il personaggio misterioso è Anne Hathaway
0: non è una cantante.
1: No, non è una cantante.
0: È un'attrice, ragazzi.
17: Mm-hmm. Buongiorno, Kiss.
0: Vai.
17: Per me è Cher. Care, come si dice in italiano? Care,
0: hai detto
17: Kiss,
0: bene.
17: Kiss a tutti. Adriana, sei bellissima.
1: Grazie, molto gentile, ma non è Cher,
0: grazie.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me l'artista è Katy Perry.
0: Non è Katy Perry.
1: No.
19: Buongiorno Kiss Kiss, sono Antonio di Torino, la cantante misteriosa è Annie Lennox.
0: No, non è Annie Lennox.
20: Buongiorno Robert, per me è Adele.
0: Ciao Robert, non è Adele, no. No, niente, non
21: Arianna,
0: ci siamo.
21: Kiss Kiss, chiaramente.
1: Arianna! Sì! Ve l'abbiamo suonata prima con Ben Down ed è dal 2016 che non ci regala un album.
0: È vero, perché fa i cosmetici adesso.
1: E fa anche i figli, Pippo.
0: E fa pure i figli. Ma che se ne frega, risulta tra artiste più ricche al mondo.
1: Non per il lavoro di cantante.
0: Esattamente, cioè, mettiti a fare una canzone, scrivila.
1: Comunque, brava la nostra ascoltatrice. Scopriremo chi sei e ti manderemo i gadget.
0: Chiara, ti arriveranno a casa, Chiara, chiaramente. Grazie.
1: Intanto arriva anche un altro pezzo bellissimo di Sam Smith su Radio Kiss Kiss.

0: le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: E così, Adriana, siamo giunti alla fine di questa puntata del Pippo Pelo Show del mercoledì. Torniamo domani, come sempre, tra le 7 e le 9. Noi siamo sempre qua, mi raccomando, non ci abbandonate mai, altrimenti vi veniamo a prendere uno ad uno.
2: A casa vostra.
1: A casa
3: a proposito,
1: vostra,
3: sì. Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma hai il ciclo?
1: No, mi è passato il ciclo.
2: È passato?
1: Finito.
2: Lunedì? Ci riaggiorniamo lunedì. Vabbè, allora, noi vi lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1997. Yawa, bellissima, con Barbie Girl, da Adriana e da Pippo.
1: Chi schizza tutti?
4: Hiya, Barbie.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

Buongiorno, buongiorno, si fa per dire buongiorno ragazzi, signore e signori, perché il maltempo sta imperversando nel centro-sud Italia, si mette malinconia questa pioggerellina uggiosa, però meno male che ci siamo noi di Radio Kiss Kiss a tenervi compagnia con tanta buona musica. Max Giannini, Good Morning Kiss Kiss fino a mezzogiorno, come sentite sciocciolo anche stamattina, quindi voglio massimo supporto da parte vostra, sia dai fedelissimi sia da quelli che si sono aggiunti da poco. E allora, sigla!

Non parli più. Intanto saluto tutti coloro che mi stanno mandando messaggi di supporto. Grazie, buongiorno. Saluto anche il piccolo Andrea, tutti quanti voi, ovunque voi siate. Poi, piccolo aggiornamento: avevo detto maltempo con un po' di malinconia in tutta Italia. Poi, invece, mi stanno arrivando foto di sole, spiagge, caldo. In realtà, il maltempo è solo in Liguria, un po' in Campania. Basta. Quindi, un po' di malinconia ce l'abbiamo noi a Napoli, stranamente, e in Liguria. Speriamo che vada tutto bene. Allora, attenzione. Max Giannini senza Max Vital, perché stamattina a un certo punto, verso le 6:30, 7:15, perché quello è l'orario in cui lui mette la capocetta fuori, sto parlando di Max Vital, vomitino, mi ha mandato un messaggio e ha detto: Max, mi sento bene stamattina, e tutte altre cose incomprensibili. Però mi ha mandato un vocale per farmi capire che stava realmente male, non me l'ha scritto, perché sennò io posso anche pensare che lui possa essere, che so, a Lecce, al mare, oppure in Salento, oppure in qualche altra amena località a fare il bagno. Ma ha mandato proprio questo. Ve lo chiedo anche a voi: nelle comunicazioni social siete, attenzione, di quelli che mandano messaggi vocali o siete quelli che mandano messaggi scritti? 347 490 0042, interagite con me perché vi conviene più che mai, li voglio tantissimi, perché c'è tanta roba lì sulla scrivania appena portata Jessica che dobbiamo mandare un po' in tutta Italia, va bene? Quindi meritatevela, perché la fortuna bussa una sola volta, un paio di volte, tre o quattro volte, però quelli disattenti non li trova mai in casa. Aspettiamo i vostri messaggi vocali o scritti che siano. Siete team messaggio vocale o messaggio scritto? Muni!

0: I'm Beloving You, Moni, che poi si chiama Monica Bragato, è di Venezia. Io l'ho conosciuta, incominciai a parlarci in inglese, lei fa: guarda che sono di Venezia, sono mica, ah vabbè, brava, continua a farti sentire, Moni, perché è un bel po' che sei uscita fuori da radar. Intanto vi ho chiesto se abitualmente, quando messaggiate qualcosa a qualcuno, lo fate in maniera scritta o con un vocale. Ascoltiamo.
1: Buongiorno Max e Max, sempre messaggi vocali, sono molto più veloci.
0: È vero.
1: È molto più comodi.
0: Più comodi e veloci.
2: Buongiorno Max senza Max.
0: Ecco.
2: Per me messaggio vocale tutta la vita. Buona giornata.
0: Perché poi ci sono alcuni che odiano la propria voce, allora manda i messaggi scritti un po' come me.
3: Buongiorno Max senza Max, Erwin da Pescara. Sempre messaggio, quasi sempre messaggio vocale, di più per fretta.
0: Vedi, sono comodi. Poi se sei in macchina il vocale, però c'è anche la dittatura.
4: Buongiorno Max. Allora, io prediligo i messaggi scritti perché non mi piace la mia voce, però per questioni di sicurezza quando guido, quindi anche in questo momento, mi adeguo e mando i vocali. E, tra parentesi, zona Brescia, nuvoloso,
0: ma
4: bruttissimo.
0: Come
4: un bacio a tutti.
0: Nuvoloso.
4: Kiss.
0: Boh, devo chiamare i ragazzi del meteo. Continuate a mandare messaggi scritti o vocali quando ne mandate. Per la maggior parte vocali.

0: Oliera Chilelaro. Noi ci abbiamo un modo per definire un modo di cantare, si chiama la fronda di limone. La fronda di limone, che è letteralmente la fronda di limone, che che è un modo di impostare la voce quando stai cantando con passione. Allora, torniamo invece alla questione. Siete team messaggi vocali o team messaggi scritti? Tutti quelli che sono scritti, che adesso qualcuno ne leggerò, chiaramente preferiscono scrivere. E invece?
1: Buongiorno, sono Rosaria. Io preferisco i messaggi scritti perché puoi leggerli in qualsiasi momento senza farti ascoltare dalle persone che stanno intorno.
0: Ma?
1: Naturalmente quando il messaggio poi diventa troppo lungo da scrivere si usa il vocale.
0: Certo. C'è un'altra questione, tra poco qualcuno la dirà.
2: Messaggio vocale. Bellissimo fare i messaggi vocali.
0: Oh, si sente anche dalla voce, sfigata. Ecco.
3: Buongiorno carissimo Max. Uso entrambi, cioè i messaggi scritti e vocali. Però chiaramente quando devo dire diverse cose preferisco il vocale perché è più rapido.
0: È più rapido, è più immediato.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Carolina da Nocera Inferiore. Io mando messaggi vocali agli amici, alle persone con cui ho
0: più confidenza.
4: Più confidenza, mentre preferisco scrivere con quelle persone con cui invece
0: c'è più formalità.
4: Un rapporto più formale.
0: È vero, è vero. Tanti.
5: Buongiorno Max, io preferisco messaggi scritti, anche perché con questa abitudine a inviare messaggi vocali la gente ha dimenticato la punteggiatura, ha dimenticato le basi della grammatica, ecco l'accento, A senza la H, virgola, punto e virgola, è un disastro leggere poi alcuni messaggi senza davvero
0: è vero,
5: curare
0: nonostante il correttore. Allora, a proposito di vocali, attenzione perché c'è una notizia veramente particolare che riguarda proprio i messaggi vocali, la voce.
6: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max. And I-

0: Storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Kiss Kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Kiss, kiss.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
6: Kiss, kiss.
9: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
10: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: Yes, yes.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

Allora, la prossima volta che ascolterete questa canzone, fate caso alla sezione ritmica, che è quella di Please and Coordination and Chiuso, è quella di del grande Celentano, è proprio l'hanno ripresa paro paro, non si butta via niente nella musica. Però torniamo alla questione della voce, dei messaggi vocali. Allora, il 70% dei nostri radioascoltatori, ma in genere gli italiani, preferiscono i messaggi vocali. Attenzione però al timbro vocale. Recentemente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha da poco appunto ha depositato il proprio timbro vocale come marchio sonoro presso l'EUIPO, che sarebbe l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, con l'obiettivo, attenzione, di tutelarsi da possibili clonazioni della voce e dai deepfake. Allora, la nostra Giorgia Meloni ha registrato la propria voce. Come si fa? È semplicissimo, bastano quattro parole e pronunciarle due volte, e lei ha scelto io sono Giorgia Meloni. Poi ti metti al sicuro con questa MP3 in gergo, così si chiama. Perché? Perché non deve essere sfruttata la sua voce. Questo non significa che non può essere imitata da Crozza o da chi altro, ma non può essere utilizzata in maniera illegale. È pericoloso, pericolosissimo, anzi è un reato penale.

Teremin, senti quanto è bello il Teremin, ti fa rilassare. Bello. Billie Eilish, Birds of Feather, questa è Radio Kiss Kiss con Max Giannini, Max senza Max, Max meno Max, Max Max One. Allora, attenzione, a proposito di deepfake di voce e di contraffazione della voce, perché molti, sapete, adesso ci vuole veramente ben poco, bastano tre o quattro parole e la voce può essere clonata e utilizzata illegalmente. È bene ricordare che la legge italiana sull'intelligenza artificiale, che è stata approvata nel 2025, ha introdotto norme contro la diffusione illecita di contenuti manipolati con l'intelligenza artificiale, prevedendo nei casi contemplati dalla legge perfino 5 anni di reclusione. Insomma, attenzione alla voce. E non è Giorgia Meloni l'unica italiana che l'ha fatto, c'è anche Luca Ward, il famoso Luca Ward, la voce del gladiatore, e anche la anche una cantante, se non ricordo male, vabbè, non mi ricordo, ma è una cantante anche famosa. Per adesso invece c'è 22 Simba, ne vale la pena. Teniamo d'orecchio questo ragazzo, secondo me è in odore anche di Festival di Sanremo, non voglio dire altro. New Kiss.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: 22 Simba, ne vale la pena New Kiss. E adesso cerchiamo di capire questa perturbazione che doveva passare per tutta Italia. Dove si trova in questo momento? Lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Una circolazione instabile interessa il meridione, mentre un fronte perturbato atlantico si avvicina al settentrione. In mattinata saranno ancora possibili precipitazioni sparse e irregolari al sud, ma con tendenza al miglioramento. Al nord-ovest invece aumenteranno le nubi, con le prime piogge. Durante le ore pomeridiane il peggioramento colpirà il nord, soprattutto i settori occidentali, con piogge e locali rovesci. Massime tra 16 e 24 al nord, tra 21 e 26 al centro, tra 19 e 29 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Animo, animo! Su Radio Kiss Kiss ci sono i mattinieri! Con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori. Per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: Ritorna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime! Due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
10: Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

Materials. Madonna, questa è Radio Kiss Kiss, 9.47 del mattino, Max Giannini che vi parla. Ci sono tre canzoni che danzerecce che mi piacciono, e questa è quella di Madonna, poi c'è quella di Anna, Wild Girl Wasted, e poi c'è anche quella della Adela, Adela, tanta bella Adela. Vabbè, torniamo alla questione del marchio, il timbro vocale, ecco, il marchio sonoro, si chiama così, registrato dalla nostra Giorgia Meloni. In Italia, l'ho detto, ci sono stati dei pionieri, Luca Ward, il famoso, la famosa voce del gladiatore per intenderci, ma c'è anche Giusy Ferreri, sono riuscito a rintracciarlo. Giusy Ferreri è la prima cantante italiana, europea addirittura, a registrare la propria voce all'EUIPO. A livello internazionale, uno dei casi clamorosi è quello di Taylor Swift, che nell'aprile del 2026 ha registrato appunto la sua voce. Allora, attenzione, registrare come marchio sonoro la propria voce non rende automaticamente illegale qualsiasi imitazione. Se per esempio Crozza vuole imitare Giorgia Meloni, lo può fare. Però, se io utilizzo l'intelligenza artificiale e dico: ciao, sono Luciano di Capua e anche io ascolto Radio Kiss Kiss con Max Giannini e Max Vitale, e lo faccio in maniera senza chiedergli il permesso, potrei incorrere in una penale. Questo significa registrare il marchio, quindi l'utilizzo commerciale non proprio autorizzato, diciamo così. E a proposito di Ligabue, ciao, sono Luciano Ligabue, ascolto tutti i giorni Max Giannini, Max Vitale, e ho qualcosa per te, una bellissima canzone.

prima la voce, ascolto Maxi Maxi. Oh, mamma mia! Allora, io ogni tanto vado dal mio amico, perché è anche un amico, oltre che programmatore musicale, Rosario, dell'ufficio musica, e gli dico: ma mettimela una canzone funky ogni tanto, perché a me piace la musica funky, perché il funky è la matrice di ogni onda sonora. E lui ogni tanto mi accontenta, e per accontentarmi sceglie il meglio del meglio del meglio del meglio. Allora, negli anni 70-80 c'era una band che ha rivoluzionato il mondo della musica funky, Earth, Wind & Fire, e questa è Boogie Wonderland.

0: Union Fire, Boogie Wonderland. Non solo lo ringrazio il mitico Rosario DJ, ma gli faccio anche gli auguri perché oggi è la Beata Vergine del Rosario, quindi è il suo onomastico, capito tu? Boogie Wonderland, tra poco le news con Cristina Manco.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Un saluto e bentrovati. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. 1.200 persone furono uccise. La commemorazione si è svolta tra i ritratti delle vittime e i fiori deposti sul luogo del massacro. Il paese intanto resta in allarme per possibili nuovi attacchi. Il governo teme azioni antisemite oggi in diverse nazioni, compresa l'Italia. Intanto gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver preso di mira l'aeroporto di Riyadh dopo che l'Arabia Saudita ha riferito di aver intercettato un missile a nord della capitale. Segnalato anche un attacco nello Yemen contro l'area circostante l'aeroporto di Aden, città sede del governo riconosciuto a livello internazionale. Ucraina, a seguito di un attacco russo contro un grattacielo nella regione di Cherniv, 4 persone sono rimaste uccise e altri 20 ferite, tra cui 3 bambini. In un'altra località l'attacco ha provocato un incendio in un edificio adibito a produzione. Nella notte 2 persone sono rimaste uccise nei bombardamenti a Kiev. Veniamo in Italia. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale previsto per domani a scrutinio segreto. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3. La maggioranza è compatta mentre le opposizioni attaccano pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Comincia a delinearsi la manovra. L'ufficio parlamentare di bilancio ha approvato le indicazioni macroeconomiche contenute nel documento programmatico di finanza pubblica presentate dal governo. Lunedì l'esame parlamentare del documento. Saranno ascoltati Istat, Corte dei Conti, CNEL, Banca d'Italia, ufficio parlamentare di bilancio. Chiuderà il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La cronaca: Salim El Kudri, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena uccidendone un, attentato, il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci, portato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso per la prima volta davanti ad alcune delle sue vittime al tribunale per la discussione della perizia psichiatrica che ha accertato la sua capacità di intendere e volere. Dovrà rispondere del reato di strage. Lo sport, calcio, l'ultima partita di Messi con la maglia dell'Argentina si chiude con una vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori nello stadio del Monumentale di Buenos Aires. Il numero 10 ha lasciato il segno ancora una volta contribuendo a tutte le reti. Nel suo discorso il campione del mondo del 2022 ha sottolineato il legame speciale con la nazione. È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia per oltre 20 anni. Ho realizzato tutti i miei sogni con voi. Non tornare più sarà un grande dolore, ha affermato il fuoriclasse argentino che lascia la nazionale a 39 anni. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio in compagnia di Max Giannini. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Grazie Cristina Manco. Allora c'è Carolina che è tutta arrabbiata, lo sapete perché? Allora c'è una pecora che fa, che è lì nella fattoria con lei, le ha clonato la voce, me l'ha fatta sentire, sentite come le hanno clonato la voce, senti. E si è arrabbiata, sì, dai, sembra un caprone veramente. Ma tu pecora che cloni la voce a Carolina. Tra poco caccia la bufala, segnate il numero doppiamente importante partecipare, 347-490-0042, e già sapete perché. Ma adesso c'è la divina, la Miley, la Miley. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Caccia alla bufala.
1: Caccia la bufala, caccia la bufala. Allora è semplice, ve lo spiegavo veramente con un messaggio vocale di 10 secondi. Tre fake news, tre. Cominciamo bene. Tre notizie, una fake news, una bufala. Il più veloce, quando vi darò il via, che risponderà, vincerà i gadget di Radio Kiss. E stamattina ci mettiamo anche un saluto da Ligabue, però quello fatto con l'intelligenza artificiale. Va bene, tra l'altro è stato in concerto a Pesaro, è stato un grande successo. Salutiamo Luciano, il grande Luciano. Partiamo con la notizia numero uno. In Belgio un uomo ha conservato per oltre 20 anni tutti i calzini rimasti senza compagno dopo il bucato, convinto che prima o poi l'altro sarebbe ricomparso. Ebbene, è arrivato a 1238 calzini scompagnati e ha deciso di portarli in una lavanderia industriale per tentare il ricongiungimento. Dopo ore di confronti per colore, taglie e fantasie, sarebbero state ricostruite soltanto 73 coppie. L'uomo poi avrebbe donato tutti gli altri all'associazione che ricicla i tessuti. Vabbè, questa è notizia numero uno. Notizia numero due. In Inghilterra, un gruppo di appassionati di ortaggi giganti si è sfidato in una competizione decisamente fuori misura, particolarissima. Tra i nuovi record certificati c'è una barbabietola di 26 kg, poi anche una pianta di cetriolo alta più di 7 metri, se la pianta è alta 7 metri, mamma mia, ma anche una radice di tarassaco lunga oltre un metro. Durante la manifestazione sono stati stabiliti ben 7 nuovi Guinness World Record. Porca miseria, questa è la notizia numero 2. Notizia numero 3. In Idaho, un papà appassionato di Guinness World Record, che Max Vitale sicuramente conoscerà, si chiama David Rush, ha deciso di conquistare un primato insieme alla figlia di appena 3 anni, che si chiama Felicity. Insomma, è riuscito a far passare la bambina attraverso un hula hoop che rotolava all'indietro e nel tentativo ufficiale è riuscito a completare 10 passaggi in 30 secondi. Uno è stato annullato, ma comunque no, è rimasti sono bastati per battere il precedente record, fermo a 8. Chissà, contenta la mamma. Questa è la notizia numero 3. E allora, attenzione, qual è la bufala di stamattina? Pronti? Via! 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. Non vi lasciate ingannare dall'incredibilità della notizia. Fateci sapere se è la 1, la 2 o la 3.

se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Grande ultimo. E invece lui è stato il primo, è stato più veloce. Sto parlando di Fabio. Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno a te. Fabio da dove?
1: Da Milano.
0: Da Milano, allora. Fabio, ci devi rispondere, attenzione, perché sono già in partenza i gadget autunnali. Qual è la bufala? La numero uno, la numero due o la numero tre?
1: La numero uno, la perché numero... non... Non è possibile mettere insieme due calzini, non mi è mai successo.
0: Benvenuto nel club, mi piace questa ironia leggera, proprio leggera. Comunque benvenuto nel club anche a te, complimenti. Senti, tu sei uno di quelli che quando manda i messaggi li manda vocali o li manda scritti?
1: Li mando vocali perché spesso sono in macchina,
0: poi...
1: però quelli scritti sono più belli, mi certo. Ricordano le lettere.
0: Bravo. E poi chi è di Milano, chi va piano non è di Milano, uno bisogna a fretta, bisogna fare tutte le cose in fretta, capito? Così
1: sì, ma prendersi due minuti va bene ogni tanto.
0: Ciao Fabio, buona giornata.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
2: Caccia alla bufala tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Sand. A proposito di marito, c'è un radioascoltatore, prima parlavamo di stiamo parlando di messaggi. A proposito, tra poco c'è una notizia che riguarda WhatsApp e i nostri cari ragazzetti che lo utilizzano già, compreso anche mio figlioletto. E c'è un radioascoltatore marito, dice: guarda, io se nella chat c'è anche mia moglie mando solo messaggi vocali, perché se le dovessi mandare un messaggio anche per, che so, tesoro, sono fermo in macchina in autostrada alle 4 di notte e sbaglio a scrivere, a mettere una virgola, a scrivere una parola, lei mi dice: hai sbagliato a scrivere le 4 di notte, dovevi invece dire vengo subito, lo corregge in continuazione. Per evitare questo parla, manda solo vocali. E poi un'altra radioascoltatrice giustamente ci faceva notare: io utilizzo soprattutto quelli scritti, perché poi se devo andare nella cronologia a ritrovare qualche cosa, mica posso mettermi lì ad ascoltare tutti i vocali, basta leggere quelli scritti, papam, papam, papam, e faccio subito. Tra poco invece, tra poco vi parlerò di questa notizia che riguarda WhatsApp. Ma se vi dovessi mandare un messaggio e vi dovessi scrivere per bene, con le virgole e tutto, andiamoci a fare un bel weekend in un posto, voi accettereste? Allora accettate, perché ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena di scoprire passo dopo passo. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi davvero unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.
1: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.

0: melodrammi, più volume. La tua morning routine preferita. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
3: Iperceramica.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Kiss, kiss.
4: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
3: Kiss, kiss.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Kiss, kiss.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: la musica più bella, suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Perché Milan è sempre un gran Milan. Dedicata a Fabio che ha vinto prima in caccia alla bufala Ernia, dedicata appunto a Milano. Allora, sempre a proposito di tecnologia, prima parlavamo di messaggi vocali o scritti che siano, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata e c'è una novità che hanno introdotto in Italia. Il parental control per gli account già esistenti per i teenager, cioè quelli 13 più, quelli sopra i 13 anni. È una cosa importante perché sapete che i teenager poi possono fare delle cose strane e vedere delle cose strane, non è giusto che avvenga. Mamma e papà potranno mettere qualche paletto, ma non potranno leggere le chat. Questo è importante. Si potrà decidere, per esempio, chi può vedere la foto del profilo del ragazzo, chi può aggiungerla ai gruppi, quali stati può visualizzare e chi può vedere i suoi e quali canali può utilizzare. Però ripetiamo, i genitori non potranno leggere, è anche giusto questo, il contenuto delle chat, è anche più che giusto. Quindi veramente una cosa studiata per stare più tranquilli sia per i ragazzi sia per i genitori. Però attenzione, oggi è una puntata speciale, quella dedicata alla tecnologia. Tra poco c'è Vita da Boomer, siccome Vomitino non c'è, Max Vitale, il boomer per antonomasia, non c'è, mi serve un boomer per fare la rubrica Vita da Boomer. Allora al 347 490 0042 c'è un boomer in Italia, nel mondo, che si presta a fare Vita da Boomer? Subito, dai, subito, si manifesti, perché tra poco c'è un nuovo termine da metabolizzare, un nuovo termine utilizzato dalle nuove generazioni, la generazione Alpha, ma anche i millennial. Aspettiamo i boomer, voglio un solo boomer, super boomer, dai!

0: Dice Jungle, anche la mia, se è una giungla. Ma attenzione, perché ritorna Max Pezzali con questa canzone dedicata al compagno di sempre, il Repetto. Si sono rincontrati, nonostante le difficoltà sono rimasti sempre le ali che li hanno fatti decollare. New Kiss.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Kiss, kiss.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
3: Kiss, kiss.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Yes, yes.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Yes, yes.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Kiss, kiss.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Kiss, kiss.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Kiss, kiss.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
21: Kiss Kiss.

0: quello che mi ha detto stamattina anche Vitale, mi ha detto my body isn't ready, il mio corpo ancora non è pronto, sombra, però sapete che c'è un appuntamento il mercoledì, da qui non si può fare a meno, ed è Vita da Boomer, ma noi abbiamo i...
1: Noi abbiamo... il sostituto! Vita!
2: Vita da Boomer!
1: Diamo il benvenuto ad Andrea!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno Andrea!
3: Buongiorno a voi tutti!
0: Allora, piccola prova d'esame, quanto ti senti boomer da 1 a 10?
3: Da 1 a 10, 8 e mezzo, dai.
0: 8 e mezzo.
3: 8 e mezzo, 8 e mezzo, perché purtroppo sono un boomer nella situazione peggiore. Vivo con una moglie che invece lei è proprio tutto l'opposto di me, quindi sono obbligato. Altrimenti non entrerei nemmeno in casa.
0: Non stai al passo, non stai al passo. Allora,
3: esatto.
0: Quello che facciamo in questa rubrica è di analizzare le nuove parole utilizzate dalla Gen Z, dalla Alpha, dalla Beta, tutte queste nuove generazioni che noi non capiamo, però le sentiamo spesso. Allora, se io ti dicessi, ascolta bene Andrea, ma lo sai che ieri ho scritto un commento scherzoso sotto un post di Lucilla, che è appena entrata in questo momento, manco se le fischiassero le orecchie, e lei stamattina appena arrivata mi ha detto, guarda, certe cose se proprio devi me le devi scrivere in DM, me le devi scrivere in DM, capito? Capito Andrea?
3: Sì. Che cos'è?
0: È il DM, se non sai che cos'è il DM, ragazzi, DM è proprio boomer. Il DM è il messaggio diretto. Allora, io le avevo scritto se aveva indossato un nuovo push-up, perché era nelle foto che ha postato era veramente bella, ma bella. Ho detto, ma c'è il nuovo push-up? E lei mi ha detto, scrivimele in DM queste cose, non si dicono, capito?
3: Guarda, quando mi hai detto, mi hai parlato di DM, io già stavo pensando a qualche sorta di nuova applicazione per messaggi.
0: Quindi tua moglie...
3: Ogni tanto mi arrivano delle richieste strane e io rimango, come?
0: Quando tua moglie o qualche cliente o qualcuno ti scrive, scrivilo in DM, è messaggio diretto che non lo deve leggere nessuno, soltanto tu, capito? Capito?
3: Non basterebbe dire scusa, mandami un messaggio.
0: No, devi dire DM, no. Ciao boomer che non sei altro, ciao boomer, ciao Andrea.
3: Va bene, scusatemi.
0: Poi ti mando un messaggio in DM e ti dico quanto sei stato boomer, ok?
3: Ok, ti ringrazio.

0: sola. Siempre toca, llega.
1: Siempre. Karol G, c'è Bruno Mars che ci ha preso la crash. Per Karol G, che cos'è la crash? Sono la crash. Vogliamo parlare di quando i miei figli mi dicono: babbo, non fare aura. Ci ho messo 2 secoli a capire che cosa voleva dire. Questo è Marco che ce lo dice. Non fare aura significa non essere cringe, non fare le figuracce da goffo. E sono parole che noi abbiamo discusso in vita da bue. Porca miseria, non seguite. Non vi impegnate, non seguite.

Ricorda che c'è Good Morning Kiss Kiss fino a mezzogiorno. Allora, attenzione, un bel history kiss che ci riporta indietro nel tempo 1984. Intanto mi va di salutare anche la moglie del nostro Andrea, che ha partecipato a Caccia alla Bufala. Ha detto: guarda, mi stava ascoltando, ha detto vecchiaccio, mi fa fare delle figuracce. Si chiama Angela, che in questo momento sta aspettando di fare un concorso. In bocca al lupo, Angela. E allora ti dedico questa canzone perché tuo marito Andrea ti verrà a prendere con la sua Black Hearts e andrete a festeggiare. Zino Vannelli.

0: quanto è bella, quanto è tosta questa canzone di Zino Vanelli, 1984, e si intitolava, anzi si intitola Black Cards.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Buongiorno, buongiorno, Max senza Max, Max meno Max, Max Giannini, good morning, kiss kiss fino a mezzogiorno. Attenzione perché io ve lo ricordo, interagire con noi al 347-490-0042, ovunque voi siate conviene, perché c'è una bella maglietta special edition già bella, infagottata, lì pronta a partire per chissà dove, però dovrebbe squillare un telefono solo a coloro che sono entrati nel database mandando messaggi e interagendo con noi. Per adesso Giulio Brecht, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

serenamente, ma mica tanto, perché prima parlavamo di DM, il DM che è il messaggio diretto, quando qualcuno, qualche giovane, gli dice: papà, ma scrivimelo in DM queste, dimmelo in DM queste cose. Parlando di messaggi, adesso mi dovete dire con estrema sincerità, no? Adesso io sono uno con l'anima a posto, quel che ho fatto, insomma, poi arrivi a una certa... a una certa età ti risolvi, smetti, ci sono degli step, il matrimonio, il figlio, ti calmi, stai tranquillo. Io con tutto, con tutta la mia serenità, onestamente non mi sento di far leggere tutti, cioè non mi sento di dare il WhatsApp in mano alla mia dolce metà, ma per il semplice motivo perché a volte si ha un'intimità con delle persone che a volte è un'intimità anche solo social, voglio dire, un bacetto, un baciotto, parte un cuore, parte queste cose così, che l'altra metà potrebbe fraintendere, non c'è tutta questa apertura per quanto è. Quindi non ho l'estrema tranquillità di dare, guarda, leggi tutti i messaggi, voi lo fareste, ditemi, lascereste in mano a vostra moglie o a vostro marito, anche se siete sereni, mentalmente risolti, tutti, e facendogli leggere tutti i messaggi che ci sono su WhatsApp, ditemelo tranquillamente, e se vi è successa qualche cosa di particolare, 347 490 0042, i messaggi diretti, i DM, io non ho paura, io non c'ho nemmeno il blocco sul telefonino.

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: Panzambon. Manemè. 11:12 del mattino, Radio Kiss Kiss. E allora c'è Ennio, non Ennio, Ennio da Taranto, che dice: eh no, un bacetto è un bacetto. Se sono impegnato con la mia donna, non posso, barra, devo mandare, non devo mandare bacetti. Adesso un'altra, io sono all'antica, quindi stiamo parlando dei bacetti, l'emoticon col bacetto che di solito si manda, io li mando anche Andrea, pensa un po' quando li manda. E allora vedi che c'è qualcuno che gli dà peso a queste cose, che gli darebbe fastidio trovarli nei DM. Ascoltiamo qualche messaggio.
1: Io sì, tranquillamente li farei leggere messaggi, tanto sono tutte bischierate o cose di lavoro.
0: Oddio.
1: Sicché io ganze e un ce n'ho.
0: Io ganze.
1: Parlo tra i mucello.
0: Io ganze a giro non ce l'ho. Ovvio, se vuoi leggere, legge.
2: Sì, buongiorno Kiss Kiss. Sono Lena da Varese. Sì, io farei leggere tutti i messaggi a mio marito.
0: Brava, vedi,
3: c'è fiducia. Ciao Max, mio marito aveva la password per entrare nel mio telefono, quindi nessun problema. E però prima naturalmente certi messaggi vanno cancellati.
4: Ciao Kiss Kiss a tutti e buongiorno a tutti. Guarda, io lascio il telefono poggiato sul comodino e mia moglie in automatico va e fa la checklist di tutta la chat.
0: C'è fiducia.
4: Quindi nessunissimo problema. Ciao Vittorio da Roma.
0: Viva la sincerità.
5: E siccome mia moglie ogni tanto magari prende il telefono per altre cose, non per controllare,
0: no,
5: però con gruppi di amici, cose che si mettono delle... le cose un po' più sconce, uno le cancella e così risolve il problema. Sempre magari non dimenticarsi di lasciarle, perché poi
0: bravo, è quello,
5: la moglie
0: è quello il problema, che poi uno se lo scorda è via.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Maria Cristina. Con mio marito ce li scambiamo i telefoni, nel senso se abbiamo bisogno, però abbiamo una regola non scritta, diciamo.
0: Che regola è?
6: Non andiamo in giro nel telefono, quindi non guardiamo i messaggi, non guardiamo la cronologia, e così rispettiamo l'uno o l'altro.
0: Le regole sono fatte per essere infrante, attenzione, Alfa e Gigi D'Alessio.

Davide, Davide ha mandato questo messaggio molto bello: superata la soglia dei 30-40 anni, la vera libertà in coppia è la trasparenza assoluta, avere accanto qualcuno a cui poter mostrare tutto di sé, compreso il cellulare, senza doversi mai nascondere. Questa, a proposito di relazione, questa è una bella canzone, 50 Shades Freed.

0: Chissà te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile. Chissà te che spendi più in caffè che in affitto. Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
6: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
5: Facciamo rumore insieme.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Kiss.
8: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
9: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it. Kiss.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Kiss.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.

0: Ma vinci che cosa? Vinci una maglietta veramente eccezionale, una maglietta dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, la special edition 50 years. Allora, attenzione, perché vogliamo premiare proprio in occasione di questi 50 anni un radioascoltatore fedelissimo, perché noi fedelissimi li premiamo, non siamo come le compagnie, le varie compagnie che fanno i fedeli. Zitto che sta bussando. Vediamo se risponde, perché c'è sempre, capito, quella cosa che uno... Una fortuna! Rispondi! No, non ci credo. Questo è il terzo squillo. Dai. Quarto squillo, al sesto, ragazzi, sono la fortuna. Quinto squillo, non ci credo, dai. Ultimo squillo. No, vabbè, no, io vado. Queste cose mi fanno stare male, perché poi interagite, porca miseria, entrate nel database, siete anche simpatici, intelligenti, carini, tutto a posto, poi non rispondete a te. Io queste robe, guarda, veramente mi fanno sclerare di brutto.
1: Rispondi e vinci.
2: See you dance.

0: Torna Chiari, baila, sexy finger. Questa è Radio Kiss Kiss. Intanto la persona che abbiamo chiamato prima, a parte che sono arrivati una caterva di messaggi, chiamami. Allora, quando abbiamo scelto uno. Si chiama Mauro, ci ha mandato un messaggio costernato. Ero con dei clienti, non potevo rispondere. Quindi pensate che cosa sta mangiando in questo momento Mauro. Però la massima professionalità, non si lascia il cliente e va bene così. Quindi ti perdoniamo e non ti facciamo uscire dal nostro database. Per quanto riguarda invece i messaggi diretti, vi ho chiesto se li fate leggere con tranquillità al vostro partner o alla vostra partner. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi audio. Sentiamo.
1: Diciamo che entra in ballo proprio la fiducia. Per me entra in ballo proprio la fiducia, a prescindere dai messaggi che non hanno significato.
0: È vero.
1: È proprio la fiducia, nell'altra persona.
0: È vero, conta molto la fiducia.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Monica.
1: La fiducia. Nell'altra persona.
0: È vero, conta molto la fiducia.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Monica da Carpogna,

Ti racconto, la paura, perché a volte uno non controlla il telefono della propria partner, del proprio partner, perché hanno paura di trovarci qualche cosa. Allora dice, non voglio problemi, non voglio sapere niente. Occhio non vede, cuore non duole, eh?

È stato qui nei nostri studi, quelli di Radio Kiss Kiss, ospite da Kiss Kiss Trendzone. Ecco, aspettavo che io sbagliassi la nostra lucina, ma invece l'ho beccata. È stata veramente un'intervista interessante. Biagio Antonacci con Saif, Spirituale, New Kiss.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Amore, non rompere le uova.
4: Yes, yes.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
10: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Orocash.
4: Kiss, kiss.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Kiss Kiss.
16: La musica più bella. Suona solo. Su Radio Kiss Kiss.

0: Bruno Mars, questa radio Kiss Kiss a microfoni spenti e accesa, è intensa discussione per quanto riguarda i DM, i messaggi diretti, WhatsApp e quant'altro. Se uno è predisposto a posare il telefono in mano all'altra, al partner, o addirittura se ha, anche avendone la possibilità, se ha il coraggio di fare questa cosa.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Io purtroppo lavoro con tante donne.
0: Il lavoro.
1: Mia moglie mi sembra gelosa. Però io lascio libero il telefono dentro casa, anche perché se uno che se lo dimentica da tutte le parti. Quindi mia moglie potrebbe leggere i messaggi che mi inviano le colleghe, però sono sempre messaggi attinenti al lavoro.
0: Che lavoro fa? Che lavoro fai con tante? Che lavoro fai?
2: Ragazzi, ricordatevi sempre che anche se non c'è nulla, quando si apre un cellulare si trova sempre qualcosa.
0: È detto con questa vocina birbantella, ecco, veramente paura, tanta paura.
3: Ciao a tutti, secondo me chi favorevole a far vedere il telefono è tutta gente, ahimè, che ha almeno 50-60 anni, perché un ragazzo di 25-30 anni,
0: capito, che te lo
3: dubito che faccia vedere il cellulare alla propria partner.
0: Un po' è vero, dai, un po' è vero.
1: Io ho fatto il backup al telefono di mia moglie perché lei non era capace. Tanto lei si fida di me, tanto io mi fido di lei, solo che io so usare il telefono un po' meglio di lei. Non avessi fatto mai quel backup, perché la troppa fiducia mi ha fatto prendere una scottata assurda. Ho scoperto cose che era meglio che non avessi mai visto.
0: Vedi? La paura di andare a vedere, anche avendo la possibilità. Non voglio sapere nulla. Bella questa canzone che sta arrivando dal 2011, Noemi, Vuoto a perdere.

Sempre da brividi questa canzone di Noemi, Vuoto a perdere, ultima ma non ultima perché sta arrivando Whatever You Want, Status Quo. Chiudiamo con questa dal 1979, giusto il tempo di ringraziare il piccolo Andrea. Se vuoi ti confermo anche domani, va bene? Speriamo di ritrovare domani anche Vomitino, Max Vitale. Salutiamo la Control Room, tra poco Lucilla e il nostro Franceschini, che abbiamo lo stesso stilista, Kiss Kiss Trenzone, grazie ad Andrea che mi ha aiutato a ricordare il titolo. Kiss Kiss a tutti, a domani.

0: Mamma mia, 1979 erano gli Status Quo con Whatever You Want.
1: Allora, siamo prontissimi per la Kiss Kiss Trend Zone. Tra poco comincia e tra poco anche le news con Antonio Mercurio.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Israele si è fermato stamane per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio, ai quali seguiranno altre cerimonie. Nel corso della giornata il paese resta però in allarme per possibili nuovi attacchi. Intanto, nelle ultime ore, nella striscia di Gaza, raid israeliano con due vittime palestinesi. Il presidente Mattarella in un messaggio auspica che la spirale di inaudita violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli, due stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella che definisce una barbarie e assicura che l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, 11 morti solo oggi, il regalo dei russi per Putin, accusa il presidente Zelensky, che conferma il numero di vittime degli ultimi attacchi di Mosca facendo riferimento al 74esimo compleanno del capo del Cremlino. Il raid più sanguinoso nella regione settentrionale di Chernihiv, dove un missile ha sventrato un palazzo provocando almeno 5 vittime e una ventina di feriti. Legge elettorale, in corso alla Camera la votazione per appello nominale sull'articolo 3 della riforma, dopo le fiducie incassate ieri sugli articoli 1 e 2, atteso per domani, invece a scrutinio segreto l'ok definitivo al testo. La maggioranza è certa che non ci saranno franchi tiratori e plaudi ad una legge che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte a ricorrere alla consulta. Caro carburanti, in calo il prezzo medio della benzina, mentre il gasolio torna a salire di circa 6 centesimi al litro, aumento pari allo sconto fiscale del governo che non è stato rinnovato. La discesa delle quotazioni del petrolio sarebbe stato uno dei motivi principali per non attivare al momento il meccanismo delle accise mobili, ma il governo ci sta pensando, afferma il viceministro Leo, dopo le polemiche da parte delle associazioni dei consumatori. La cronaca, 3 medici e un'ostetrica raggiunti da misure cautelari nell'ambito delle indagini sulla morte di un neonato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, avvenuta a marzo 2024. Dall'inchiesta emerge che i sanitari avrebbero avuto responsabilità colpose nel decesso del piccolo e che avrebbero tentato di nascondere quelle responsabilità. Per il primario pro tempore del reparto di ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari. Lo sport, calcio, venerdì 16 ottobre a Milano l'assemblea della Lega di Serie A che darà slancio alla nuova candidatura di Giovanni Malagò a presidente della FIGC dopo la revoca per il caso del mancato tesseramento e il compromesso con la nomina dello stesso Malagò a commissario federale. Le elezioni sono previste il 14 dicembre. Sulla vicenda le parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
5: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
4: È andata in scena nella notte italiana a Buenos Aires l'ultima partita di Leo Messi con la nazionale argentina. La passerella contro il Benin è finita 3-0 per il 39enne fuoriclasse dell'Albiceleste, un gol su rigore e due assist. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Buongiorno a tutti da Paolo e Lucilla, siete ufficialmente entrati nella Kiss Kiss Trend Zone. Ciao Paolo.
1: Ma buongiorno Lucilla, e fammi dare anche il buongiorno a tutti coloro che ci permettono di andare in onda. C'è il buon Andrea Cimino alla regia audio e il trio delle meraviglie lassù, D'Amelia, Fischetti, Gentile, rigorosamente in ordine alfabetico.
0: Allora, li hai raccontati come se fossero una formazione calcistica.
1: È una triade.
0: Mi fa pensare che stai anticipando qualcosa della Trend Zone di oggi.
1: Insomma, allora oggi, se andate a visitare i trend, c'è di tutto un po', ma ci sono tante cose legate, come al solito, al calcio, ma a questo giro è un calcio un po' più internazionale e un po' più nazionale, ecco.
0: Ma anche un calcio che ci farà chiacchierare di tante cose,
1: tanto. Iniziamo con i casini.

0: Marrakech e Guè che hanno campionato Gangsta Paradise di Coolio, che a sua volta aveva campionato Stevie Wonder, che al mercato mio padre comprò.
1: Comunque spacca sto pezzo, eh.
0: È stupendo.
1: No, bravi Marrakech, bravi.
0: Bravi tutti.
1: Bravi,
0: ecco.
1: Tutti, bravi.
0: Brava soprattutto colei che ci ha salutati per primi, come nostra usanza, ricambiamo i saluti.
1: Ma anche perché ci ha mandato un saluto bellissimo Lori, che ci dice: meno male che continuate a portarmi un po' di sole in questa giornata uggiosa. Lori si trova a Piobesi Torinese, siamo andati anche a vedere dov'è Piobesi Torinese.
0: Dov'è?
1: È alle porte di Torino.
0: Ok, perché questa cosa della geografia ritornerà tra poco, e a proposito lanciamo anche la sigla del nostro sommario.
1: Allora, Cimino ci ha detto oggi, attenzione che c'è una sigla
0: bomba
1: particolare, non lo so, sentiamo.
2: Ci vediamo al sommario, prima o poi.
1: Vabbè, ormai...
0: Ma i remake sono quelli che mi piacciono di più,
1: a proposito di
0: campionamenti.
1: Vedo che stanno già arrivando dei messaggi vocali e vorrei che fossero delle nuove sigle. Lo ricordiamo, 347 490 0042, per migliorare le sigle del nostro sommario.
0: Scopriamo cosa c'è in lista oggi. Parleremo di Messi,
1: di
0: Ronaldo, perché vanno a braccetto ormai,
1: certo.
0: Se uno fa notizia anche l'altro deve correre. Poi c'è Malagò,
1: come non si poteva,
0: che da giorni è nei trend,
1: e sembra che parleremo solo di calcio, invece non c'entra quasi niente,
0: perché sarà lo spunto per parlare di altro. E poi chiuderemo con il 2 novembre.
1: Scusa, però io vorrei capire adesso qual è la correlazione tra Messi, Ronaldo, Malagò e il 2 novembre, che è il giorno dei morti.
0: No, lo capirai strada facendo, perché in realtà 2 novembre è stato molto molto cercato in questi giorni, specialmente dagli studenti, ma non ti voglio spoilerare di più.
1: No, anzi, facciamo che il 2 novembre tutti riposino in pace.
0: Si dice.

0: Connection, state ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Kiss Kiss Trend Zone insieme a Paolo e Lucilla. Come anticipato nel sommario, dobbiamo partire da questa notizia che riguarda Messi.
1: Beh, allora guarda, più che Messi, perché comunque ovviamente è in mega trend, perché ieri sera ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina, nonostante sia comunque ancora in attività, Messi ha deciso di finire, come dire, in bellezza, no? Gli hanno fatto la standing.
0: Ha fatto un'ultima partita molto da Messi,
1: tra l'altro
0: anche segnato il gol.
1: Vinto 3-0, due assist e un gol su rigore. Ma più che altro la cosa che è andata in mega trend, non tanto nelle nostre latitudini ma soprattutto in Sud America, è stato il Benin, ovvero questa nazione africana che ieri sera è stata scelta dalla Federazione Argentina per la partita di addio
0: conclusiva
1: di Messi.
0: Dell'Argentina.
1: Benin, dove si trova il Benin?
0: Allora, non mi guardare così, perché sai che io a volte con la allora partiamo da una cosa: io non distingo la destra dalla sinistra, ho dei problemi un po' cerebrali da questo punto di vista, quindi andarmi a ricordare precisamente in Africa, ok, lo sappiamo, ma andarmi a ricordare dove era collocato precisamente il Benin, sono andata a guardare,
1: era un po'
0: lo
1: un casino,
0: ammetto,
1: sì, nell'Africa occidentale,
0: perché in mezzo alla Nigeria,
1: esatto, uno stato molto piccolo, grande più o meno come diciamo l'Italia del centro nord, ecco, diciamo all'incirca così. Però la cosa che mi fa specie è che questa partita, che era molto importante dal punto di vista proprio, come dire, anche degli affezionati del calcio e degli affezionati di Messi, è che ha portato molte persone a dire: Benin, ma che cazzo è il Benin? Cioè, molte persone che manco sapevano che esistesse una nazione nel mondo che si chiama Benin.
0: Beh, quindi diciamo che è stata un'operazione di marketing per il Benin,
1: insomma,
0: si è
1: servito,
0: fatto un po' di pubblicità. Tra l'altro, visto che giocatori anche del Benin si sono fatti la foto con Messi alla fine, quindi anche loro erano contenti, cioè, di partecipare.
1: Prova a pensare, una nazionale che al momento è all'89esimo posto del ranking FIFA, quindi non altissima, hanno l'occasione di entrare, sono entrati nella storia,
0: e
1: a tutti gli effetti.
0: Sì, quindi da oggi tutti quanti ci ricorderemo dove si trova il Benin.

0: Rihanna, White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Paolo, Lucilla, poco fa abbiamo parlato di Messi e adesso, come dicevamo, viene da sé che quando Messi fa una cosa che va in trend, Ronaldo immediatamente deve farne un'altra per seguirlo nei trend, perché non esiste che lui non ci sia.
1: Da GOAT a GOAT, come ecco, si dice, ecco. No? C'è anche questa querel che dice no, Messi è il migliore, no, Ronaldo è il migliore. Insomma, diciamo che sono due cose anche non paragonabili. Cioè, per dire, è meglio la pizza margherita o
0: cos'altro? Non, cosa non ci so. Vuoi mettere vicino alla margherita?
1: O
0: non
1: con
0: esiste.
1: La bufala, boh, non lo so, ma dai, sono diverse, no?
0: Sono d'accordo con te e infatti poi anche Maradona spunto ogni tanto per cavarsi. A me Ronaldo Messi Maradona, così tutti sono d'accordo. No, e beh, a proposito di questo, perché lui si è paragonato un po', spieghiamo la situazione.
1: Allora, diciamo che lui è entrato in trend già da qualche giorno perché ha abbandonato il ritiro della nazionale durante le partite della Nation League per questo scontro con l'allenatore che ha lasciato tutti un pochino così di sasso,
0: e
1: no?
0: Aveva detto poi vi spiegherò tutto e ha elaborato un lunghissimo comunicato.
1: Ragazzi,
0: stampa,
1: ieri è uscito un comunicato stampa che manco un'azienda gigantesca una roba di questo tipo, e morale della favola dice che la colpa che dà a Jesus, che è l'allenatore del Portogallo, è che si è rimangiato la parola su quanto gli aveva detto in precedenza, ovvero che l'avrebbe fatto giocare 30 minuti, l'ha fatto scaldare, e anzi gli aveva detto in conferenza stampa tu dovrai dire che hai fatto scaldare un campione del calibro di Pelé e Maradona senza poi farlo giocare. Questo lo potete leggere, è agli atti, eh. Questo è proprio quello che Ronaldo pretendeva che l'allenatore dicesse
0: per
1: in conferenza
0: scusarsi.
1: Stampa. Per
0: quindi scusarsi. Lui non solo non l'ha fatto giocare, poi non si è neanche scusato con le parole che Ronaldo aveva preparato per lui per sentirsi un po' almeno gratificato.
1: Mi permetto, un po' troppo dimmi. Sborone forse.
0: Ma guarda, proprio su questo chiacchiereremo anche con i nostri ascoltatori. A volte l'ego fa bene o è meglio l'umiltà?
1: Con tutto il rispetto CR7, però mi sembra un po' eccessivo.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Yes, yes. Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Kiss, kiss. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
12: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: importanti che hanno nel video le Ketsai Animal. Questa è Radio Kiss Kiss, siamo a Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Visto che si parlava delle Ketsai che tengono tanto alla loro, come dire, alla loro immagine, entriamo anche nell'argomento Cristiano Ronaldo, uno che grandissimo campione, nessuno lo nega, però anche lui tiene tantissimo la sua immagine.
1: Ci sembra che se la tiri un po' di tanto in tanto. Dopo l'ultima uscita con il comunicato stampa riflettevamo proprio su questo, si è paragonato a dei grandissimi del calcio, cosa che è riconosciuta da tantissime persone, da tanti tifosi, però anche meno, come
0: sì.
1: Dicevamo.
0: Allora, ci è arrivato anche diversi messaggi tipo umiltà, umiltà, umiltà da parte di Linda di Ostuni. Morgan ci dice: prima di parlare guarda il Portogallo, prima di Ronaldo e dopo Ronaldo, ha fatto bene, gli devono essere riconoscenti a vita.
1: E sulla scia di questo noi ci chiedevamo anche a microfoni spenti e giriamo la stessa domanda a voi al 347 490 0042, siamo felici di accogliere tutte le vostre esperienze e risposte. Allora, noi siamo dei grandi, tutti e due, sia Paolo che io, siamo dei grandi amanti del low profile, del profilo basso, quindi come dicevano i pinguini tattici nucleari, in un mondo di John e di Paul
0: noi siamo
1: Ringo Starr. Lo abbiamo sempre detto, però talvolta avere non un ego spropositato, ma mettersi davanti, raccontare anche i propri successi, potrebbe far bene? Domanda.
0: Sicuramente aiuta, sai anche perché aiuta secondo me? Perché più dici una cosa e le persone più si convincono.
1: Quindi è anche un po' la legge dell'attrazione, magari ti ci convinci anche tu.
0: Diciamo che è anche un po' marketing per certi aspetti, eh?
1: Però devi essere bravo a saperlo fare bene.

0: Stiamo parlando nella nostra trend zone di Cristiano Ronaldo, del suo possibile ego, ma intanto ti cito
1: possibile.
0: Già, ti cito già Orazio che diceva est modus in rebus, c'è insomma c'è sempre misura nelle cose, quindi la famosa moderazione, no?
1: Ascoltiamo anche i nostri ascoltatori in merito al gioco di parole, perché ne hanno da dire.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Allora, secondo me nella vita bisogna avere, come nello sport, bisogna avere un profilo medio, secondo
1: quello che
2: me.
1: Dicevi tu,
2: né troppo alto né troppo basso. Nel senso che se pensi di avere un profilo molto alto, alla prima cavolata sei bombardato e sei comunque criticato al massimo.
0: Però
2: avere un profilo anche troppo basso, secondo me, è anche una società come adesso puoi essere anche un po' schiacciato, diciamo. Secondo me una via di mezzo
0: a metà
2: non fa mai male.
0: A metà.
1: Questo è vero, però sai cosa? Io penso che alla fine ognuno dovrebbe in qualche modo seguire la propria natura. Cioè tu ci nasci un po' sborone, credo.
0: Sì.
1: Se non lo sei, lo fai, risulti goffo.
0: Sai
1: poi
0: cosa ci dice Roberta? Un ego forte protegge in questa società di narcisisti.
1: Io però Roberta vorrei rispondere. Ecco, tu prima hai citato Orazio, io ti cito Giorgio Gaber che ha scritto una canzone bellissima che mi invito ad ascoltare, si chiama La parola io. E ecco, tu prima hai citato Orazio, io ti cito Giorgio Gaber che ha scritto una canzone bellissima che mi invito ad ascoltare, si chiama La parola io, e ti racconta
0: ma
1: di quanto

0: di quello che sa fare, però probabilmente insomma questa cosa gioca a nostro sfavore, e sicuramente insomma chi tende a vantarsi e a sottolineare quelle che sono le capacità e i successi, probabilmente queste persone hanno anche un ritorno.
1: Come parla bene questa signora?
2: Sì, ha fatto anche lei un'analisi perfetta, ma ti dirò, c'è un artista che si vanta davvero pochissimo, che
1: e avrebbe invece
2: Giorgia.
1: Dovrebbe farlo, a mio avviso, la voce più paradisiaca che abbiamo in Italia.
2: Eh sì, solo per le sue capacità canore potrebbe avere un ego smisurato, non ce l'ha, ascoltiamo il New Kiss, Parafulmini.

0: con te.
1: Un angelo caduto dal cielo, Giorgia, era il nostro New Kiss Parafulmini.
2: A proposito di ego smisurato, ci sembra di capire che l'estate italiana debba un po' abbassare la cresta. Estate, abbiamo capito che volevi anche sfociare nell'inverno, ma forse non sarà così. Lo chiediamo agli amici del meteo.it.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto ma con tendenza all'aumento delle nubi. Dalla sera peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e su tutte le regioni centrali tirreniche con piogge e altri temporali, massime tra 15 e 23 al nord, tra 21 e 25 al centro, tra 20 e 28 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
4: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.

0: dalle 19 alle 21 con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Kiss, kiss. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Kiss, kiss.
10: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Kiss, kiss.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, attimo. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori, e i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Kiss, kiss.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
13: Sì, certo.
15: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Kiss, kiss.
16: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
17: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Baby Steps di Olivia Dean su Radio Kiss Kiss. Lucilla, direi che andiamo a concludere un po' il discorso questo sull'ego. E intanto ti leggo anche un messaggio di Francesco.
1: Sì, vai.
0: Buongiorno, come filosofia di vita io ho essere, non apparire.
1: E vedi, quindi è la tua filosofia, fai bene a perseguirla, perché poi, come dicevamo prima, l'autenticità paga. Se tu la pensi così, fai bene a essere te stesso. Io ti leggo Simone, invece, molto interessante. Ciao ragazzi, il problema è che culturalmente una persona oggettivamente valida rischia di sfociare in egocentrica ogni volta che parla di se stesso. È difficile che oggigiorno non venga visto male. Se si parla di cose vere, di dati reali, perché non lo si può fare spensierati, ma si teme sempre il giudizio degli altri? Anche questa è una giusta considerazione.
0: Cosa dire? C'ha ragione anche lui.
1: È perché se tu ti dai un valore alto, è un po' la spocchia anche di dirlo a tutti, ecco, vedi, già l'ho detto anch'io, vieni considerato spocchioso.
0: Come si chiama la mia sindrome? Che quando ci sono delle persone che dicono due cose opposte, alla fine dico, ma cavoli, sai che c'ha ragione anche questo?
1: Si chiama essere democristiani. No.
2: Secondo me ha fatto bene, perché mio nonno diceva, figlia, prezzati tu, che se non lo fai da sola non lo farà nessuno per te.
1: Questo anche è vero, però altri nonni invece dicevano chi si loda si imbroda. Allora vedi che la verità è sempre nel mezzo.
0: Quindi che cosa diciamo? Che noi siamo bravi, che non siamo bravi, siamo giusti,
1: Paolo,
0: siamo moderati?
1: Noi siamo così, nel medio, lo sai. Hanno ragione tutti, vai così.
3: Kiss Kiss Trend Zone. Tutti ne parlano, tu lo sai

0: Esque to me di Matt Gims ci accompagna alla fine di questa prima ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Andiamo nel 1993, Paolo.
1: Allora, innanzitutto dico ai nostri ascoltatori, consiglio per chi è alla guida di fermarsi, di trovare la prima persona accanto per limonare con gli UB40, con I Can't Help Falling In Love With You, perché è un pezzo
0: bello, bellissimo. Stupendo.
1: Quindi creiamo promiscuità in questo mondo.
0: Poi mandateci anche le foto, magari.
1: Ma tu mi dicevi che nel 93?
0: Usciva al cinema Jurassic Park.
1: Posso
0: quindi
1: dire
0: di
1: una
0: sicuro
1: cosa forte?
0: Era nel trend.
1: Non l'ho mai visto.
0: Ma stai scherzando?
1: Ti giuro,
0: ma devi
1: visto.
0: Andare adesso,
1: mai visto.
0: Ora.

0: un gran successo l'iniziativa di Paolo di limonare sulla scia di questa canzone UB40, I Can't Help Falling in Love with You, il nostro History Kiss.
1: Ed è la seconda ora della Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla. Fammi salutare il nostro autista di bus che non si firma, che al mio invito di adesso vi fermate e limonate con le prime
0: con
1: persone
0: canzone.
1: Che dice sono autista di un bus, con chi devo limonare per l'esattezza? Ecco. Al che ne abbiamo risposto con quelli in terza fila, risposta si può fare,
0: si può
1: dai.
0: Fare. Ma quindi... anche Mariella mi ha dato la foto del cane accanto a lei, ha detto cosa faccio? Lo limono lo stesso.
1: Ragazzi, ma limoniamo un po' tutti insieme, facciamo un po' di promiscuità, no?
0: Ma dai, che arriva anche Lisa adesso, sì.

0: Le 13:03, abbiamo cominciato benissimo insieme ad Elisa questa seconda ora insieme della Kiss Kiss Trend Zone. Paolo, tra i trend di oggi c'è anche un nome che spunta. Io ho letto ieri un bellissimo post al riguardo sui social che diceva: la vicenda del caso Malagò è quella che spiega meglio i paradossi italiani.
1: A parte il fatto che fa parte della nostra privata chat tra me e te, Malagò ormai da qualche giorno, per il caso che si è creato, effettivamente raggiungiamo dei paradossi totali. Malagò, che è stato eletto poco tempo fa come presidente della FIGC, è venuta fuori questo fatto che lui, per essere presidente di FIGC bisogna essere tesserati, è venuto fuori che lui non è tesserato e quindi di conseguenza è scattata anche come dire il controllo da parte delle autorità competenti, al che si è deciso, per salvare capre cavoli, di commissariare la FIGC. E a chi è il commissario?
0: Malagò.
1: Cioè, ragazzi, io dico questa cosa qua, che poi vabbè, ti dico, nella mia vita non cambia più di tanto, però allora, finché tu fossi il presidente di una proloco va bene, anche, ma a livelli così alti, per me, che ha questi ruoli di autorità, qualsiasi sia un livello così elevato, fare una roba del genere, come dire, legittima poi le altre persone a dire: beh, se lo fa lui, perché non lo posso fare io?
0: Eh sì, la questione è sempre la stessa: esistono delle regole, pur sbagliate o opinabili che siano, teoricamente andrebbero rispettate da tutti, come dicevi tu, specialmente ai più alti livelli.
1: Cioè, Andreotti diceva al tempo: le regole col nemico si rispettano, con gli amici si interpretano. Ecco, insomma,
0: forse, chissà, non lo so, lanciamo così un punto interrogativo sulla vicenda, però ecco, questo apre un altro grande dibattito, la questione magari essere anche scavalcati talvolta, perché c'erano anche altre persone che correvano.

0: Sono le ore 13.10, siete su Radio Kiss Kiss e tutto va bene, perlomeno all'interno dei nostri studi. Però sì. Lucilla, stavamo parlando fuori onda appunto di questo caso Malagò, che noi ne ridiamo, ma insomma diciamo che se uno lo dovesse guardare per bene, cioè non c'è tanto da ridere.
1: Allora, sarebbe da studiare a fondo, e la considerazione che facevamo noi appunto a microfoni spenti è questa. Un caso come quello di Malagò, è vero, ci fa scrivere sui social che è un paradosso italiano, ci fa quasi fare ironia sulla vicenda, ma andrebbe approfondito e studiato in modo molto serio. Non è che ci siamo un po' abituati a tutte queste notizie, ma a 360 gradi, cioè dagli scandali alle guerre. E ti cito anche quello che è successo qualche giorno fa con Antonella Mosetti, che è finita a suo malgrado in un polverone incredibile perché ha pubblicato un video dove faceva un balletto. Inavvertitamente alle sue spalle c'era una intervista sulla questione Garlasco.
0: C'erano i genitori di Chiara Poggi proprio in diretta.
1: Ed è sembrata molto grottesca come cosa, lei magari non se n'era accorta, però poi pubblicare il video è sembrato un po' fuori luogo, ma ci ha dato il senso del fatto che tutto è diventato un sottofondo, quindi sì. È come se ci fossimo totalmente abituati a queste notizie che dovrebbero invece farci cadere dalla sedia.
0: Ma certo, anche vedere notizie di guerra che ci sono quotidianamente, magari anche durante i telegiornali, mentre le persone sono a tavola, mentre mangi ti arrivano notizie a morte 7 persone, morte 10 persone, e sì, ok, cioè, ma dire, ma cazzo, cioè, ti ha appena detto che sono morti 10 persone, potevi essere tu quello.
1: E allora sai che facciamo? Noi siamo qui apposta per accendere dei riflettori, quindi quando sentite che affrontiamo anche i casi più spinosi lo facciamo di proposito, così magari diamo un piccolo contributo al renderci conto di alcune cose.
0: Ecco, bravo, la consapevolezza, perché non è delle volte, perché cioè non è esporsi, è semplicemente avere una consapevolezza delle cose che succedono, che, delle quali noi possiamo essere le prime vittime.

0: I cosmonauti borghesi su Radio Kiss Kiss con gomma americana che chi la sputacchia per terra dovrebbe essere veramente messo in carcere, come a Singapore.
1: Sono d'accordo con te, perché ricordiamolo, non è una cosa che va via col vento come le foglie, è una cosa che resta lì per 100 anni.
0: Vabbè, comunque, allora, stavamo parlando del fatto di come anche talvolta è un po' difficoltoso per noi stessi che siamo dietro al microfono a affrontare dei discorsi, o soprattutto anche trovarsi nel cercare quali sono le tendenze, e si passa da notizie di una gravità inaudita a subito accanto
1: cose molto più frivole a volte, ecco. È vero, infatti lo specchio di tutto questo sono i trend, quando li consultiamo ci rendiamo conto. Ieri, ad esempio, tra una guerra e uno scandalo c'era in mezzo la domanda più cercata dagli italiani, ovvero: ma il 2 novembre si va a scuola? Cioè,
0: ecco.
1: Ti rendi conto? Allora vogliamo anche noi svelare il mistero, a questo punto ci troviamo.
0: Perché teoricamente il 2 novembre non dovrebbe essere una data rossa da calendario, no?
1: No, però visto che ogni santi quest'anno capita di domenica e i calendari scolastici sono ad appannaggio regionale, ogni regione ha deciso di fare in un modo, quindi okay. La supercazzola, qualcuno ci va, qualcuno non ci va. Vi dico che Calabria, Campania, Emilia Romagna, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta non andranno a scuola.
0: Il 2 non ci vanno?
1: No, le scuole saranno chiuse. Mentre in Veneto la pausa, anzi, sarà ancora più lunga, quindi dal 30 ottobre al 2 novembre, Bolzano invece lo stop dal 2 all'8 novembre, quindi c'è anche chi ha allungato proprio il ponte.
0: E in Messico?
1: E in Messico anche la festa è molto sentita.
0: Il Dia de los Muertos.
1: Sì, lì anche penso che facciano delle vacanze molto lunghe. Comunque, ai nostri tempi si andava di più a scuola, possiamo dirla sta cosa?
0: Ma anche io ho questa percezione.
1: È un po' da vecchi,
0: io
1: dire
0: ho questa
1: così.
0: Percezione.
1: Secondo me sì, c'erano molte meno festività, e tra poco facciamo un po' l'elenco di questa roba.
0: Sì, anche perché comunque poi se vai a guardare i giorni minimi garantiti, poi alla fine pare che ci siano.

0: Chissà te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola. Da sola, da sola. Chissà te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza. La pizza. La pizza. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Kiss Kiss.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
5: Kiss Kiss.
8: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
5: Kiss Kiss.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Kiss Kiss.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
5: Kiss Kiss.
15: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss Kiss.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Ecco, ad esempio, Goya si studierà ancora a scuola, visto che qua su Radio Kiss Kiss, Paola e Lucilla, che siamo noi due, ci stavamo chiedendo cose che sono cambiate nel mondo della scuola.
1: Abbiamo detto la fatidica frase "ai miei tempi" e giù da lì sono arrivati anche tutti i messaggi degli ascoltatori che si sono agganciati con i loro tempi, perché ci siamo chiesti, sulla base dell'andare a scuola o non andare a scuola, quando noi eravamo più piccoli, per esempio a Carnevale a scuola si andava, sì, magari con i coriandoli al seguito, però si andava.
0: Sì, adesso non si va a scuola il martedì grasso.
1: Ma pensa che quando qualcuno si prendeva la settimana bianca a scuola mia era un pirata, un filibustiere, cioè veniva stigmatizzato quello che scappava dalla scuola. Adesso è una cosa normale.
0: Matteo da Salerno dice che ai nostri tempi, e dice nostri perché siamo coetanei, quindi Matteo, c'è Lucilla
1: da capire.
0: Che, Lucilla vorrebbe capire se coetaneo mio o suo, anche se comunque abbiamo due mesi. Sì. Dice, non esisteva l'allerta meteo.
1: Ah, vero, vedi?
0: È vero.
1: E cos'altro? Allora fammici pensare, le ricerche, ti ricordi i cartelloni di 3000 metri e mezzo dove dovevi appiccicare sopra le cose per fare la ricerca?
0: Beh, ovviamente non esistono più, credo, ormai i diari.
1: I diari, anche se Valditara ha detto che voleva farlo tornare il diario cartaceo, perché il registro elettronico è diventato troppo preponderante. Beh,
0: allora,
1: nelle
0: ragazzi,
1: vite.
0: Il registro elettronico però, cioè veramente...
1: Guarda, tu pensa solo al voto. Prima era un rito, no? Tu facevi un compito, lo consegnavi, dovevi attendere che il prof lo correggesse e te lo portasse
0: con quegli
1: col voto.
0: Scarichi anche di adrenalina quando rientrava, dire "Madonna, proprio".
1: Rientrava con i compiti sotto al braccio, e poi dirlo ai tuoi genitori era un altro rito, perché se avevi preso 4, addio.
0: Era un casino.
1: Invece adesso pam, arriva tutto così sul registro, non c'è più la suspense, è tutto spoilerato.
0: Quindi che cos'è che non c'è più nella scuola di adesso che magari noi ultra quarantenni invece
1: ricordiamo
0: facevamo?
1: Anche un po' con affetto, dai, momento nostalgia, 347 490 0042.

0: tempi in cui noi andavamo a scuola e avevamo delle cose che ci sembravano nulla, ma in realtà erano tanto e ce ne accorgiamo oggi.
1: Ci stanno arrivando un mucchio di ricordi e ci sentiamo nostalgici quasi oggi in questa giornata.
0: È vero, operazione nostalgia, sentiamo.
2: Ciao, kiss a tutti. La scuola di mio figlio, per evitare che non ci siano i giorni garantiti, ha iniziato rispetto a tutti gli altri in Sicilia col caldo, il sole e il mare una settimana prima.
1: Ah, sì, questo
2: kiss a tutti.
1: Era ancora un
0: si
1: messaggio legato anche a prima.
0: A quando si andava sempre a scuola e adesso invece non più, però qualcuno ancora sì.
1: Sarà
0: ci sembra di capire.
1: Sì, vai.
3: Mamma mia, ai nostri tempi potevamo pigiare perché tanto i nostri genitori non se ne accorgevano e falsificare la firma sul libretto delle assenze. Adesso invece dopo 5 minuti che mio figlio è a scuola io posso sapere benissimo tramite il registro se è entrato oppure no.
1: Io non l'ho mai fatto.
0: Anche se, ma stai zitto, sentiamo.
4: Non c'è più il libretto delle giustificazioni dove ne avevo rigorosamente due, uno da far firmare a mamma e uno da far firmare a papà.
0: E certo, perché così sapevi sempre come.
1: Io non ho mai fatto neanche questo.
0: Sentiamo
5: il bidello che vendeva di tutto.
1: Mamma mia,
0: le merendine.
1: Tra l'altro che non si chiamano neanche più bidelli, eh?
0: Ah sì, come
1: personale
0: si chiama?
1: Personale ATA.
0: Anche questo è cambiato. Sì. Vabbè, speriamo che non cambi mai la bella musica di Radio Kiss Kiss. A tal proposito, introduciamo il nostro New Kiss. C'è Settembre, che a te piace tanto.
1: Settembre con il suo ultimo singolo, Lentiggini.
6: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ma che voce settembre, eh? Questo era il nostro New Kiss, il suo ultimo singolo Lentiggini. Tra l'altro settembre è giovanissimo, quindi è uscito da scuola da non tanti anni.
1: Chissà se lui direbbe ai miei tempi a scuola era diverso.
0: Forse ancora no, però chissà, magari è cambiato qualcosina anche adesso negli ultimi tempi.
1: Cambiano velocemente.
0: C'è una cosa, prima di ascoltare i messaggi, che tu prima hai detto giustamente che non si fa più.
1: Le fotografie scolastiche, ti ricordi quando ti saltavi quella mezz'ora perché ti venivano a chiamare, ragazzi c'è la fotografia da fare?

0: adesso col cellulare mica
1: ne faranno
0: 100.000,
1: penso.
0: Sentiamo qualcos'altro.
2: Io ricordo con tanta nostalgia il profumo della colla cocoina, che era un barattolino bianco con la scritta blu, me lo ricordo benissimo.
1: Ma oggi io me lo ricordo benissimo.
2: Non si usa praticamente più.
1: No.
0: E a sua volta serviva per fare le ricerche di qui sopra, vedi, è sparito tutto così, puff, dall'oggi al domani.
1: Ma sai, perché siamo in un mondo impermanente, è sparito anche Messi in nazionale argentina, l'abbiamo detto.
0: Quindi figurati.
1: Ritorniamo tra poco.
3: Il mondo corre, noi lo raccontiamo. Kiss Kiss, Trend Zone.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argent Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
6: Kiss Kiss.
7: Ehi, hai visto questi prezzi?
6: Mai!
7: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Kiss Kiss.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Yes, yes.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Kiss, kiss.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Kiss, kiss.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Kiss Kiss!

0: Bella Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss con Stupid Song. Chissà se anche Olivia Rodrigo dice ai miei tempi, però Lucilla stiamo
1: parlando. Anche lei mi sa che è troppo giovane.
0: Scusami, ma ci arriva questo messaggio.
1: Sentiamo.
0: Quando facevo le elementari davano delle compressine che penso fossero fluoro per i denti.
1: Ecco, meno male che dice penso fossero, perché secondo me è un po' di valeriana, un po' di camomilla per tenere i bambini.
0: Mai sentite
1: però mi sa tanto
0: cosa?
1: Di roba anni 50, chissà quando è andato a scuola il nostro ascoltatore. Sentiamo qualche altra nota.
2: A scuola adesso manca la fiducia, io sono molto vecchia, lo riconosco, però a noi era permesso uscire durante l'intervallo, attraversare la strada, parlo delle superiori ovviamente, ma biennio, e andare dal fornaio a prenderci la brioche. Ora io lavoro nella scuola, i miei studenti non possono neanche scendere nel giardino della scuola stessa.
0: È vero,
1: non puoi uscire.
0: Io in questi anni che ho insegnato a scuola, cioè loro per il pranzo seduti nel tavolino, cioè proprio in classe, io che facevo un po' il rivoluzionario dicevo ma facciamoli un po' correre sti ragazzi, no?
1: Ma è diventata anche una forte responsabilità per gli insegnanti, Paolo. Tu pensa che tanti che io conosco sono in crisi per le gite, si rifiutano di accompagnare i ragazzi alle gite perché è una grande responsabilità. Sentiamo ancora.
3: Oggigiorno nella scuola italiana mancano due cose fondamentali: il rispetto e l'educazione. Kiss kiss a voi tutti.
1: Tanti ascoltatori ci hanno detto questa cosa.
0: E sono arrivati in avalangate di questo tipo, oltre alla carta igienica, ovviamente.
1: Però quello non è segno dei tempi, è una costante. Sentiamo ancora.
4: Ah, secondo me la cosa che può creare nostalgia è la lavagna, mitica lavagna.
1: La lavagna.
4: Bellissimo, con i cassetti.
0: Sì. Hai ragione.
4: Bella la lavagna, il cancelletto.
1: Sì,
4: si sporcava tutti.
0: Cancelletto che io ho sempre chiamato.
1: Lo tiravi in
0: ho sempre chiamato Cimosa.
1: Cimosa?
0: Sì,
1: noi Cassino anche.
0: Cassino?
1: Sì.
0: Davvero?
1: Te lo tiravi in faccia, serviva proprio a questo.
0: Che c'è questa battuta che si capiva sulla Ferrara, che cosa regali ai professori l'8 marzo? Un mazzo di cimose.
1: Ah, che
0: infatti
1: ridere.
0: Infatti si capiva solo lì. Cioè, non faceva ridere.
1: Vabbè, no, però spiegata però così fa ridere.
0: Non me la puoi distruggere così. Mi sembrava carina.
1: Mazzo di cimose, che bello.

0: secondi e vinci.
1: Vedi, quando andavo a scuola io non c'era l'opportunità per gli ascoltatori di Kiss Kiss di vincere la maglietta celebrativa per i 50 anni.
2: Eh sì, perché all'epoca Radio Kiss Kiss stava forse nascendo quando andavi a scuola tu 50 anni fa.
1: Non è carina questa cosa che hai detto, te lo dico.
2: Sentiamo se l'ascoltatore che abbiamo selezionato risponderà al telefono soprattutto. Già
1: dai.
2: Detto che è un uomo, lo sai che io amo lo spoiler.
1: Allora, è libero.
2: Starà lavorando. Sentiamo.
3: Pronto?
2: Fabrizio?
3: Sì, sono io.
2: Ciao Fabrizio, siamo Paolo e Lucilla, abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss.
2: Da quanto?
3: Sono 50 anni.
1: Cosa fai? Ci lasci così sulle spine?
2: Che suspense, Fabrizio, guarda.
1: Fabrizio, da dove ci chiami?
3: Dimmi.
1: Da dove ci chiami?
3: San Nicola la Strada, io sono di Napoli. Mi sono trasferito qui a San Nicola la Strada.
1: San Nicola la Strada che è?
3: Che è provincia di Caserta.
1: Ok,
2: e la nostra
1: perfetto.
2: T-shirt celebrativa dei 50 anni ti raggiungerà anche a San Nicola. Nel frattempo, Fabrizio, grazie di questo ascolto da 50 anni e continua ad ascoltarci.
1: Altri 50 anni, Fabrizio.
3: Speriamo.
2: Grazie, Kiss Kiss a te.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi e vinci.
2: Secondo me stava dormendo Fabrizio, aveva beccato che...
1: Forse l'abbiamo disturbato mentre lavorava, perché vedi che cosa succede.
2: Era sotto una scrivania.
1: Vabbè, comunque noi abbiamo concluso anche questa puntata, vi lasceremo con un History Kiss dal 1998, arriva la favolosa Alanis Morissette con Thank You.
2: Ecco, a proposito, grazie Andrea Cimino in regia, grazie Luigi Fischetti, Arduino Gentile, Giuseppe D'Amelio alla regia TV, tra poco Dedi Kiss con Marco e Rafa.
1: No, Marco e Johnny Depp oggi.
2: È vero, Rafa, oggi è Johnny Depp. Johnny.
1: Sì.
2: Noi ci risentiamo domani a partire dalle 12, sempre qui su Radio Kiss Kiss, da Paolo e Lucia.

0: Una nuova puntata su Radio Kiss Kiss di Daddy Kiss. Anna Chiara Mancino in redazione, Giovanni Gioschi imperatore in regia. Puntata di oggi dedicata...
1: Inizio proprio con una domanda: ma l'abito fa il monaco?
0: L'abito se lo fa il monaco? O è il monaco che si fa l'abito?
1: No. Allora, perché? Perché oggi parliamo di apparenze, primi giudizi,
0: le apparenze ingannano,
1: prime impressioni,
0: prime impressioni sono sempre quelle giuste
1: che ci facciamo su una persona. Insomma, oggi puntata dedicata a questo.
0: Sigla!

0: No,
1: Miley.
0: Ha detto solo Miley. Ha detto come Beyoncé, come Rihanna, c'ho solo un nome, Miley.
1: Solo Miley col nuovo pezzo che suoniamo su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Ma l'abito fa il monaco? Miley Cyrus potrebbe rispondere, visto che abbiamo imparato ad apprezzarla sotto diversi punti di vista. Sì. Vi ricordate con la palla Breaking Ball, quella palla enorme che andava a destra e a sinistra seminuda?
0: La palla quella che distrugge, sai, per
1: poi costruire. Lei ha avuto una trasformazione, quindi in quel caso l'abito fa il monaco? Assolutamente no, lei stava semplicemente interpretando qualcuno o viveva un periodo di vita difficile e quindi di conseguenza si sfogava in un determinato modo.
0: In quel caso nel suo lavoro, quindi anche ovviamente essendo un esibizionista, facendo chiaramente spettacolo e show, anche quello.
1: E quindi la prima impressione su Miley Cyrus era: guarda questa nuda, mezza nuda sulla palla, che vergogna, se lo dico a mia nonna dice ma che cosa trasmettete? E cioè, pensaci.
0: Scusate, tutto a posto. Detto questo, il nostro cervello impiega un decimo di secondo per farsi un'idea su qualcuno. Cioè, pensate, basta solo un decimo per dire: ah sì sì, quella persona è uno sbruffone. Ah sì sì, in un decimo diciamo: ah guarda quella persona com'è simpatica. Oppure quella persona un decimo per dire: no no no, antipaticissima, non ci voglio più nulla avere a che fare.
1: E quindi fidarsi delle prime impressioni oppure non fidarsi delle prime impressioni e quindi aspettare, conoscere una persona? Perché mi è capitato di fidarmi delle prime impressioni e ho sbagliato. Mi è capitato però tantissime altre volte di fidarmi sempre e però alla fine ci ho azzeccato.
0: Quindi avete capito, no? Oggi parliamo proprio di questo in Dedikiss.

0: penso che dovremmo imparare di più a seguire il nostro istinto, perché non sbaglia mai.
1: Okay.
0: A volte sappiamo per certo che una persona non è adatta a noi, però ci autoconvinciamo che invece non è così.
2: E quando ci autoconvinciamo, allora lì c'è bisogno, secondo me, degli amici. È lì che gli amici entrano nella nostra vita, che noi vediamo qualcosa, non siamo sicuri di quello che vediamo perché magari siamo poco lucidi. In quel caso un amico che cosa fa, che è un po' più lucido e sentimentalmente magari non è implicato, che cosa fa? Riesce a vedere e quindi ti dà un giusto consiglio.
1: Quindi alla domanda che adesso lanciamo alla radio: vi fidate delle prime impressioni? Questo nostro ascoltatore sicuramente dirà di no, anche perché io, per esempio, quando ho conosciuto Raff, avevamo 16 anni, non è che mi ha fatto una prima impressione bellissima.
2: Adesso ci condividi la vita, pensa,
1: capisci? Quindi poi certo c'è sempre le eccezione che conferma la regola, non vale per tutti, poi dipende da
2: quindi,
1: mille fattori.
2: Tu non ti sei fidato delle tue prime impressioni,
1: esatto,
2: e ti è capitato di conseguenza di ricrederti anche.
1: Mi sono ricreduto perché ho detto vabbè, guarda, quello è uno snob.
2: E invece?
1: Lo è comunque, però siamo diventati fratelli.
2: E
1: per
2: invece?
3: Marco, non fate il cagacazzo.
1: Grazie. Capito, avevo 16 anni, lascia
2: meno
1: stare.
2: Male che ci sono i miei fan che mi salvano. Quindi la domanda di oggi: quanto vi fidate delle prime impressioni? Ma soprattutto, vi è mai capitato di ricredervi su una persona? Ci potete scrivere o mandare una nota vocale al 347 490 0042.
4: Sono poche le volte che, diciamo, la prima impressione è stata quella giusta. La maggior parte delle volte mi sono sempre riveduto sulle persone che ho conosciuto e che magari avevo così giudicato a prima impatto.
2: Maestro!

0: dice?
1: Io sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore che ha detto che l'istinto non sbaglia mai. Spesso ha ragione, ci autoconvinciamo perché vogliamo assolutamente quella persona o stare con quella persona e poi alla fine rimaniamo inevitabilmente delusi.
0: Beh, guarda, qui stiamo parlando di impressioni che però noi non captiamo quando siamo coinvolti emotivamente all'interno di una relazione. Quindi,
2: cioè, lì addirittura un passo in avanti. Se invece vogliamo aprire il ventaglio
0: 360 gradi,
2: mi è venuto in mente Matt Damon, che l'impressione che ebbe su Avatar disse: no, ma questo è un film che mi state presentando.
0: Grande
2: qui.
0: Errore.
2: Capito? Infatti lui stesso proprio qualche anno fa fece un'intervista dove disse: mi sono pentito amaramente, chiaramente, perché Avatar è, stiamo parlando di uno dei film più visti,
0: però,
2: nel mondo, con il maggior incasso.
0: Tu lì stai seguendo il tuo istinto, quindi in quel caso hai sbagliato, però ci saranno state tantissime altre volte dove tu, me demon o tu persona, segui il tuo istinto e alla fine ci azzecchi.
3: Io mi fido sempre delle prime impressioni e purtroppo non sbaglio mai. Dico purtroppo perché in realtà io non lo vedo un pregio, ma è un grandissimo difetto.
0: Dici?
3: Perché ti fa vivere male, nel senso che tu incontri una persona, sai già com'è fatta e sai che purtroppo non ti sbaglierai.
0: Ti prego, ti prego, chiamiamola, voglio sapere se riesci a capire come siamo fatti noi.
2: Però sai,
0: solo ed esclusivamente dalla radio.
2: Ok, mi piace, però se ci ascolta da oppure mettiamo il telefono un altro ascoltatore.
0: Sì.
2: Dai, sì, Anna Chiara, proviamo a fare qualcosa del genere, perché oggi parliamo di
0: mettiamo lei in contatto con un altro ascoltatore, la facciamo parlare e vediamo lei se azzecca e dice: guarda, per me tu sei così, così, così, così lei diventerà la maga di Kiss Kiss.
4: Cattive impressioni sì e no, poiché alcune delle cattive impressioni che ho avuto su alcune persone, quelle persone ad oggi sono le mie migliori amiche.
2: Come nel caso mio di Raff, quindi vedi, ci sta sempre l'altra faccia della medaglia e in questo caso si è dovuta ricredere.
0: Noi stiamo parlando di persone, ma quante volte ci sono impressioni positive e negative inerenti alle città? Ci sono città, magari Marco, no, che conosci solo per il loro nome, e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo.
2: Padova, per esempio, è una di queste, perché sorprende con la sua storia, la sua bellezza, i suoi luoghi unici, una città con due riconoscimenti UNESCO, pensate, patrimonio dell'umanità.
0: Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo di Padova può diventare una nuova scoperta.
2: Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare.
0: Perché Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
5: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Kiss, kiss. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Kiss, kiss.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
12: Kiss, kiss.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Kiss, kiss.
15: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
16: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
17: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis. Con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
12: Kiss, kiss.
18: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
18: Le piastrelle?
15: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
19: Iperceramica.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
20: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
21: Infatti.
20: E perché nella foto sei su un palco?
21: È una storia lunga.
20: Quanto lunga?
21: Fino alle 5 del mattino.
20: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Kiss Kiss. Che bello.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf, questa è Radio Kiss Kiss, parlare d'amore, Saif, parlare di prime impressioni.
1: Sì.
0: Se vi fidate delle prime impressioni oppure no, abbiamo al telefono una maga, potrebbe essere la maga di Radio Kiss Kiss che riuscirà a decifrare il carattere di un fortunato. Pronto?
2: Pronto, ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Valentina, mi sembra di aver capito bene?
2: No.
1: Tiziana. Ho sbagliato, ti chiedo scusa.
2: Di
1: cara,
2: nuovo.
1: Cara Tiziana, tu nel vocale che abbiamo messo prima della pubblicità e prima di questo pezzo nuovo di Saif che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss, ci hai detto che non sbagli mai la prima impressione, cioè subito riesci a capire una persona dopo pochi secondi. Andiamo nel dettaglio.
2: Purtroppo sì, è una questione proprio fisica. Parlo con una persona, ho come un qualcosa che mi stringe lo stomaco e mi dice non ti aprire, non ti aprire se non mi piace.
1: Okay,
2: se invece mi piace riesco subito.
0: Vogliamo fare una cosa, Tiziana, scusa. Noi adesso ti mettiamo in contatto con un ascoltatore che selezioneremo a caso e tu... ci dirai che tipo di carattere ha solo parlando.
2: Riesco, riesci? Perché io riesco a farlo visivamente quando vedo una persona.
1: Facciamo il gioco invece così, via etere, per radio, per telefono.
0: C'è qualcuno che vuole essere analizzato da questa nostra ascoltatrice semplicemente parlando?
1: Esatto.
0: Se c'è qualcuno scriveteci perché vi selezioniamo. Scriveteci semplicemente maga. O nota vocale, maga.
1: Ok, vediamo chi soffre in questo caso. E così, Tiziana la teniamo al telefono. E proprio perché non sbaglia quasi mai, vediamo un attimo se ci sei.
0: Tiziana, okay, tu ci sei per fare questo gioco?
2: Io ci sto.
1: Vai, perfetto. Tre minuti di canzone, troviamo qualche ascoltatore disposto a giocare con noi e poi rientriamo in diretta.

0: Allora, abbiamo sempre al telefono Tiziana che ci ha detto che non sbaglia mai quando ha un'impressione. Vogliamo metterla in contatto con un ascoltatore? Tiziana, ci sei sempre?
1: Sì, sono
0: eccola
1: qua.
0: E vedere che cosa succede se riesce ad azzeccare, solo parlando con l'ascoltatore, azzeccare e capire che tipo di personalità ha Flavio che è al telefono con noi. Pronto?
1: Pronto.
2: Eccolo, ciao Flavio, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
0: Fatti una chiacchiera.
2: Esattamente, devi parlare un po' di te così che Tiziana si può fare un'idea, vai.
1: Allora, fatemi le domande, io vi dico tutto quello che volete.
0: Prego Tiziana.
1: Anche le domande, oddio. Cosa fai nella vita?
3: Guarda, io nella vita faccio l'autista da camion, sono in giro per l'Italia con il camion.
0: Poi.
1: Oddio, sai, no, sono in difficoltà perché in genere io non faccio le domande vere.
0: Flavio, di qualcosa di te, Flavio. Flavio, quanti anni hai?
3: Speravo che ti mettevo in difficoltà.
0: Quanti anni hai, Flavio?
2: Flavio, anni? Domani, quanti anni hai?
0: Flavio!
3: Io?
0: Sì.
2: No, chi?
3: 50.
2: 50, ok.
0: C'hai figli, sei single?
2: Esatto, hobby, hai hobby?
3: Sono sposato, non ho figli. Hobby, il camion.
0: Il camion.
2: Ti piace qualcos'altro oltre il camion?
3: Mi piace divertirmi, mi piace ridere, mi piace scaldare.
2: Sì, vabbè, ma quello tutti intendiamo.
0: Esploso il camion,
2: ti piace,
0: qualcosa.
2: Che ne so, giocare a padel, a calcio, ti piace giocare a carte?
3: Mi piace giocare a carte, calcio non mi piace.
0: Tiziana!
1: Tiziana, okay, tu come lo sei? Diciamo che lo anche dall'accento, se ho capito bene, sicuramente è una persona solare. Perché se viene dalla regione che ho capito io, ho diversi amici lì e sono delle persone spettacolari.
0: Qual è questa
1: poi
0: regione?
1: È uno che si mette in gioco, Emilia Romagna. Non
0: Flavio,
1: deve dire lui, però.
0: Flavio,
3: sì?
0: Sei dell'Emilia Romagna?
3: Esatto.
0: Brava.
2: Scusami, Tiziana, stavi dicendo perché hai parenti, hai amici di...
1: Ho degli amici.
2: Aspetta, non entriamo nei dettagli. Tiziana, spiegaci un attimo. Che hai parenti, hai amici di...
1: Ho degli amici.
2: Aspetta, non entriamo nei dettagli. Tiziana, spiegaci un attimo.
0: Zitto.
1: No, ho degli amici.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Kiss, kiss.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
3: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria.

0: grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende, Cosenza,
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Kiss, kiss.
3: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
2: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Storie inerente all'argomento del giorno. Oggi parliamo di prime impressioni. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Sentiamo Carlo, che cosa ci vuole raccontare? Pronto?
1: Pronto?
2: Eccolo, Carlo.
1: Ciao.
2: Raccontaci pure.
1: Ciao. Ciao. Ah, è che come ho mandato prima un messaggio vocale, c'è tanti vecchi amici e anche tanti amici da destra, me l'hanno detto dopo tanto tempo che io all'inizio gli sto un po' sulle palle.
2: E invece? Okay. Come mai? Avevi degli atteggiamenti fastidiosi? Te ne sei reso conto? Non era assolutamente vero?
1: No, cioè, non me ne rendo conto, è che io sto un po' sulle mie, cioè ti conosco, ti saluto, tutto, però non è che ti metto a chiacchierare senza che tu lo vuoi, cioè me ne sto un po' sulle mie.
0: Magari sei introverso?
1: Guarda, non te lo so dire, guarda, onestamente. Tipo,
2: è la stessa impressione.
1: Anche la mia ragazza all'inizio, quando mi ha conosciuto, gli stavo sulle balle, adesso siamo insieme da un anno e quattro mesi.
0: Per evitare che tu ci sia sulle balle, che cosa possiamo fare? Perché poi questa è una community. Esatto. A me non mi sembri uno che facilmente sta sulle balle, anzi, cioè, per come parli, mi sembri una persona introversa.
1: Io penso, cioè, dipende come dal discorso che stavo facendo, se tanta gente può sembrare all'inizio un po' strana, diversa, però se una persona ha intenzione di conoscere veramente la persona, si impiega del tempo per conoscerla e l'altra persona deve anche aprirsi.
0: Ma Carlo, ti hanno mai detto quando ti ho visto la prima volta pensavo che fossi?
1: Tante volte.
2: Quindi diciamo che in generale fai una brutta impressione. Se te lo dicono, infatti questo ti volevo dire, e tu mi hai anticipato dicendo proprio della ragazza, se te lo dicono in tanti vuol dire che in effetti hai un comportamento, anche se non lo fai chiaramente con cattiveria da come ci racconti, dove sei scostante e viene preso invece per antipatia.
0: A me stai simpatico e vorrei dimostrarti una cosa. C'è qualcuno che sta ascoltando la radio che più di una volta gli è stato detto mi sembravi antipatico ma in realtà non lo è? Se c'è qualcuno, fatevi avanti, perché consoliamo il nostro amico Carlo. Ciao fratello.
2: Ciao Carlo.
1: Ciao, grazie.
2: Non sarai l'unico, ovviamente, ma secondo me è successo a tutti. Cioè, quante volte ti fai una cattiva impressione sulle persone a differenza di una buona impressione?
0: Quando ti ho visto la prima volta pensavo che fossi...
3: Ti chiamo a

0: Tranquillo Carlo, io sto sulle balle a tutti, ma non me ne frega niente.
1: Bene, vedi Carlo, l'ascoltatore di prima diceva che la prima impressione che fa sempre le altre persone è che sia antipatico, in realtà non è così, è semplicemente o probabilmente introverso. Stessa cosa ce lo dice questa ascoltatrice. Carlo, non sei solo, non sei solo, Carlo.
2: C'è uno studio che hanno fatto a Londra, o meglio, più che uno studio, un esperimento sociale, no? Ne fanno ovunque, ne fanno parecchi, dove ha mostrato come due persone che entrano nella stessa boutique di alta moda, uno vestito in tuta, l'altro vestito invece in abiti, in abito, insomma, giacca e cravatta.
1: Danno più confidenza a quello che è in giacca e cravatta.
2: No, confidenza, proprio più attenzione.
1: Beh.
2: Adesso secondo me, adesso non so quando è stato fatto, in che anno questo esperimento, sicuramente non tanto tempo fa, sicuramente un po' è cambiato, sicuramente per stare al passo.
1: Come la figlia di Adam Sandler che entrò in una boutique ma era vestita male, il padre disse: ah sì, ti hanno trattato male, questa boutique la compro e ti compro tutte le borse che ci sono.
2: Esatto, quindi voglio dire, un po' la prima impressione che ci facciamo, possono sbagliare anche i commessi. Chissà se ci sono commessi all'ascolto che possono dirci la loro su questo.
3: In realtà anche a me lo dicono spessissime volte, dopo magari due o tre volte che hanno a che fare poi con me, anche dato dal mio lavoro, nel momento in cui prendono una confidenza mi dicono: ti devo dire una cosa, la prima volta che ti ho vista non ti sopportavo proprio. Poi però cambiano idea e dopo si innamorano.
1: Guarda, quando si parla di cambiare idea, c'è questo ascoltatore che ci ha scritto: tutte le fidanzate che ho avuto dicevano che io sembravo uno stronzo vero e proprio, ma conoscendomi più avanti col tempo hanno subito cambiato idea dicendo che sono un pezzo di pane. Chissà a te. Beh, se meno poi male. Ti sei lasciato da pezzo di pane, sarai diventato
2: lascia
1: un altro
2: stare,
1: pezzo.
2: Lascia stare.
1: Perché così
2: però,
1: che funziona.
2: Insomma, è importante che ti hanno detto che sei un pezzo
4: tranquillo,
2: di pane.
4: Tranquillo, Carlo, anche a me capita spesso che le persone, dopo un po' che mi hanno conosciuto, mi dicono: inizialmente mi eri un po' antipatico, però noi tipi un po' così schietti, magari, non per cattiveria, veniamo subito bollati come antipatici.
1: Diciamo che la frase "quando ti ho visto la prima volta pensavo che fossi antipatico, snob, cretino, stupido, eccetera eccetera eccetera" è una frase che ci siamo sentiti forse tutti quanti almeno una volta nella vita, e quindi possiamo virare e parlare di questo e sentire che cosa arriverà.
2: Anche perché poi mi chiedo, no, ma quante volte invece qualcuno ci ha fatto una buona impressione ma abbiamo cambiato idea sulla buona impressione? Secondo me è un forte, cioè molto meno plausibile.
1: Torniamo indietro nel tempo con un pezzo che non ha bisogno di presentazioni, metà anni 90, 1996, con California Love.

0: Kiss, ovviamente su Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi Imperatore in regia. Prime impressioni ricevute, prime impressioni date.
1: Rossella, una nostra ascoltatrice, mi ha fatto ridere su WhatsApp perché ha scritto: a me dicono sempre che la prima volta che mi incontrano dicevi, ma sai che mi sembravi un astro? Che bel complimento per me. Quindi vedi, dipende anche poi chi te lo dice, come te lo dice, in che contesto si trova.
0: Iniziamo la seconda ora con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Il primo disco è Cesare Cremonini col nuovo pezzo che si chiama Paparazzi.

0: Parli più, Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Non so se avete visto, ma Cesare Cremonini farà un featuring con Salmo.
1: Ho visto il video sull'estratto, cioè hanno messo un estratto.
0: Precisamente, erano a Londra.
1: Sui social di Radio Kiss Kiss. Ecco, quella, la prima impressione che mi sono fatto è proprio, wow, che collab.
0: Due generazioni diverse, una grande collaborazione da ascoltare alla radio, perché comunque...
1: Oddio, non so se sono proprio due generazioni diverse, però in tal caso comunque sicuramente
0: Cesare Cremonini è molto più grande di Salmo.
1: Può darsi, controlliamo, ma comunque in generale parliamo di due artisti sicuramente diversi. Chissà come uscirà la cosa.
0: Cremonini c'ha 46 anni
1: e Salmo sicuramente un po' in meno. Salmo, adesso stiamo vedendo la biografia di Salmo.
0: Salmo ne ha 42, dai.
1: E ti ho detto, più o meno siamo là, Perciò ho detto, non sono due generazioni diverse, ma sicuramente sono due artisti diversi. Allora, oggi perché parliamo di prime impressioni? È andato virale un video, soprattutto negli Stati Uniti, e come sapete le cose forti poi arrivano anche in Italia, di questa mamma che allo stadio durante una partita di baseball...
0: Quanti anni aveva questa mamma? Prima domanda proprio tecnica,
1: no, questa non si sa
0: da capire.
1: Questo non si sa.
0: Una mamma che...
1: però giovane, non so se rientra.
0: Se è giovane no.
1: Comunque che viene ripresa mentre torna sugli spalti al loro posto con il marito e porta da mangiare e da bere al marito. Il marito si vede nel video dove beve e mangia e lei invece ha la bambina in grembo, quindi tutti si sono fatti un'impressione dove lui è il classico maschilista e lei sta lì solo per accontentare
0: c'era
1: lui.
0: Del patriarcato quindi in questo video
1: e invece no, pensate che il video è andato talmente virale, un po' come successe ai colpi, no, di due che si baciarono lì della coppia,
0: certo.
1: È andato talmente virale che lei ha proprio scritto sui social: come vi permettete di giudicare la nostra vita in un video di 9 secondi? Io mi sono offerta di andare al bar, io mi sono offerta di andare a portare le cose, io ho tenuto la bambina perché lui me l'aveva chiesto e io gli ho regalato il biglietto della partita perché lui sta attraversando un periodo no.
0: Cosa abbiamo imparato quindi da questo video che è diventato virale? Che l'apparenza alcune volte inganna, ma soprattutto che quindi le prime impressioni ingannano.
1: In questo caso soprattutto, no? Perché poi è facile commentare un video social, ma in realtà la verità sta ben oltre. Quindi avete capito che in questa seconda ora continuiamo sulle prime impressioni.

0: Marco e Raff, mettetevi comodi per tutti gli amici che stanno lavorando un'altra ora insieme per cercare magari anche di farvi trascorrere le ore lavorative pesanti, perché sappiamo che tantissimi di voi stanno lavorando ma vorrebbero tornare a casa. Puntata di oggi dedicata alle prime impressioni. Se vi va di condividere quella volta che vi hanno detto o avete detto: quando ti ho visto la prima volta pensavo che fossi proprio un pezzo di...
1: No, non per
0: o
1: forza.
0: Pensavo che fossi un cretino e poi vi siete ricreduti. Oggi è la puntata adatta.
1: Pensavo che fossi puntini sospensivi. Io vorrei anche cercare qualcuno invece che si era fatto una buona idea su un'altra persona e poi l'ha cambiata totalmente. Perché sai, è facile, lo dicevamo anche prima, è facile farsi una brutta impressione perché subito il negativo viene a galla. Ma una buona impressione dopo essere smentito è più complicato.
0: Questa cosa delle buone impressioni che poi però sono cattive impressioni può capitare nelle coppie e può capitare soprattutto con gli amici.
2: A me, dico la verità, mi è capitato una persona che mi ha fatto un'ottima impressione e poi alla fine si è rivelato veramente un testa di cazzo.
1: Te lo sei fermato, te lo sono
2: andando
1: chiamato
2: a conoscere nel profondo, sì. Ragazzi, una cosa allucinante.
1: È verissimo, infatti io vorrei portare brutto al telefono questo ascoltatore.
0: Povero.
1: Che magari ci può spiegare di più, andare nel dettaglio, ma se non lui, lo dico ovviamente anche a Nakara così in diretta nello studio azzurro di Radio Kiss Kiss, lui o comunque qualcun altro che possa avere un'esperienza simile, proprio perché oggi stiamo dedicando la puntata alle prime impressioni.
0: Note vocali o messaggi scritti, il numero è sempre lo stesso, è il 347 490 0042. Gaia con Bossa Nostra, prima ancora però Karol G, Bruno Mars con Still.

0: Bossa Nostra, Gaia su Radio Kiss Kiss, prima ancora Still con Karol G, Bruno Mars. Ciao a tutti da Marco e Raff, prime impressioni. Le prime impressioni sono sempre quelle esatte oppure capita di dire secondo me lui è così, lei è così, ma in realtà è l'opposto?
1: A me mi è capitato che ho sentito voi due, avete sembrato due buoni ragazzi, ma conoscendolo bene siete proprio due stronzetti.
0: No! Ma come?
2: E che abbiamo fatto?
0: Come siamo due stronzetti?
2: Io non so mai se prenderla in modo positivo o no, diciamo questa...
0: Amore mio, della mia vita.
1: Proprio due stronzetti.
0: Ascoltatrice mia della mia vita, te chiaro? Io non so in ombre de merda.
2: Ecco qua.
0: Io sono una merda
2: che
0: de ombre. Por favor.
2: Io già so che adesso Joschi in regia sta salvando il vocale perché lo utilizzerà come effetto. Vabbè, ma questa
3: della figa.
2: Non c'entra nulla questo
0: gioco. Sì, però spagnolo, Zorro.
2: Lo spagnolo, a parte che non sembrava spagnola ma brasiliana.
0: Guarda,
2: ma questa
0: che
2: è una mia impressione.
0: Comunque è capitato, no, di avere le prime impressioni. Ti ricordi quando abbiamo iniziato a fare la radio? Quante volte ci è stato detto "Ma voi chi siete? Ma voi perché? Ma voi colì?". Poi la gente comunque si ricrede. Adesso questa è un'esperienza nostra personale radiofonica,
2: strettamente legata al lavoro.
0: Questo però lo applichi in tutto.
4: Sicuramente l'apparenza inganna e poi tutti pronti a giudicare, come questa signora che ha portato da mangiare a suo marito. Mamma mia, ma ogni tanto bel esame di coscienza, tutti pronti a scrivere,
2: a puntare il dito.
0: Allora, guarda, hai detto una cosa saggia, la voglio ripetere alla radio: tutti pronti a puntare il dito e a scrivere.
2: Esattamente.
0: Questa è proprio la rappresentazione massima di quello che viviamo ogni giorno tutti quanti. Abbiamo la possibilità di scrivere, di commentare.
2: Sì.
0: Pintus, che cosa è successo? Ne stavamo parlando ieri e te.
2: No, che noi lo siamo andati a vedere dal vivo, ci ha fatto un sacco ridere, come chiaramente fa ridere milioni di italiani, ma sull'estratto online che ha messo sul suo profilo social, la gente comunque ha avuto da ridire e si è schierata e verso un verso e verso l'altro. Purtroppo oggi viviamo questo, non è solo una questione di impressione, ma lì è anche un fatto di giudizio.
0: 15 e 19, ma quando regaliamo le maglie di Radio Kiss Kiss?
2: Forse, e ti dico forse, tra poco.

0: Chi schissa te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chi schissa te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Yes, yes.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carte insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Yes, yes.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Rispondi e vinci.
1: Pronti, partenza via. Chi risponderà vincerà la maglia dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Chi risponderà alla domanda: quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: E vediamo, facciamolo, Gioschi.
2: È molto facile, voglio dire. Lo stiamo facendo in tutti i programmi, a tutte le ore. Ora sono le 3:30.
1: A tutte le ore.
2: Vediamo in questo mercoledì 7 ottobre in Daddy Kiss chi si porta a casa la nostra maglia. Come si fa per vincere? Qualcuno magari se lo starà chiedendo. Basta interagire durante le ore dei programmi.
1: Squilla. Secondo squillo.
2: E noi chiamiamo un ascoltatore a caso.
3: Pronto?
1: Quale radio ascolti?
3: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Vai! Andiamo. Come ti chiami?
3: Ciao ragazzi, sono Sara.
1: Ciao, ciao Sara, che bella voce, felice. Hai vinto i gadget di Radio Kiss Kiss. Di dove sei?
3: Di Roma.
2: Bene Sara, visto che oggi stiamo parlando di prime impressioni, no? Tu stavi ascoltando il programma, sì. Qualcuno mai ti ha mai detto: ma sai, pensavo che fossi, e in realtà si è dovuto ricredere?
3: Sì, assolutamente. Come interagire con voi, infatti tante volte a me dicono che sembro una tipa snob a prima vista, senza avermi parlato prima, ovviamente. Poi invece quando mi parlano mi dicono: ma sei una simpaticona, non ti credevo così. Quindi non lo so, più di qualche persona però me lo dice, quindi forse darò questa prima impressione, non lo so.
2: Evidentemente sì, vabbè, ma non sei l'unica, voglio dire, sai quanti noi danno una cattiva impressione.
1: Quanti anni hai? Dalla voce non riusciamo a capire la tua età.
3: Diciamo non sono proprio nel target, sono un po' più piccolina, 37.
1: Vabbè, non sei nel mio target, però sei nel target di Radio Kiss Kiss.
2: Assolutamente.
1: Il mio target, lo sai, dai 40 in su, ma quella è una mia passione.
2: Sì. È una cosa tua. Va bene, anche perché Sara, dalla voce sembri ancora più piccola, quindi un abbraccio.
3: Anche
2: vinto...
3: questo mi dicono però.
2: E allora è una buona impressione.
3: Una impressione.
2: È una buona prima impressione.
1: E allora questa. Confermiamo questa prima impressione.
2: Sara, grazie, un abbraccio, Kiss Kiss,
3: grazie,
2: hai vinto la nostra maglia.
3: Grazie di compagnia. Kiss Kiss a tutti.
2: Fantastica.
1: Ciao. Attenzione.
0: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Ragazzi, il problema è un altro.
1: Qual è?
0: Le persone giudicano perché non hanno mai indossato le scarpe degli altri. Dei problemi di quelle persone e delle loro vite. Quindi allora, sono tutti quanti bravi a puntarti il dito contro.
1: Certo,
0: ma allora, se sei unico, non le guardi.
1: Ma
0: queste
1: guarda,
0: persone non anche, devono esistere.
1: Anche se allora, le persone dovessero indossare il tuo paio di scarpe, stai tranquillo che comunque avrebbero da ridire. Cioè, è proprio...
2: In generale, dici tu.
1: Dal 2010 in poi, Facebook quando è che è entrato? 2008,
2: sì,
1: 2009.
2: Più o meno, sì.
1: Dal 2010 in poi, per i prossimi 50, 120 anni, 300 anni...
2: Vabbè, perché i social hanno amplificato.
1: Sarà così, cioè quando non ci saranno più i social, ci sarà qualcos'altro.
2: Ah, certo. Il nostro ascoltatore qui ha usato un bel verbo, indossare. Voglio fare un altro esempio. Hanno preso due gruppi di persone alla Northwestern University, due gruppi di persone, li hanno vestiti tutti di bianco.
1: Potevano anche averli presi a Molfetta, all'università Molfetta, non cambiava niente.
2: Northwestern University fa...
1: Cambiava nulla.
2: Hanno preso due gruppi, li hanno vestiti tutti con il camice bianco. Ad alcuni hanno detto, guarda, questo è un camice da dottore. Ad altri hanno detto, questo è un camice da pittore. Incredibilmente, cioè, quindi incredibile ma vero, chi indossava il camice da dottore, nonostante i camici erano uguali, cioè chi pensava di indossare quello, si comportava meglio rispetto a chi invece pensava di indossare il camice da pittore. Questo perché? Perché le prime impressioni ce le facciamo anche sugli oggetti, e tra l'altro le facciamo noi stessi, cioè noi stessi sabotiamo il nostro cervello. Quindi è stato condotto proprio questo studio, perché i camici in realtà erano uguali, solo che chi aveva il camice che pensava fosse da dottore si comportava meglio per questo
1: qua
2: studio.
1: Qua ci vuole una psicologa, uno psicologo al telefono. Chi è?
2: No, è arrivato un messaggio?
1: Ma chi è?
3: Ma che ne dite se ognuno pensasse un po' di più a se stesso, guardasse un po' di più a se stesso, invece applausi, di stare sempre applausi, solo applausi, a guardare quello che fanno gli altri.
2: Salviamo questo vocale per allora, sempre, per tutti i per tutti, diciamo, le puntate che faremo di Kiss.
1: Se pensiamo che Temptation Island è tra i programmi più seguiti,
2: sì,
1: e ci facciamo gli affari della vita delle altre persone,
2: sì,
1: come possiamo pensare che gli altri...
2: Complicato, dici tu.
1: Ma sì, è quasi impossibile, no?
2: È la vita.

0: smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione. Kiss, kiss.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa?

0: Vale, no?
1: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
2: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
3: Kiss. Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Kiss, kiss.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Yes, yes.
10: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.com. Conad.it.
11: Kiss Kiss.

0: My Buddy Sense Ready su Radio Kiss Kiss, 15:47 in questo mercoledì. Oggi puntata dedicata alle prime impressioni. In quest'ultimo quarto d'ora vi raccontiamo anche di un episodio capitato sul web, no Raf? Ne vanno virali tanti.
1: Quali? Troppi.
0: In questo caso, chiaramente, parlando di prime impressioni, quel video dove una moglie stava sistemando casa, in realtà nello specifico stava lavando i vetri del soggiorno, e dove il marito in realtà era sul divano con le gambe estese.
1: Il patriarcato anche in questo video, noto. Esatto.
0: Subito, che parassita. Tu moglie devi divorziare, lascialo, eccetera eccetera.
1: Sarà libera la signora di fare quello che vuole.
0: Tra l'altro, ma la moglie,
1: il marito, scusa, mi stava semplicemente facendo l'uomo.
0: Non esagerare. Fammi finire il racconto.
1: C'è un articolo che dice che il 60% degli uomini.
0: Ma mi dovete far finire di dire il racconto.
1: Amano stare seduti sul divano.
0: Quanti?
1: 60%.
0: Secondo me di più. Ma comunque questa è un'altra storia. Detto questo, in realtà il marito, e la moglie ovviamente l'ha difeso, era appena tornato dal turno di lavoro. Lui fa il vigile del fuoco, aveva appena finito tra l'altro proprio di sistemare una roba grave, tipo c'era stato un incendio, adesso non ricordo bene comunque la spiegazione della moglie. Fatto sta che ha detto: non dovete commentare quello che vedete, che non sapete, proprio perché ero stato io a dire a mio marito, mentre lui mi prendeva in giro, resta sul divano che sto facendo io le faccende domestiche, proprio perché lui aveva appena salvato le vite in un incendio, cioè mica roba da poco.
1: Il pompiere paura non ne ha,
0: tra l'altro.
1: Anche se di notte suona la sirena.
0: Cioè, questo per dire cosa? Che noi ci facciamo prime impressioni sbagliate, anche se vediamo dei video online.
1: Ma facciamoci nostri e viviamo tra.

0: Chiudiamo la puntata con l'ultima telefonata di oggi. C'è Moira al telefono. Pronto?
1: Pronto?
2: Eccola. Ciao, Moira.
0: Bella. Racconta Ciao. Un po'.
1: Pronto?
2: Sì, ci senti?
1: Sì, mi sento.
2: Perfetto. No, Moira, visto che oggi parliamo di prime impressioni,
0: ti abbiamo chiamato noi o ci hai chiamato tu?
2: No, sappiamo che Anna Chiara dalla reazione ti ha chiamato perché tu ti fai un'impressione sulle persone, ma poi non ci becchi mai. Dici di più.
1: Esattamente, sì, io quando conosco le persone do sempre il 100%, ma poi alla fine si rivelano un po' per altri, un altro tipo di persona, ecco.
0: Ma ti è capitata con un fidanzato, con un amico, con un'amica?
1: No, spesso con gli amici, con il fidanzato no, quasi mai.
0: Quindi
1: però
0: tu...
1: con gli amici quasi sempre.
0: Cioè tu pensi che una persona possa essere affidabile, affabile, gentile?
1: Sì, simpatica, generosa, e invece no.
0: Nelle amicizie?
1: No. Mm. Esattamente.
0: Quanti amici hai?
1: Tanti, ma scelti, per fortuna.
2: Ok.
1: Amici veri pochi, perché
2: già,
1: poi
2: così deve essere.
1: Altre persone.
2: È chiaro, così deve essere. Bene, quindi ci sembra di capire che Moira, questa nostra ascoltatrice, non ci becca quasi mai. Invece,
1: mai.
2: Su di te si fanno una buona impressione gli altri?
1: Assolutamente no. Cioè, nel senso, è il contrario.
2: Cavolo, io Moira, so. Proprio tutto l'opposto di tutto.
0: Ma perché?
1: È perché io, non so, dicono sempre che sto un po' una faccia con un mosone, quindi... sono un po' antipatica a tutti, ma poi alla fine
2: si ricredono.
1: Simpatica.
0: Guarda,
1: esatto,
0: dalla voce ci sembri tutto tranne che antipatica.
1: Oh, infatti. Grazie.
2: Anzi, no, sei proprio una piaciona, cioè nel senso ci sembri proprio simpatica. Moira, grazie comunque. Chi schissa a te?
1: Grazie a voi. Chi,
0: ma
1: chi
0: quanti
1: a
0: anni
1: tutti?
0: Hai, Moira?
1: 37.
2: Grande, oggi tutte di 36,
1: fuori
2: 37
1: target.
2: Anni. Fuori target oggi. Vabbè, piacete tutti a me, non vi preoccupate.
0: Prima di chiudere, la lancio così. Se c'è qualcuno che c'ha 40, 50, 60, 70
2: certo
0: anni
2: che
0: sta ascoltando la radio,
2: ma non fare queste cose,
0: mandate
2: adesso
0: una nota vocale perché chiudo col target. Ne ho bisogno. Ciao,
2: ciao Moira.
1: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff. Oh,

0: E quindi?
1: Ehi ragazzi, 64 vanno bene.
2: Il mio targo!
0: Senti, mi va di chiudere anche con Porro?
2: Ah, che me ne frega di Porro!
0: Vabbè, allora non te lo dirò.
2: Il mio targo!

0: bisogno.
1: Non puoi solo pensare al target. Porro dice: scusatemi, ma il target non era 37-38. No. Aumentato Raff purtroppo.
0: Dai 40 in su fino agli 80-90. Certo, se un giorno dovessimo portare una signora di 100 anni,
1: bellissimo,
0: sarei felicissimo di dirle il mio target.
1: Sarebbe figo, vabbè.
0: Mi sentiremo.
1: Un'altra puntata è volata via. È così. Oggi è mercoledì.
0: Sei il mio target.
1: No, non fare break humor. Se tutto va bene, torniamo domani.
0: Chi può dirlo?
1: Lo so, forse. Da Marco e

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Lei puoi dire che te la ricordi al Kiss Kiss Way, eh? Perché c'è stata a Skin con gli Skankanese.
2: Ah, era lei?
1: Era lei, ah, che c'era. Meraviglia. 1996.

0: Cos'è stato?
1: Ti è piaciuta?
0: No, no, brutto. Ma che verso è? Ma è bruttissimo, ti prego, non cominciamo con questa cacofonia, eh? I corrieri di Kiss Kiss. Che c'è? Perché
1: bella questa maglietta di tuo nipote.
0: Perché voi uomini, guardate sempre qui, non avete mai gli occhi puntati negli occhi, guardi sempre in basso.
1: Fate vedere!
0: Allora, signori, corrieri di Kiss Kiss, mercoledì, mi suona male dire 7 ottobre. Domani sarà meglio, 8 ottobre. 7 sì. ottobre mi suona un po' male, ma la facciamo funzionare bene. Intanto,
1: a proposito di cacofonia,
0: no, bella
1: arriva
0: questa.
1: La

0: Man, così si intitola il pezzo di Peggy Cook con Aira Star su Radio Kiss Kiss. Scusa,
1: sta spaccando sto pezzo.
0: Volevo dire perché poi, visto che tu poni sempre l'accento sul mio modo di abbigliare, 158 del digitale terrestre, Kiss Kiss TV, se volete ci potete guardare anche in TV.
1: C'è un bambino di 14 anni,
0: come ti permetti? Questa è una t-shirt presa sulla Broadway da TJ Maxx a New York.
1: Capito, ma l'hai scippata un bambino però.
0: Carina, mi piace tanto. Però al di là di questo, sì, scusami Ciro, adesso bambino magari mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo, perché mi sono reso conto che sono in quella fase della mia vita in cui mi viene sempre un dolorino intercostale e io sto 30 secondi fermo a cercare di capire se sto per morire oppure
1: mi riprenderò. Capita, le cose dici, ma che sta fitta, porca, perché ti blocchi.
0: Sì, è vero.
1: Ti blocchi, non hai capito se ti blocchi per il dolore o ti blocchi perché hai paura
0: Blocchi un po' per il dolore, un po' perché cerchi di capire se riemergerai dalla
1: 5-6 secondi e passa del tutto. Tu dici. Ma che cosa, parli con qualcuno
0: che ti dicono?
1: Ma tranquilla, è un dolore intercostale.
0: Quindi possiamo racchiudere che siamo in quella fase della vita praticamente così. Capito?
1: Che
0: poi non è solo quello, non è solamente quello. È anche il periodo, e credo che sia un po' ottobre, credo che sia novembre.
1: Scusa, questo è un altro che è entrato.
0: Questa è la vecchia fattoria.
1: Perdonalo.
0: No, è quel periodo e credo che ne siano a conoscenza tutti quelli che nella vita si sono rotti almeno qualcosa, un mezzo osso se lo sono rotti.
1: Che fanno?
0: In cui ti fa male quella parte che si è rotta, che hai ingessato, che si è ricalcificata, eccetera, eccetera, ma poi con questo tempo
1: perché?
0: Qui...
1: Perché quando ci sono i cambi di stagione animale, Tu hai dolore proprio dove ti sei fatto i dolori, cioè dove hai le ferite.
0: Capito?
1: A me quando qua
0: ti posso rispondere nella maniera più comune possibile.
2: Grazie al cazzo.
0: Ma scusami, ma certo che quando
1: cambia
0: il tempo.
1: Come ti permetti? Ma che c'azzicca?
0: Per dire che quando cambia il tempo.
1: Io ho detto una cosa banale.
0: Si infiamma.
1: Ma si permette. Ho detto una cosa banale.
0: Hai detto una cosa banale. Te l'ha detto anche la regia.
1: Ragazzi,
0: ma così, giusto per dire.
1: Ma banale per voi oggi.

0: qui ti frega perché sembra che sia finita e invece lei comincia a dire questa cosa.
1: Cosa dice?
0: Aiuto. Hai capito come funziona? Cioè che ti sembra sempre che il pezzo sia finito.
1: Però è bella l'immagine, cioè l'analogia, se ci siamo più soli di una piazza vuota.
0: È molto triste. Molto triste, immagine.
1: È vero.
0: Bella questa nostalgia che mettiamo però da parte. Intanto arriva un messaggio da parte di Manuela che dice: ragazzi, buon pomeriggio, Corrieri Belli, finalmente sì. È mercoledì e il weekend è sempre più vicino, per fortuna che ci siete voi, vabbè.
1: Ma come ti permetti, Manuela? Che ci ricordi che è mercoledì?
0: Ma come ti viene?
1: Noi siamo i Corrieri di Chischiso, per noi è sempre venerdì.
0: Esatto, ma scusa, ma che mercoledì è mercoledì? Ma noi lo diciamo all'inizio tanto per dirlo, ma mica ci crediamo veramente.
1: Vai tutti quanti in giro a festeggiare.
0: Vai tutti con la convinzione che oggi sia venerdì. Comunque, ritorniamo. Bello.
1: Bello,
0: lo fai molto bene.
1: Cosa
0: fai? Hai un futuro da rumorista.
1: No, vuoi sentire? Senti il mio fischiarello.
0: No, questo mi è venuto male però.
1: E quale volete?
0: Secondo me questo è venuto male. Allora, fermi tutti perché arriva. Arriva il messaggio di Dorian che dice: ragazzi, mio figlio, visto che parlavamo di dolori intercostali, di quella volta che ti sei rotto magari qualcosa, e quando comincia un po' il tempo più umido, ti si infiamma tutto e ti fa male.
1: Sì. Infatti, Doriana dice: mio figlio che si è rotto il polso.
0: Sì.
1: Ed ecco il gesso, ci dispiace tanto. Guarda. Quanto mi dispiace vedere i bambini.
0: È vero.
1: I bambini con col gesso.
0: Col gesso, sì.
1: Ma
0: sì, sì.
1: Mi devi credere, andrei lì e gli spezzo l'altro braccio.
0: Come il papà e la mamma, ti do il resto. No, dispiace soprattutto vederli d'estate.
1: Sì.
0: Che
1: poverino.
0: Poi ci sono delle mamme ingegnose che mettono la busta di plastica per fargli fare il bagno. No, però, raga, allora voglio sapere. Tu ti sei rotto un bel po' di cose.
1: Sì, sì, sì, abbastanza.
0: No,
1: no, banale dire mi sono rotto.
0: No, dico da piccolo, no. Sei stato abbastanza vischero.
1: Sì,
0: tu,
1: diciamo che una delle cose più brutte che mi è successo e strane. Ero bambino?
0: Sì.
1: Ma quanti anni avevo? Penso 6-7 anni.
0: Ero piccolo.
1: Rincorrevo un altro bambino nel parco giochi.
0: Per fargli pagare i debiti.
1: Non mi ricordo, stava lì, correvamo, noi avanti, lui indietro. Comunque, mentre correvamo, a un certo punto non vedo l'altalena. Un tizio con l'altalena che mi dà un calcio, ma non mi ricordo non mi ricordo se era col piede o con proprio l'asse dell'altalena qui dietro nella tempia.
0: Ma che c'aveva le scarpe con la punta
1: ma
0: di ferro?
1: Ma sono fatto tre punti.
0: Ma come si fa? Tu stai correndo con un altro bambino.
2: Piccolo filo.
0: Esatto.
1: Siamo piccolo filo.
0: Stai correndo nel parchetto e uno ti calcia con l'altalena, ma proprio tu rinco già.
1: Che ti devo dire? Ma io sono uno che ha sempre sperimentato.
2: Piccolo filo.
1: Poi dirò come sei fatto male Alfio.
0: No, state ma con... che c'è?

Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo

0: Fette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
1: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss, kiss.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sì, sei magnifica.
1: Vedi. Ma perché?
2: Stavo
1: perché
2: dicendo.
1: Devi rovinare la canzone?
2: Ma chi se ne frega, mamma mia, come siete attenti a queste cose. Volete sentirvi la musica? Andate a fare la cosa.
1: Non ti arrabbiare. Allora, scusami.
2: Stavo dicendo.
1: No, io stavo dicendo che è veramente imbarazzante che tu ti sia fatto male camminando in un parchetto, giocando con un altro bambino.
2: Ma io
1: bambino.
2: Avevo 7 anni, stavo correndo, bambini ovunque, un'altalena mi è andata in fronte.
1: Ma okay. Che fai? Non guardi.
2: Tu a 41 anni, ragazzi, questo Cristiano non deve, due non, anni fa è stato un mese e mezzo a casa chiuso a fare il programma da uno sgabuzzino.
1: No, che c'entra? Ma non potevo camminare
2: perché si è rotto il piede per saltare una pozzanghera.
1: Ma che c'entra? A parte che non
2: questo
1: hai...
2: sei tu,
1: perché
2: una
1: noi sportivi io volevo saltarla con un triplo carpiato, non mi è venuto bene.
2: Sì. Per non sporcarsi le salite scarpe.
3: Alfio sei e resterai sempre un povero comunista.
1: Ma che c'entra?
2: Ha ragione.
1: Allora, scusate, pioveva.
2: Lui pioveva, c'aveva, intanto c'aveva il l'ombrello di Hello Kitty,
1: le ballerine al piede,
2: è già questo. Lui stava là che correva, oddio, una
1: pozzanghera. Ma non corro così,
2: una pozzanghera. C'aveva il suo zainetto, quello al lato dei mini pony.
1: Ma...
2: e poi ha iniziato, oddio, la pozzanghera.
1: Ma pioveva di rotto.
2: La pozzanghera, aspetta che faccio un saltino. Mi sa che mi sono fatto male.
1: No, ma che mi sa che mi sono? Io sono svenuto dal dolore perché mi si è praticamente
4: piegato. Ma che tieni a ridere?
1: No, ma
2: ragione.
1: Scusa, ma non sto ridendo.
2: Ha ragione questa signora.
1: Sorrido su una vecchia sventura. Però hai ragione. È stata veramente una caduta da fesso.
2: Sì.
1: Incredibilmente da fesso. Ma io sfido.
2: Ma quelle cose.
3: Alfio, sei una brutta persona. Alfio.
1: Ma non solo mi sono fatto
2: ma
1: male.
2: Ma quante persone conosco che da una caduta stupida, da un movimento scemo, sono fatti male. Ma non sto scherzando.
1: Ma non per forza grandi fratture. Anche quelli che poi devono mettere il ghiaccio, quelli che si prendono il bernoccolo sulla fronte per una minchiata fatta a casa. Magari
2: mi stai
1: stavano
2: facendo
1: le...
2: ricordare
1: sì.
2: Una cosa in incredibile.
1: E cioè?
2: Incredibile.
1: Allora facciamo che ce la racconti tra poco.
2: Okay, siamo a bloccare.
1: No, ci abbiamo tempo. Fammi lanciare la palla ai nostri amici che ci stanno ascoltando. 347 490 0042. Raga,
2: mio nonno faceva sempre il gioco. Tira il dito.
1: Sì.
2: Faceva scuola.
1: Gli è partito il dito.
2: No, e invece hanno rotto il dito.
1: Quella volta che vi siete fatti male da stupidi.
5: Like when you said you felt so happy you could die.

0: DJ Snake e Stray Kids, noi ritorniamo in onda, noi Corrieri di Ghischis al Fecciro.
1: Ma sei serio? Che è successo?
0: No, sono serio perché siamo di fronte a uno di quei casi in cui la distrazione umana ti provoca poi dei traumi anche fisici che ti porti avanti nel tempo.
1: Sicuramente.
0: Stiamo parlando di quei piccoli momenti di distrazione che dici vabbè, ma è una serata come tante, tra ti rompi un piede, tra ti spezzi un polso.
1: Ma tu ci hai fatto caso che poi quando sei grande cerchi di stare attento a qualsiasi cosa perché hai paura quando sei bambino. Sei un pazzo scatenato.
0: Lo hai beh sì, ovviamente
1: sei più sei attento e più ti fai male.
0: Ragazzi, allora Ciro ha appena raccontato di quando io saltando una pozzanghera sono rimasto un mese e mezzo ingessato con una frattura scompo, una roba terribile. Tu adesso mi devi vedere quando incontro una pozzanghera.
1: Sì,
0: è la mia kriptonite, cioè adesso ma anche se siamo al 15
1: adesso
0: d'agosto
1: adesso ci metti il piede dentro,
0: ma adesso mi ci tuffo di testa piuttosto che metterci il piede. Vai.
2: Ci rincorrevamo tra sorelle in casa.
0: Sì.
2: La mamma che strillava no che si rompe le robe in soggiorno, non correte in soggiorno.
0: Certo.
2: E le mie sorelle mi hanno schiacciato, una delle mie sorelle, il piede dentro nella porta.
0: Ecco, gli ha schiacciato il, le ha schiacciato
1: io non
0: il
1: ho piede, capito niente.
0: Le ha schiacciato il piede nella porta.
1: Ha schiacciato il piede nella porta.
0: Sì, ma è una mossa di wrestling, come ha fatto mentre correvate a schiacciare.
1: Non lo so.
3: Allora, io ci avevo avuto tipo 7-8 anni, stavo da solo, nelle macchine autoscontro.
0: Sì.
3: Praticamente durante un urto da solo, vicino al perimetro della pista vado a sbattere violentemente con il mento sul manubrio e sangue a go-go a dirotto.
0: Che fesso.
1: Perciò
0: la R Blesa che è così nobile è per
1: molto,
0: un altro
1: molto
0: motivo.
1: Bella, poi la sua è molto elegante.
0: Molto elegante, a dirotto, a dirotto.
4: Beh, di volte ce ne sono state tante.
0: Sì.
4: Una delle tante è lavando il pavimento, sono passata sul pavimento bagnato. Sono scivolata come passare sopra una banana,
0: andare
4: sopra una buccia di banana.
0: Ma sì.
4: E mi sono fratturata il coccige.
0: Ehi, aia, sai che ti fa molto
1: male. Un'amica mia si è fatta male il coccige.
0: Sì.
1: Con una banana.
0: Sei.
1: Però no, è caduta sulla banana.
0: Tu mi devi dire che cosa dobbiamo fare.
1: Perché un'altra volta un amico mio, non lo sai sto fatto.
0: Quale fatto?
1: Stava nel letto. Sì. A proposito di
0: banane.
1: No, che banane.
0: Che ne so, stai parlando di banane.
1: Forse la banana c'ha sì. Cioè, lui stava da solo nel letto.
0: Sì.
1: Questo è un amico mio. Da solo nel letto.
0: Mi ha detto mio cugino.
1: Si è slogato. Stava da solo.
0: Sì.
1: Non stava facendo niente.
0: Sì.
1: Si è slogato il polso.
0: Sì.
1: Improvvisamente. Stava da solo.
0: Chi è questo?
1: Senza fare.
0: Posso chiedere? Posso chiedere
1: ma
0: cosa stava facendo?
1: Ma come si fa? Cioè, tu sei sdraiato?
0: Posso chiedere cosa stava facendo?
1: Ma come si fa? Cioè, tu sei sdraiato?
0: Beh,
1: ti sei slogato il polso.
0: Dipende a quale velocità aveva azionato...
1: Non lo

panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fatto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: c'ha anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
4: Amore, non rompere le uova.
2: Yes, yes.
5: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Yes, yes.

0: La festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Kiss Kiss. La musica più bella.
7: La musica più bella.
6: Suona

0: ascoltando.
1: Salutiamo tutte le lauree che ci stanno.
0: No, non in quel senso, no. Laura, nel senso che diventi fig. Vabbè, comunque, vabbè. Messaggi da parte degli ascoltatori che hanno avuto quei momenti di distrazione o quei momenti inaspettati.
1: E si sono stracagnati.
0: Si sono sfragnati male e anche un po' da fessi, perché è successo a tutti prima o poi nella vita questo incidentino per cui ti rompi un osso che ti fa male da grande.
2: Ciao ragazzi, scuole medie, sì? Tantissimi anni fa. Entrava di corsa in bagno, io uscivo di corsa dal bagno. Aia. Ci siamo scentrati, lui molto più alto di me con la bocca aperta, con i suoi incisivi. Aia. Mi ha tagliato il sopracciglio.
0: Ma mamma mia, intanto ragazzi, chi era? Nosferatu,
1: cioè, ho capito, ma come cambia la bocca aperta?
0: Ma poi soprattutto perché stavate entrando e uscendo dallo stesso bagno a scuola?
1: È perché all'epoca i bagni erano,
0: ma che cosa dici?
3: Diversi anni fa sono andata a sbattere contro la porta vetrata che chiudeva un ufficio nella mia azienda, con tanto di trauma cranico e rinvenimento da parte dei colleghi, perché ero caduta a lunga distesa perdendo conoscenza.
0: Posso dire una cosa?
1: Si è rotto il vetro?
0: No, non si è rotto. Ma tu hai capito quali vetri sono? Quali porte,
1: certo,
0: a vetri sono?
1: Certo.
0: Quelle che si aprono automatiche, che
1: ragazzi,
0: tu non le vedi.
1: Bruttissime. A parte che per legge devi mettere dei segnali per indicare, perché molta gente si sfragna nelle
0: vetrate. Ma io rido un sacco quando trovo sti video su Instagram.
1: Ho capito. Io ho visto gente che si è distrutta veramente a sangue.
4: C'era di chi schisse.
0: Ciao.
4: Io praticamente con gli amici siamo andati a pattinare e diciamo che ho imparato a fare la spaccata.
0: Brava.
4: Il problema è che mi ero lesionata i muscoli e non riuscivo più a alzarmi.
0: No, come, ragazzi, la soubrettina.
1: Ma poverina, che mamma
0: come
1: mia.
0: Come Lisa,
1: dai,
0: Fusco,
1: dai.
0: La madonna, porca miseria. Comunque.
1: Ma tu sai fare la spaccata?
0: No, zero.
1: Come no?
0: No, mi spacco se la faccio.
1: Tu c'hai una bella apertura.
0: Ma come ti permetti?
1: L'ho visto.
0: Ma che non lo dici con questo modo?
1: Alfio, tenne un'apertura che è
0: spettacolare. Ma come? Guarda che sembri tendenzioso.
1: Ma perché dici questo?

0: could break my heart.
1: Ah, meno male che dice così, proprio break my heart. Così, proprio con questa chiusura anche un po' sensuale, Dua Lipa. Noi abbiamo chiuso un'ora, però lo facciamo nella migliore maniera con l'anno 1979, ok?
2: Allora, attenzione, attenzione, perché in quell'anno noi apriamo sul lungomare di Vasto una minuteria.
1: Minuteria, sì, ok. Che cos'è una minuteria, caro C?
2: Dirai?
1: È una cosa dove si vendono cose piccole,
2: no,
1: minute.
2: No, no, no, no, venivano solo persone piccoline.
1: Che potevano entrare, la porta era molto piccola. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, proprio in quel

0: Che mi urla? Perché mi urla così? Pink Floyd, questo sembrava il Gabibbo, però che anno, mamma mia, 1979.
1: Allora ragazzi, allora ancora una volta ben trovati. Oggi mercoledì abbiamo
0: mercoledì,
1: detto, e tu
0: mercoledì.
1: Mi stai facendo riflettere.
0: Su cosa?
1: No, sul fatto che ragazzi era ieri domenica, oggi
0: sì,
1: è mercoledì.
0: È vero. Ma sarà che, sai che le cose belle si dice che passino in fretta?
1: Sì.
0: Forse sono gli anni più belli della nostra vita.
1: Beh, cerca di goderti.
0: Sono le settimane più belle della nostra vita, non vi so dire, forse la sensazione è solo nostra, ma intanto stiamo bene insieme perché siamo i Corrieri di Kiss Kiss, ci siete voi.
1: Un'altra cosa volevo dirti, eh.
0: Quale?
1: Oggi mercoledì sono solo scarole.
0: Ah, caspita, è vero, oggi stravolgiamo le canzoni della musica italiana con il vostro aiuto tra poco. Intanto, se volete, ripeto, Kiss Kiss TV, ci potete guardare in televisione o non abbiamo detto anche streaming su kisskiss.it.
1: L'hai detto adesso?
0: Ah, l'ho detto adesso.
1: Sì, sì.
0: Allora sto zitto. Radio Kiss Kiss.

0: Ansiteria con Madonna, Radio Kiss Kiss. E allora Ciro, come abbiamo potuto fare questo?
1: Perché?
0: Perché
1: lo abbiamo hai cominciato fatto? A parlare dei tuoi problemi, dei tuoi dolori e di questo.
0: Ma no,
1: e hai rovinato tutta una scaletta.
0: Non abbiamo rovinato la scaletta, abbiamo condiviso con gli ascoltatori un argomento, ma è vero anche che noi non possiamo fare questo programma senza la nostra giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi mercoledì 7 ottobre.
0: Sì.
1: Giornata mondiale dei lavori a casa. Ragazzi, chi non ha un'esperienza traumatica in merito, alzi la mano. Perché è incredibile.
0: È vero.
1: Tutte le volte che inizi a fare dei lavori a casa, sai quando inizi, non sai quando finisci.
0: No, però tu dai, ci hai messo relativamente.
1: Sai quanto spendi, non sai quanto spendi.
0: Sai quanto dovresti spendere, non sai quanto spendi.
1: Brava,
0: sì, è vero.
1: Brava.
0: Ma tu non è che ci hai messo poi chissà quanto. Quanto ci hai messo? Cioè, 5 mesi. Quanto
1: 5 mesi.
0: Quanto
1: ma che stai dicendo? Ci ho messo quasi un anno e non è manco finita. Ho dovuto cacciare gli operai. Li ho cacciati.
0: Non ha ancora il tempo.
1: Li ho cacciati, li ho finiti io. Non so, un poco io, un poco mio zio, un poco mio cognato.
0: Ma che è sta roba?
1: Perché quelli, capite, si pigliano i soldi, poi pigliano, poi non vengono.
0: Vabbè, ma che
1: poi lasciano le cose così e non ti rispondono più.
0: Ma come puoi pretendere? Allora, o compri una casa.
1: Siete tutte uguali! Come
0: una
1: dice
0: casa
1: mia nonna!
0: Da cooperativa sulla carta e poi te la danno chiavi in mano. E a posto ci devi solo entrare.
1: Sì, chiavi in mano.
0: Ready to live, come dicono adesso quelli bravi. Oppure è normale, cioè non è che tutto
1: allora,
0: può seguire.
1: Vuoi vedere una cosa? Ti faccio vedere, noi siamo in Italia,
0: siamo
1: ok?
0: In Italia, siamo in Italia.
1: Ci sta ascoltando tutta
0: Italia?
1: Bravo. E noi facciamo una semplice domanda.
0: Ok.
1: Poi dopo cambiamo argomento, per l'amor di Dio, perché poi mi tedio.
0: Non ti tediare.
1: Ma se io adesso difitico. Ragazzi, mandate un messaggio.
0: Sì.
1: Al 347-490-0042.
0: Sì.
1: E diteci in 15 secondi la vostra esperienza negativa con i lavori in casa.
0: Aglie, ragazzi.
1: Te faccio vedere quanti ne arrivano.
0: No, però non di un minuto e mezzo perché non
1: ho
0: li ascoltiamo neanche.
1: Ho detto 15
0: neanche.
1: Secondi.
0: 15 secondi, massimo 20 secondi. Va, abboniamo anche
1: 15 secondi avete la forse la possibilità di sentire la vostra voce.
0: Esperienze negative con i lavori in casa?
1: Ovvio,
0: forse
1: ovvio.
0: Ce l'ho anch'io, molto probabilmente. Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali e capiamo meglio la questione.

0: Comunque posso dire, noi meriteremmo, cioè il contrario, non il premio Nobel per la pace, il contrario, cioè per abbia
1: la guerra, che
0: ma no, nel senso che cioè, proprio oggi ossa rotte, lavori in casa che ti fanno esaurire, ti stressano, senti quanti messaggi sono arrivati. A proposito di esperienze negative con i lavori in casa, vai.
2: Vi vorrei raccontare la mia esperienza, se solo riuscissi a trovare dei muratori che poi dopo essere venuti ti mandano un preventivo ed effettivamente si fanno vivi e vengono a lavorare.
0: Manco quello.
2: Ma niente, vengono poi spariscono, niente
0: perché?
2: Preventivo nemmeno
0: perché?
1: Ragazzi, succede, ha ragione.
0: Cioè?
1: Puoi sapere perché, secondo me. Loro che fa? Tu chiami questi qui per fare un lavoro di falegnameria, idraulica, quello che è.
0: Ah beh, oh.
1: Loro vengono, guardano, parte che pare sempre che. Pare sempre che è un guaio.
0: È come il meccanico.
1: Sempre un guaio.
0: E che fanno?
1: Poi
0: perché vanno via? Cioè, spariscono, perché non
1: torno? Spariscono, non ti ricordo. Perché? Perché si rendono conto che il lavoro che devono fare, evidentemente, è poca roba. E quindi loro dicono: vabbè, non perdo proprio
0: oppure
1: tempo.
0: Oppure che cosa fanno? Ti valutano magari alcuni, non parlo per tutti, ci mancherebbe. Te lo valutano più di quanto costa, così mal che vada. Cioè, magari
1: hanno guadagnato. Se
0: guadagnato.
1: Tu dici sì, ci hanno guadagnato.
0: Se dici no,
1: se no
0: ciao,
1: tu dici no. Esatto.
0: Infatti, vai.
3: A me è successa una cosa incredibile.
1: Eccolo.
3: È voluto uno. Mi doveva fare il bagno, ha detto che finiva. Dopo ho mangiato, bevuto, ubriacato, pagato, non si è visto più.
0: L'hai pure pagato, scusami, ma non ha manco fatto i lavori.
1: Incredibile.
0: Sei stato troppo onesto, vai.
4: Ciao, sti pezzi di merda di costruttore. No, mi stanno facendo andare all'esaurimento nervoso.
0: Stai calmo.
4: Sti bastardi.
0: No, stai calmo. Ma che c'entra?
1: Ma questa è violenza
0: è
1: gratuita.
0: È un'esperienza negativa in mezzo a tanta
1: gente.
0: Vuoi
1: sapere
0: per
1: che cosa è successo a mia zia?
0: Voglio sapere
1: mia
0: che
1: zia,
0: cosa
1: guarda,
0: è successo.
1: Guarda, ragazzi, questa è bellissima.
0: Sì.
1: Mia zia doveva fare dei lavori di ristrutturazione del bagno, ok? Arrivano, distruggono tutto, tutto a posto. Inizia, per i primi due giorni sfasciano tutto.
0: Ok.
1: Terzo giorno arriva questo. Va nel bagno e si chiude nel bagno.
0: Ma in che senso si chiude?
1: Va nel bagno per lavorare.
0: Ok.
1: Mia zia, dopo due ore che non sentiva rumore, non sentiva niente,
0: si era addormentato.
1: Si affaccia, no? E stava lui seduto.
0: Sì?
1: Seduto lì nella sfravecatura.
0: A meditare?
1: No,
0: a fare
1: col telefono in mano.
0: E perché?
1: Non faceva niente. E mia zia, scusa, ma che stai facendo? No, io oggi non faccio niente.
0: Perché?
1: E perché? Perché non mi ha pagato il mio capo.
0: Ma porca miseria! Ma scusa!
1: Questo! Chi è? Questo! Ti rendi conto? Non.
0: Cioè, non c'aveva tutti i torti, ma non c'è andare.
1: Ho capito, ma vieni pure a casa.
0: Ma non c'è andare.
4: Ciao,
0: infatti.
4: Sti pezzi di merda di costruttore.
5: No, 15
0: basta.
5: Secondi. Questo muro mia moglie l'ha fatto buttare a terra e rialzare tre volte. Okay. Questa è la quarta. La mia esperienza negativa si chiama Mary, mia moglie.
0: ma scusami, evidentemente le prime tre volte non era venuto benissimo.
1: Vabbè, muri storti, a chi te lo dica a fare?
0: Le donne sono perfezioniste.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona perché mia.
11: Kiss.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Kiss.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Kiss.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: la vita.
1: Con Marrakesh e Gue su Radio Kiss Kiss 17:24. Alfio e Ciro sono i corrieri di Kiss Kiss e stavano parlando di lavori in casa. Lavori che poi ovviamente cominciano. La cosa più tragica, al di là della durata dei lavori, è sempre la stessa. Tu fai un preventivo e quel preventivo, dal momento che tu lo stabilisci anche con chi ti deve fare i lavori, sembra la cosa più certa del mondo.
2: Esatto.
1: Perché intanto, capito, chi è interessato vuole che tu cominci.
2: Che ne
1: no?
2: so, tu durante il lavoro decidi, ma decidi per dirti, no?
1: Se.
2: No, non voglio più il water lì, lo voglio lì.
1: Sono 6.000 euro
2: no, ragazzi,
1: in più. Guarda, ancora che
2: complicato.
1: Mi sposti il water.
2: Ho dovuto cambiare tutti i materiali.
1: Ma se tu dici, per esempio, guarda, la maniglia, quanto mi costa questa porta con questa maniglia?
2: Questa maniglia 140 euro, compreso lo scrigno.
1: Ma guarda, vorrei non questa maniglia, quella esattamente uguale, solo che non lucida, satinata.
2: Questa la dobbiamo far arrivare dalla Germania, però fra due anni. Però domani, se la vuoi, domani sono 6.200
1: euro. Porca miseria, vedi, è sempre quella cosa lì che poi magari uno ne approfitta.
2: Ma poi i tempi. Più o meno questi lavori in questi 40 metri di appartamento.
1: Esatto.
2: Tra l'altro neanche abitabili perché sono 2,20 metri.
1: Considerando che nel frattempo sto dormendo da mia cognata con 7 bambine.
2: Questa è una cosa. Guarda!
1: Proprio...
2: Voglio tenermi largo. Ma largo.
1: Quanto?
2: 2 mesi.
1: Allora 2 mesi accetto, scusi.
2: E 2 anni dopo.
1: due anni dopo. Ma quello, l'elettricista non è venuto, devo aspettare che si asciughi la muratura.
2: È uno scaricabarile, secondo me quando fanno i corsi, proprio nelle lezioni c'è questo, lezioni di scaricabarile.
1: Mamma mia, che vita complicata, ragazzi.

0: così. Io dico A, tu dici Sdegede.
1: Esatto.
0: Quindi messa insieme a Sdegede su Radio Kiss 17:32. Allora, io ho visto anche questa faccenda di Raz Degan, visto che poi lui, voglio dire,
2: a proposito di lavori in casa, Raz Degan ha litigato con un elettricista perché durante la fine del lavoro come si chiama? Lui doveva installare delle telecamere.
0: Sì, sì, sì, un lavoro di elettricista,
2: esatto.
0: di sicurezza.
2: Comunque, a un certo punto l'elettricista saluta, se ne va e Raz Degan dice: scusi, ma tu non hai finito il lavoro.
0: Scusa,
2: ma
0: chi sei? Non conosco.
2: Ma dove stai andando? E poi dice che l'elettricista ha denunciato Raz Degan dicendo: mi ha messo le mani addosso.
0: Sono finiti in
2: tribunale. Mi ha minacciato.
0: Ha detto: io ti attacco a un ramo d'ulivo.
2: Sì, la frase è questa: ti lego e ti appendo ad un ulivo.
0: Ma no, ma dai, ma Raz Degan, secondo me, voleva dire ti porgo il ramoscello d'ulivo in segno di pace.
2: Non lo so. Comunque c'è stata un'indagine in corso.
0: C'è un'indagine in corso. Ma poi lui era uno che si faceva i fatti suoi. Non so se ti ricordi la pubblicità di un po' di anni fa che diceva: sono solo fatti miei.
2: Sono solo fatti miei.
0: È un famoso amaro del passato.
2: E ti ritetti tu.
0: Vabbè, però diciamo che effettivamente non è il primo caso in cui per lavori domestici si finisce in tribunale, perché credo che parecchi che siano all'ascolto poi anche con le ditte magari siano finiti in tribunale. Va bene, io direi di tranquillizzarci, cioè di chiudere questi argomenti.
2: No, basta perché... Volevo, dobbiamo giocare, dobbiamo regalare anche la maglietta,
0: dobbiamo
2: celebrativa,
0: dobbiamo regalare la t-shirt per Rispondi e Vinci, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Tenete il telefono in mano. Cinema.

Io kiss kiss. Allora, no, stavo fermando Ciro che... No, se ne sta in giro senza maglietta, ma non capisco che cosa gli ha preso. Gli hanno messo qualcosa nel caffè. Meno male che abbiamo la musica più bella anche per quanto riguarda le novità. Sfera Ebbasta arriva Lontano, così si intitola. Basta, arriva Lontano, così si intitola.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Good morning, Kiss Kiss.
2: Good morning.
1: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Kiss Kiss.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600. 100.
5: Kiss Kiss.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
11: Le uova naturelle.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura

0: perché parte questa sigla.
1: Rispondi e vinci.
2: E io non ho detto niente.
3: Bravo, bravo, attenzione perché è arrivato il momento di regalare la maglietta, la t-shirt, come dicono gli americani.
2: No, anche gli italiani lo dicono.
3: Sì, sì, sì, va da qualche anno.
2: Ma gli americani sanno dire t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. E no, sì, sì. Questo lo possiamo dire solo noi con grande fierezza. Questo settembre Radio Kiss Kiss ha compiuto 50 anni, ma il regalo ve lo facciamo noi. Vi abbiamo selezionato da dove, Ciro?
3: Da dove? Non lo so, abbiamo messo la mano in un bussolotto.
2: No, niente bussolotto, che okay. Abbiamo selezionato tra quelli che hanno interagito con noi nel corso delle ore precedenti e ne è venuto fuori il nome di Bare Antonio.
3: Antonio! E chiamiamo Antonio.
2: Vediamo se risponde. Poi abbiamo una domanda per lui alla quale deve rispondere correttamente, ci mancherebbe.
3: Andiamo.
2: Squilla.
3: Quindi il telefono c'è.
2: Il telefono ce l'ha.
4: Sì, pronto?
3: Pronto chi è, Antonio?
4: Io, presente.
3: Ciao Antonio, noi siamo Affio e Ciro e abbiamo una domanda per te.
4: Affio,
2: hai visto che è lui?
3: Allora,
2: fermo Bare Antonio, abbiamo una domanda per te.
3: Qual è la radio che ascolti?
4: Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Risposta esatta.
3: Hai vinto un salame.
2: Ma che salame? Forse avresti preferito il salame alla t-shirt, Antonio?
4: Ma sì, io sono un
2: buon. Devi rispondere.
3: Allora, facciamo così, mettiamo il salame nella t-shirt.
2: Il salame celebrativo dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.
3: Dove sei, Anto? Che stai facendo?
4: Quest'anno sono al lavoro, ragazzi. E noi in officina ascoltiamo sempre Radio Kiss Kiss.
2: Bello. Noi lo sappiamo perché molto spesso ci arrivano i tuoi messaggi che sono estremamente riconoscibili dall'inizio, che è un Bare Ciro, un Bare Alfio. Allora, noi ci fai ridere un sacco. Grazie
4: e
2: mille.
4: E poi conoscete anche tantissimo Ciccio Tocco.
2: È vero, perché lo nomini spesso nei tuoi messaggi. T-shirt meritata perché sei un ascoltatore a tutti gli effetti di Radio Kiss Kiss da 50 anni. Grazie mille Antonio, Kiss Kiss a
4: grazie
2: te.
4: Grazie a voi ragazzi,
3: ciao.
4: Un abbraccio,
3: ciao.
4: Kiss Kiss a tutti.

0: È bella vita, che sembra un po' le frasi degli amici da bar, bella vita,
1: bella vita, che
0: fai che
1: te? Se ti piace,
0: sì. E invece c'era molta più dolcezza con Ariete.
1: Che anno?
0: Abbiamo l'anno 1976,
1: ah,
0: Ciro.
1: Bellissimo, apriamo una minuteria.
0: Minuteria,
1: come quella di prima, perché avevamo la stessa tabella.
0: E allora adesso lo so perché vendevate, entravano solo persone piccole.
1: No.
0: L'hai detto prima.
1: No, la gente poteva, minuteria, diceva la parola. Potevano stare solo un minuto. La gente entrava in un minuto, comprava. Se comprava bene, se no,
0: Eagles,
1: quando...

0: bello, per carità, meravigliosi, Eagles con Hotel California. Sono andato al Rione a fare shopping e sono ritornato. Bellissimo. Allora, abbiamo tra poco la terza ora, prima però ci sarà Umberto Aprea in redazione per le ultime news.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona serata e bentrovati al Via Spalato, il vertice Med 9 con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i leader dei paesi mediterranei dell'Unione al centro in vista del Consiglio Europeo, sicurezza, energia e immigrazione. Meloni e Macron convergono sulla necessità di maggiore flessibilità sui conti per l'inflazione. Sul caro carburanti Meloni ha spiegato che l'Italia dispone di circa 170 milioni di euro per eventuali nuovi interventi sulle accise da utilizzare subito o conservare per il futuro. La Premier ha inoltre auspicato il pieno ripristino del price cap. Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sugli articoli 3 e 8 della nuova legge elettorale. Si tratta dell'ultima questione di fiducia. Ieri erano state approvate le prime due. L'articolo 8 estende il voto fuori sede anche ai caregiver. Domani è atteso il via libera definitivo con scrutinio segreto. Restano intanto le tensioni nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. In Israele si commemorano i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio è stato osservato nei luoghi del sud del paese colpiti da Hamas, compreso il sito del festival musicale Nova, dove alle 6:29 locali i familiari delle vittime hanno ricordato i propri cari davanti ai loro ritratti. Il premier Netanyahu ha ribadito che saranno perseguiti gli autori degli attacchi. Intanto, a est di Tul Karm, un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti un attacco attribuito ai coloni israeliani. La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha acquisito un documento del RIS di Parma, mai inserito, secondo i consulenti del PM, nelle relazioni dell'epoca. Si tratta di un foglio di lavoro relativo a un campione di DNA prelevato dalla bici di Stasi, classificato come umano e maschile. Le analisi sui pedali, inoltre, proseguirono dopo il deposito della relazione ufficiale con ulteriori prelievi, di cui ora è stata recuperata la documentazione tecnica. Peggiora il tempo sulle regioni centrali tirreniche per il transito di una depressione sul Tirreno, con rovesci e temporali anche forti, soprattutto sulle coste. Una perturbazione atlantica interessa Liguria e Toscana con precipitazioni localmente intense. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Siamo allo sport con il calcio. Buone notizie in casa Napoli. Scott McTominay ha superato gli esami dopo l'ablazione chirurgica effettuata a inizio settembre per una lieve aritmia benigna e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Il centrocampista scozzese può quindi tornare ad allenarsi in gruppo e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. McTominay è fermo dallo scorso 30 agosto. Sabato sera alle 20:45 il Napoli ospiterà il Frosinone. E con questo abbiamo concluso. Tornano Alfio e Ciro da Umberto Aprea. A più tardi e chissà a tutti.
4: And gentlemen, no. Questa è la terza ora del Corriere di Kiss Kiss e Alfio stai è ancora calma. Qui perché ha una notizia da darvi.
0: No, che notizia? Io ho una domanda. Umberto Aprea, che ringraziamo, ci mancherebbe per le notizie della
4: sempre relazione. Molto carino Umberto.
0: No, voglio
4: Aprea.
0: Sapere dov'è Cristina Manco. Cioè,
4: ma
0: Cristina Manco
4: i fatti suoi, ma non ho capito.
0: Ma è il terzo Corriere di Kiss Kiss.
4: Ma uno mica può sempre lavorare.
0: Non è che deve sempre lavorare, ma sono talmente abituato a dire Cristina Manco in redazione che ho dovuto dire Umberto Aprea mi ha preso un coccolo, cioè non riuscivo a capire dove mi trovavo. Va bene, dai, comunque riuscirò a fare comunque questa terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, dove giocheremo anche a Sono Solo Scarole, non dimenticarlo.
4: Sono Solo Scarole, non vedo l'ora.
0: Infatti sì, non vedo l'ora di sentirvi. Radio.

0: Allora, con questa canzone noi siamo arrivati alla terza ora dei Corrieri di Chischi, Salfi e Ciro. Io non so, i più attenti avranno notato, i meno attenti non ci avranno fatto caso, ma è comunque una grande mancanza nel nostro programma.
1: Cioè, scusami.
0: Noi alla terza ora non ci siamo ancora rassegnati.
1: Ma questo è sera,
2: segnata stampa. Se il bambino mi scassa, io scasso il padre.
0: No, aspetta.
1: Mi sembra giusto, però si parla sempre di genitori e figli, perché siamo rassegnati per una vicenda che arriva da Verona. Un bambino. Bambino di appena 9 anni resta fuori casa, suona ripetutamente il campanello, ma la madre non gli apre. Alla fine lui prende il telefono e chiama direttamente il 113 e fa:
3: mamma, no, è chiuso fuori.
0: Ma perché parla
3: il
0: così?
3: Di Verona.
0: Ma non parla così questo bambino. Tra
1: quindi
0: l'altro
1: la vicenda che ha portato alla condanna, ricordiamolo, una donna di 39 anni.
0: È una condanna di un anno,
1: un anno e 4 mesi per abbandono di minori.
0: Attenzione, perché la madre si è difesa. Intanto ha detto: la vicenda è andata in questa maniera. Il bambino era sceso a giocare con gli amichetti nel parchetto condominiale. La madre dal balcone, facciamo sentire come lo chiamava.
1: Antonio!
0: Ma non erano di Verona?
1: No, il bambino era di Verona, mamma era di Verona.
0: Ah, ok, di Portici.
1: Quindi dice, la mamma ha detto, il bambino sta in punizione perché ha fatto il cattivo.
0: No, perché siccome
1: per non chiuderlo in casa, ho detto, mo ti chiudo fuori
0: casa. L'ha chiamato ripetutamente per dire, sali a casa, è pronto da mangiare. Il bambino non ascoltava, le ha detto, sai che c'è? Adesso per punizione io non ti apro neanche quando vuoi rientrare. Ma pare che questo sia abbandono di minore, è stata condannata, adesso rito abbreviato, perché la madre si è difesa, ha detto, intanto mezz'ora, non è stato per
1: non
0: due
1: sono
0: ore
1: due ore ma, ma attenzione, perché gli inquirenti stanno cercando le prove.
0: Però
1: la mamma,
0: posso dire che è infame sto bambino,
1: è pezzo di me veramente.
0: Cioè, mamma, tu mi metti in punizione, cioè, ma io non è che lo dico,
1: una volta chiamavano il telefono azzurro, adesso direttamente
0: i carabinieri, lo dico a papà, lo dico alla zia, io chiamo i carabinieri.

0: Oh, ah,
1: no, aspetta, ah, perché Sienna Spyro quando canta è struggente, per un motivo, tu lo sei, tu sei distruggente.
0: Allora abbiamo trovato una notizia che ci fa
1: posso dire che è una buona notizia.
0: Ma che buona notizia, tu leggi le notizie sì, perché siamo poveri, te lo dico io.
1: Allora racconta.
0: Cambiare lavoro? In Italia non lo facciamo poi così spesso.
1: Pare che siamo quelli più legati al nostro posto di lavoro,
0: soprattutto alle aziende.
1: Cioè?
0: Secondo i dati disponibili gli ultimi dati disponibili dall'OCSE, allora un lavoratore italiano rimane nello stesso impiego o con lo stesso datore di lavoro, quindi con la stessa azienda, mediamente per più di 13 anni.
1: Wow!
0: E tu dici, ma è poco, ma sai, non lo so, come si... È una questione di mercato.
1: Di mercato, che intendi per mercato?
0: Ti spiego subito, perché il confronto con l'Europa...
1: Sì.
0: Ti fa proprio spigotare.
1: Ma di una parola che abbia un significato.
0: Danimarca, per esempio, la permanenza media è di appena 7 anni e mezzo.
1: Non sono tantissimi.
0: È la metà rispetto all'Italia.
1: Vabbè.
0: Nei Paesi Bassi, 8 anni e mezzo.
1: Bene.
0: Germania, 8 anni e mezzo.
1: Se,
0: Francia, 10 anni.
1: Italia?
0: E ti ho detto 13 anni e mezzo. Sì,
1: ma
0: sai perché? È una questione di mercato. Perché in...
1: Che vuol dire una questione
0: che
1: di mercato?
0: Che dobbiamo andare a fare i mercati.
1: Questo è il senso.
0: È molto semplice. Dalle altre parti c'è la possibilità di cambiare lavoro perché ci sono tante altre aziende che vogliono poi puntare su di te. Ti danno offerte migliori, una paga migliore, dei benefit migliori.
1: Ok, invece in Italia una volta che hai firmato il contratto dici ma dopo dove
0: vado? Perché tu dici ma dove me ne vado?
1: Comunque ci tenevo solo a specificare in chiusura di questa notizia che questa è una roba, un sondaggio, una risposta che ci viene da un sondaggio di OXE che ricordiamo
0: io l'ho detto
1: questo. Che ricordiamo essere le sorelle di Anna Oxa. Certo.
0: Tutto questo per fare una battuta e ti sei anche preparato con quello perché dovete capire che quando noi parliamo, quando uno dei due parla, l'altro premendo un tasto
1: può parlare con la regia.
0: Può parlare con la regia e voi non lo sentite. Quindi mentre io dicevo le cose tecniche, lui sparava questa minchiata.
1: Ma tu dicevi mercati, bisogna...

0: 10 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo!
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Yes, yes. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Yes, yes.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Kiss, kiss.
10: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
8: Kiss, kiss.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime? Con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Kiss, kiss.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
15: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
13: Infatti.
15: E perché nella foto sei su un palco?
13: È una storia lunga.
15: Quanto lunga?
13: Fino alle 5 del mattino.
15: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: tutto parte da qui.
1: Sono solo scarole, scarole, scarole, scarole.
2: Ma che roba, ragazzi!
0: Allora, intanto vi ricordiamo come funziona Sono solo scarole. Noi dobbiamo individuare una canzone con una determinata parola che adesso vi diremo.
2: Esatto.
0: E voi dovrete sostituirla con un'altra. Ma già la canzone, già la nostra sigla vi ha fatto capire quale sarà la parola di oggi.
2: La parola di oggi sarà parole.
0: Parole.
2: Guarda, molto semplice, bisogna trovare la parola parole nelle canzoni e sostituirla con scarole.
0: Esatto.
2: Cioè proprio in fede alla nostra sigla.
0: Ad esempio, vi facciamo un esempio che ovviamente vi invitiamo a non ripetere lo stesso esempio.
2: Ma tanto lo ripeteranno uguale, ma non è un problema. Vabbè, allora vediamo.
0: Tipo, scarole, scarole, scarole. Ascoltami, scarole, scarole, scarole.
2: Oppure anche, sono solo scarole.
0: Come
2: è
0: la
2: già
0: sigla.
2: La nostra sigla, non va bene.
0: Quindi queste due non ce le mandate.
2: Per favore, intanto 347-490-0042, fateci sentire la vostra ugola d'oro.
0: Perfetto, ma cantata proprio con enfasi.
2: Con passione.
0: Cioè, cantate, sfogatevi.
2: Voi con passione, noi ci mettiamo la compassione poi quando avrete cantato. Dovete sostituire la parola parole con scarole. Vediamo
0: anche
2: che cosa.
0: Parola con scarola.
2: Ah, ovviamente, se è singolare, parola scarola.
0: 347. Pensateci, perché sono veramente tante le canzoni.
2: Ripeto il numero: 347-490-0042. Sotto a chi tocca con Sono solo scarole. Baby.

0: Sembra sombra questo che canta con Potential. Comunque i nostri ascoltatori, devo dire, non deludono mai. Che cosa stiamo facendo?
1: Stiamo facendo Sono solo scarole. La parola oggi che dovevamo sostituire era proprio parole con scarole,
0: oppure parola con scarola, ecco. Una parola assonante da individuare in una canzone italiana. Vai.
2: Narciso.
0: Sì.
2: Scarole di burro.
1: Buono, per dare un po' di sapore in più, ci sta.
0: E ci sta anche, mi ha fatto venire fame. Vai.
3: E va bene così.
1: Sì.
3: Senza scarole.
1: Ma questo anche è senza parole di Vasco. Bellissima.
0: Profanato. Vai.
4: Solo avessi le scarole.
1: Ecco, brava.
0: Ti chiamerei.
1: Ma che dice? Ma che ha detto?
0: Ti chiamerei.
1: Oh. Questo è pazzo, questo qua.
0: Ti scriverei.
1: Se non avessi le scarole, ti
0: sono
1: mangerei.
0: Sono digitale, vai. Io.
5: Perso le scarole, certo. Eppure ce le avevo qua.
6: Un attimo fa.
0: Bravissimo. Sono arrivate tantissime poi dall'alto di Ligabue.
7: E non abbiamo bisogno di scarole per capire quello che è nascosto in fondo al nostro cuore.
0: Direi basta.
1: Brava.
0: No,
1: questa era Ron?
0: Questa era Ron.
1: Bravo.
0: O sarebbe dovuto essere Ron, vai.
8: Fiumi di scarole.
0: Certo.
8: Fiumi di scarole per noi.
0: Ma guarda che...
1: Ma che fine ha fatto la voce di...
0: Ma guarda,
9: dammi
0: che...
9: Dammi tre scarole.
1: Sì. Sole, cuore, amore.
0: Certo, anche mi piace.
10: Don Camisi,
0: no!
10: Tu mi
1: sei forte, questo
10: anche
1: è stato
10: in the way,
0: ragazzi,
10: to make you see,
0: Madonna, che inglese.
10: I love you.
0: Madonna.
1: Love... Però è stato bravo perché quella inizia con
0: Words Don Camisi,
1: bravo.
0: To me, bellissimo.
10: Scarole, Don Camisi,
1: ho
11: perso le scarole, oppure sono loro che perdono me.
1: Non è così.
0: Solo che ci avete preso troppo sul serio quando abbiamo
1: detto ancora.
10: Don Camisi.
1: È sempre quello di prima.
0: È sempre quello di
1: allora
0: prima.
1: È un cretino quello.
0: Vai, è un cretino la regia. Vai, evidentemente gli piace. Ha trovato un fan. A tra poco ancora.

0: che è la novità.
1: Ma bella anche questa, sì, moltissimo. Mi piace poi questo connubio tra Biagio Antonacci e Saif.
0: Bello, bello, Saif, diciamo le nuove generazioni che escono. Biagio Antonacci, sempre verde, intramontabile, lo dimostra ancora una volta in questo duetto che si intitola
2: Spirituele.
0: Spirituele.

0: siamo i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Kiss, kiss.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
4: Kiss, kiss.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani a arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE. Nei grandi negozi di elettronica

0: con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.

0: Come si chiama lei?
1: Best Christmas Wife.
0: No, come si chiama? Dai.
1: Miley Cyrus.
0: No! Oh. Miley, solo Miley.
1: Allora,
0: ci
1: io
0: tiene.
1: Finché leggo qua Miley Cyrus,
0: vabbè, che
1: dirò Miley Cyrus.
0: Ma perché è un vizio di forma, ma lei ormai ha deciso di farsi chiamare Miley. Noi non cambiamo nomi, ma cambiamo le parole alle canzoni.
1: Sì, al posto di parole mettiamo scarole. Vai, animale, vai.
2: Scarola mia.
3: Don Camillo.
0: No, questo è un montaggio.
2: Torna a casa tua.
1: Quelle animami.
2: Ti aspetterò.
0: Ma infatti che c'entra?
2: Odiare. L'insalata.
1: Beh, veramente inutile.
0: Vabbè,
1: questo
0: sì, no, si è dedicata, dai.
4: Senza tante scarole, con in mano un raggio di sole.
0: Bello. Di impegno, ma scusa.
1: Come mi appunto una zanzara in mezzo alla testa,
0: sei succoso,
1: dire, adesso,
0: sei succoso.
5: Scarole in giro, con le scarole in giro, sto con le scarole in giro, con le scarole in giro.
1: Ok.
0: No. Di
1: le scarole in giro.
0: La conosci la canzone?
1: No, la conosco.
0: No, neanche io.
1: Allora,
0: scusa,
1: c'è
0: mica, non la conosci.
3: Basta una scarola per stare bene a metà.
1: Pino Daniele, rovinato così. Così.
0: Vabbè, l'abbiamo chiesto noi, scusa.
2: Di una scarola se non vuoi più quella che ama, non ama più.
0: Bella, dai.
1: Mi dai un cazzotto in faccia?
0: No,
1: per favore.
0: Perché? Scusa.
1: È veramente bello.
0: Antonello Venditti, ragazzi.
6: E quando ti guardo già tutto migliore, perdo le scarole.
0: Ragazzi, era Ricky.
1: Era Ricky.
0: E dimmi qualcosa, qualcosa che resta, te la ricordi?
1: Adesso sì, guardando te, ho detto è proprio Ricky questo.
7: Scarola mia d'amore, Mario.
1: Bello,
7: e poi
1: bello.
7: Non la so più.
1: Ma, ma guarda, va. Che questa è grandissima testa.
0: Non
1: eh?
0: Era parola, era parlami.
1: Però vedi, parlami, scarolami. Cioè,
0: se
1: è andato,
0: alto di te.
1: Vai,
0: ancora.
8: Le tue scarole fanno male.
0: Oh.
8: Cremonini. Sono taglienti come spine.
0: Ma fai, sembrava anche un po' cremonini. No, Ciro, non puoi ammazzare le zanzare durante la diretta. E col tappetino di Radio Kiss Kiss, stai fermo.
1: Escarol, un'altra funzione.
3: Don Camisi.
0: Allora, chiudi sta rubrica, per favore. Dio mio.

0: Adesso trovate tutte le canzoni italiane che hanno la parola kintsugi trasformatela.
1: Oh, un po' complicato.
2: Signori, la simpatia di Alfio tornerà domani.
0: Sì, assolutamente.
2: Possibilmente con meno zanzare, perché qua dentro da mezzo.
0: Capito che sono io il signore delle mosche, scusa, mica le porto io. Allora, la simpatia di Ciro ovviamente ve la portate un po' nel cuore, un po' la ritroverete domani sempre dalle 16 alle 19, sempre i Corrieri di Kiss Kiss. Saluta quell'uomo.
2: Come si chiama?
0: Giovanni Imperatore.
2: Ciao,
3: Don
2: Giovanni.
3: Camisi.
0: Ciao Luigi Fischetti, regia TV, arriva Rita Manzo con Portami a casa Kiss Kiss e come sempre da Alfio e Ciro.
2: Kiss Kiss a tutto.
0: Ciao.

0: Pista richiesta del 1984, It's My Life dei Talk Talk, e tra poco c'è l'informazione su Kiss Kiss, state con noi.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona serata e bentrovati dal vertice Med9 di Spalato. Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. La Presidente del Consiglio ha detto che il governo è pronto a intervenire nuovamente, in particolare con il meccanismo delle accise mobili. Ha spiegato che sono disponibili circa 170 milioni di euro. L'esecutivo sta valutando se utilizzarli subito oppure conservarli per quando dovessero terminare le misure di contenimento attualmente in vigore. La scelta dipenderà anche dalla tenuta del price cap. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente, ha detto Giorgia Meloni. E la Premier ha parlato anche della richiesta italiana di maggiore flessibilità europea legata all'inflazione. Secondo Meloni c'è interesse da parte dell'Unione, anche se servirà una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio. Del tema riferito ha discusso anche con Ursula von der Leyen, e la richiesta è sostenuta anche dalla Grecia. Alla Camera il governo incassa anche la terza fiducia sulla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione o la lista che supera il 42%, prevede preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato presidente del Consiglio. Domani il voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. Siamo alla cronaca, la Procura di Roma indaga per tentato omicidio sul ferimento dell'attore Davide Jacopini avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Jacopini sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre era sul monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni. Dalle telecamere e dalle testimonianze emerge che le due persone a bordo della vettura sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa. Gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre due aggressioni simili avvenute nella stessa zona. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, nella quale morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Diventano definitive le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria, Vito Piccaretta, e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di Ferro Tranviari e di due manager della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale contro le assoluzioni. In Francia chiusa una piattaforma che avrebbe venduto online contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, alcune delle quali minorenni. Arrestati nel nord del paese due fratelli di 21 e 25 anni sospettati di esserne gli amministratori. L'operazione è stata condotta dalle autorità francesi e statunitensi. Nell'abitazione dei due sono stati sequestrati circa 700.000 euro in criptovalute. Siamo allo sport. Dal 2027 cambia il format della MotoGP. Eliminate le prequalifiche del venerdì, che saranno sostituite da una qualifica per la sprint. Il sabato ci saranno prove libere e qualifiche per il Gran Premio con Q1 e Q2 in stile Formula 1. La sprint si correrà nel pomeriggio, mentre la gara della domenica sarà preceduta da un mini warm-up di 10 minuti. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Umberto Aprea, buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Kiss Kiss a te, Umberto. L'informazione su Kiss Kiss torna domani mattina alle 7. Ora inizia Portami a casa Kiss Kiss. Amici miei, benvenuti a bordo. Dopo aver abbracciato forte Alfio e Ciro, i nostri corrieri di Kiss Kiss che tornano domani alle 16, prontissima, sono le 19 e un minuto, mercoledì 7 ottobre, Portami a casa Kiss Kiss è il vostro appuntamento tra le 19 e le 21, viaggeremo insieme verso sera, scortati dalla musica più bella, musica, notizie e curiosità dal mondo con la nostra Roberta Sepe che vi saluta dalla regia. Partiamo con la musica più bella, come sempre, come da tradizione, Rag & Bone Man in arrivo, prima Rooney e subito Cesare Cremonini.

Wanted era Rag & Bone Man, ma prima abbiamo sentito anche When Did Your Heart Go Missing di Rooney e anche Paparazzi di Cesare Cremonini, che ha aperto il nostro appuntamento di oggi. Baci a tutti da Rita che vi sta parlando. C'è un'immagine molto potente che Cesare Cremonini ha voluto raccontare in merito alla sua ultima collaborazione artistica, quella con il rapper Salmo, e ha usato una metafora dantesca letteraria, ha definito Salmo il suo Virgilio. Molto bello, no? Ha detto: ogni selva oscura ha bisogno di una guida. Ora, al di là della notizia musicale, perché i due hanno registrato a Londra il brano Amateur, quello che dà il titolo al nuovo album di Cesare Cremonini, vale la pena soffermarsi su questa frase: ogni selva oscura ha bisogno di una guida, perché quando Cremonini parla di selva oscura evidentemente si riferisce a quel momento di smarrimento che colpisce chiunque provi a fare un po' un salto nel buio, no? Per cambiare, per evolversi, bisogna accettare di non sapere dove si sta andando, e in quel momento avere qualcuno che conosce la strada o che semplicemente cammina davanti a noi nel buio fa la differenza, insomma, aiuta parecchio, significa riconoscere anche un po' i propri limiti e avere l'umiltà di farsi accompagnare, no? Quindi Cremonini ha trovato questa spinta in Salmo, un artista apparentemente lontano dal suo mondo, ma questo ci porta poi a una riflessione che va oltre la musica e che riguarda ognuno di noi. Nelle vostre selve oscure, nei momenti di cambiamento o di incertezza, chi è la persona che vi fa da bussola? Chi è il vostro Virgilio? 347 490 0042, vi aspetto.

Vi ho chiesto chi è la persona che vi fa da bussola nei momenti bui, chi è il vostro Virgilio. Ecco, sono arrivati un sacco di messaggi come mi aspettavo. Per esempio, ne scelgo tre, ma proprio perché non potrei fare altrimenti, dato il tempo a disposizione. La mia guida è stato il mio primo capo reparto ormai 20 anni fa, dice Marco di Torino. Quando ho iniziato ero disorientato e terrorizzato di sbagliare, ma lui con una pazienza infinita mi ha insegnato il mestiere, soprattutto a non aver paura dei miei errori. Se oggi sono un professionista stimato, lo devo a quel Virgilio. E che meraviglia! Elena invece dice: per me la guida nel buio è mia sorella. Lo è anche per me, quindi ti capisco, Elena. E aggiunge: quando la mia vita è andata in frantumi 2 anni fa, lei è rimasta accanto a me a ricordarmi chi fossi finché non ho ritrovato la strada. Evviva le sorelle! Il mio Virgilio, senza dubbio il mio cane, scrive Soap. Un golden retriever di 3 anni. Ogni volta che entro nella selva oscura dei miei pensieri o dello stress, lui mi guarda scodinzola e mi guida verso il suo amore incondizionato, e improvvisamente tutto torna ad avere senso. E anche qua ti capisco bene. La verità è che nessuno si salva da solo, amici miei. Ognuno di noi ha bisogno di quel punto di riferimento capace di accendere una luce quando tutto intorno sembra essere un po' troppo buio, no? Quindi grazie intanto per aver condiviso con noi un pezzetto delle vostre storie. Magari questa era l'occasione proprio per mandare un messaggio di ringraziamento al vostro Virgilio.

0: Conosci l'ironia che non ti aspetti? I Corrieri di Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss Kiss.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
2: Kiss Kiss.
5: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
2: Kiss Kiss.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss Kiss.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Kiss Kiss.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss Kiss.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Bresh su Radio Kiss Kiss con Serenamente. Allora, parliamo di George Clooney, che per anni ci ha convinti che non ci fosse nulla di meglio di una tazzina di caffè. What else? Quante volte l'abbiamo sentito dire? Oggi invece George Clooney sembra aver trovato una nuova risposta alla domanda e ha il sapore della nostra cucina, la cucina italiana, perché il divo hollywoodiano ha appena avviato i lavori per aprire un bel ristorante italiano di lusso, di lusso. Non nascerà sul lago di Como, ma in Francia, cioè nel cuore della Provenza, all'interno di un piccolo borgo di 2000 abitanti chiamato Cotignac. Questo locale sorgerà al posto di una vecchia pizzeria storica e l'inaugurazione è prevista per la primavera dell'anno prossimo. Quindi un americano che vive in Francia e che decide di investire sulla cucina italiana. Così, è originale George Clooney. L'importante è che al momento del conto non ci guardi con quel suo sorriso malandrino dicendo 600 euro, what else?

musica più bella è Radio Kiss Kiss, che vi sta accompagnando verso sera con me, Rita, fino alle 21. Portami a casa, Kiss Kiss, è l'appuntamento. 2 anni di concerti, oltre 40 date e un'emozione indimenticabile che si è spenta il 3 ottobre a Milano, ma il tour di Giorgia è giunto all'ultima chiamata. Ma ovviamente la musica non si ferma, perché le vibrazioni raccolte sul palco sono diventate canzoni.

0: C'è Giorgia fra i nostri New Kiss. E meno male che c'è, la nostra Giorgia è bellissima, la sua nuova canzone. Appuntamento con il meteo.it per sapere che tempo farà nelle prossime ore. Ci colleghiamo con Lorenzo Tedici, buonasera.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord sulle regioni centrali tirreniche con piogge e temporali. Nella mattinata di domani condizioni perturbate al nord sui settori tirrenici del paese con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria e Toscana e in Friuli. In giornata ancora forti piogge al nord sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud, massime tra 16 e 26 al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 23 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9, su Radio Kiss Kiss.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il... Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto,

0: irresistibile. Tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità, scodi!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Oktoberfest Calabria!
7: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende, Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Kiss, kiss.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Kiss, kiss.
9: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Kiss Kiss!
12: Oh my soul! I'ma love you like I've never been loved before. Oh my soul!
11: La musica più bella, suona solo su Radio Kiss

Qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella, Bruno Mars, che insieme a Victoria Monet ha recentemente inciso un brano, una canzone che si intitola That's Why I Love You, e hanno campionato un pezzo immenso della nostra musica italiana, e cioè Ritornerai di Bruno Lauzi. Ritornerai, zan zan, zan zan, bellissima. Una scelta pazzesca, no? Nata dall'intuizione di questo produttore americano che ha scovato questa perla in un film e se ne è perdutamente innamorato, perché in effetti quando la poesia, quando è così pura, quando è così struggente, non ha confini né tempo, e così Bruno Lauzi ha costruito, diciamo, un ponte incredibile tra Genova e gli Stati Uniti. The Coral in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss.

caso Paradiso su Radio Kiss Kiss, agitare Coca-Cola, ma io in realtà vorrei insomma salire un po' di gradazione alcolica, vorrei parlare di whisky, perché il whisky sta per prendere il volo, signori. Un team di scienziati scozzesi e giapponesi, ed è proprio notizia di questi giorni, ha appena annunciato una missione chiamata Space Puffin. Nel 2028 lanceranno in orbita un piccolo satellite per fare qualcosa di mai tentato prima, cioè far fermentare, distillare e invecchiare il whisky direttamente nello spazio per 5 anni, che uno si domanda: ma perché? È un esperimento! Poi, grazie alle leggi dell'astrofisica, dovrebbe accadere qualcosa di magico, perché compiendo un giro completo intorno alla Terra ogni 90 minuti, questo liquore passerà continuamente dal gelo siderale al calore del sole diretto, no? Quindi tutti sbalzi termici estremi che costringeranno il legno a contrarsi e ad espandersi a ritmi folli, accelerando l'invecchiamento e creando, dicono gli esperti, naturalmente, sapori incredibilmente complessi e affascinanti. Quindi i primi risultati arriveranno nel 2033, quindi nell'attesa di capire che sapore avrà un brindisi galattico. Ascoltiamo Benson Boone su Kiss Kiss.

History Kiss in arrivo. Nel 1985 il mondo scopriva la voce celestiale unica di Whitney Houston, e tra le tracce di quell'album di debutto leggendario c'era questa ballata dolorosa, magnifica, una canzone che racconta il momento esatto in cui un amore finisce brutalmente e il mondo ti crolla addosso. L'Italia peraltro si innamorò di lei perdutamente 2 anni dopo, nell'87, sul palco di Sanremo, quando appunto il pubblico rimase folgorato dall'esibizione e le chiese un bis, un evento praticamente unico nella storia del festival. Questa è All

Estensioni vocali di altri pianeti all at once, una grande Whitney Houston fra i nostri History Kiss. All at once, che significa all'improvviso, tutto insieme, noi napoletani diciamo belle buono o anche all'intrasatta. All'intrasatta è un po' d'altri tempi, però di un'efficacia pazzesca. All'intrasatta significa di colpo, no? Quando il destino ti sorprende che tu non hai neanche il tempo di sorprenderti. All at once, e quindi all'intrasatta arriverà anche nei prossimi minuti il rispondi e vinci. Quindi fatevi trovare pronti, appunto. C'è Roberta Seppe che vi saluta dalla regia. Io sono Rita, resto con voi ancora per un'ora e arrivano per voi Annalisa e Madame con Amica.

0: Kids.
1: All'intrasatta.
2: Rispondi e vinci.
1: Così, bello e buono. È bella e soprattutto è esclusiva in edizione super limited, perché la t-shirt celebrativa del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss la stiamo regalando ai fedelissimi. Fra tutti i messaggi vocali estraiamo a sorte un numero, come quello che la nostra Roberta sta componendo in questo momento. Ora vediamo se la nostra amica ci risponde. Cirisp, secondo squillo. Suspense.
3: Pronto?
1: Pronto, Federica?
3: Sì?
1: Ciao Federica, sono Rita di Radio Kiss Kiss e tu sei in diretta alla radio in questo momento. Scusami se ti disturbo, ti chiamo per chiederti una cosa importante. Tu che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ciao Rita! Ma che bello! Quando
3: Ma
1: mi trovo così.
3: Sono felicissima di sentirti.
1: Anche
3: sono
1: io.
3: Sono veramente contenta.
1: Ciao.
3: Grazie, grazie, grazie.
1: Federica, la t-shirt è tua, sei felice? Sì.
3: Moltissimo.
1: La indosserai con orgoglio, vero?
3: Sì, tanto orgoglio.
1: Senti, ma che
3: e
1: bello.
3: Poi...
1: Dimmi, dimmi.
3: No, cioè la porterò a fare pubblicità a tutti, già dico sempre alle mie colleghe, a tutti quanti.
1: Fantastico.
3: Fate un sacco di compagnia ed è vero che la musica più bella si ascolta su Radio Kiss Kiss.
1: Ottimo. Ed è stupendo avere Bologna in diretta. Io adoro il tuo accento, ma visto che siamo in orario perfetto, ci risolvi un dibattito per te. Il vero comfort food quando la giornata è andata un po' storta è il tortellino in brodo o una fetta di mortadella spessa così?
3: Ah, però mi fai una domanda difficile.
1: Tutte
3: però
1: e due.
3: Tortellino in brodo.
1: Tortellino in brodo.
3: Due tutta. Sicuro, però il tortellino in brodo non si supera, secondo me.
1: Va bene. Allora, Federica, io spero di condividere un giorno un tortellino con te. Ti abbraccio forte e ti ringrazio per essere una fedelissima di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a te.
3: Grazie a voi e Kiss Kiss a tutti.
2: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia qui su Radio Kiss Kiss, la dedica più grande, quella che posso fare ad ognuno di voi, grazie veramente di cuore. Io vorrei, ma inutile che mi dite fa dai ti prego chiama me, io tutti i giorni invio. Non è mia responsabilità, nel senso che è un'estrazione a sorte, per cui è una questione di cuore, di possibilità, insomma di fortuna, ecco. Allora, una canzone bellissima state per ascoltare qui su Radio Kiss Kiss, come tu d'altro canto, ma questa per me è speciale. Brano che nell'estate del 2002 cancellò totalmente l'idea di tormentone da spiaggia, sai, bagnini, balli di gruppo, no. Cioè ci ritrovammo tutti a fischiettare questo pezzo cupo cantato in francese, che sembra uscito proprio, sai, da quei film fatto di sguardi e di sigarette. Ecco, 4 minuti di ipnosi pura, guidati peraltro dal tocco nomade della chitarra di Manu Chao. Una canzone che non vuole farti ballare, ma vuole farti guardare l'orizzonte mentre tutto intorno cambia, ed è una profonda riflessione sul tempo che passa e sulle cose che svaniscono. Le vent nous portera, loro sono i Noir Désir.

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario. È troppo importante. Kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Anna nel mercoledì sera di Radio Kiss Kiss. Arriva dalla Corea del Sud un'immagine che sta facendo il giro del mondo e che proprio voglia tantissimo di parlarvene. Una storia che racconta una svolta epocale, perché mancano pochissimi mesi all'entrata in vigore del divieto definitivo sul commercio di carne in Corea del Sud. Quindi questo significa che i cani non si potranno più mangiare, almeno in Corea del Sud, e la transizione è già iniziata. 70 cani sono stati appena salvati da un allevamento destinato al macello, e pensate che è stato lo stesso allevatore a decidere di fermarsi in anticipo e ha consegnato gli animali agli attivisti di Human Rights for Animals. Si tratta di 70 cuccioli che adesso non sono più considerati merce ma esseri viventi, stanno per salire su questo bel volo diretto verso gli Stati Uniti e il Canada, dove ad aspettarli ci sono c'è una nuova vita e soprattutto delle famiglie pronte ad adottarli. Andiamo avanti, Roberta, perché c'è il rischio che metta a piangere. Comunque, una cultura che cambia un passo alla volta, no? Un finale bello per una storia che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.
1: Faccio

è tutta un soffio, un sospiro, un mugolio super sensuale. E lei è Sabrina Carpenter su Radio Kiss Kiss con Tears. Silenzio in aula, da oggi chiamatelo professor Rossi. L'Università di Salerno ha conferito oggi a Vasco Rossi il dottorato honoris causa in politica e comunicazione. E lui, ovviamente fedelissimo allo spirito rock, ci mancherebbe altro, si è preso la laurea mettendo il suo leggendario cappellino al contrario sulla testa del rettore. Comunque è un riconoscimento importante e strameritato, perché in pochi come Vasco hanno saputo comunicare e parlare al cuore di tre generazioni. Cioè lui l'ha fatto veramente alla grande. Quindi congratulazioni, dottor Comandante. Più tardi ascolteremo il suo pezzo qui su Radio Kiss Kiss, perché ora arriva Lil Nas X, quello di That's What I Want per voi.

0: Blunt, esplosivo Lil Nas X, brano del 2021 che lascia spazio invece a un new kiss. Si tratta del nuovissimo singolo di Max Pezzali, che è un omaggio commovente e nostalgico ai famosi sogni dell'adolescenza, no? E anche a quel legame indissolubile che lui ha con Mauro Repetto. Si intitola Le Ali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: sera ha una storia. Ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss.

0: Green Kiss.
1: Che suono hanno le nostre città? Ecco, quasi tutte hanno il rumore dei motori, dei clacson, il rotolamento degli pneumatici sull'asfalto. Però se ci spostiamo nei Paesi Bassi, ad Utrecht, la musica cambia. Qui ha preso via un progetto urbanistico rivoluzionario, forse unico nel suo genere, chiamato Mervede. Stanno costruendo il più grande quartiere d'Europa totalmente car free, pensato per 12.000 abitanti. Quindi un quartiere dove le automobili sono totalmente bandite, confinate proprio ai margini esterni del quartiere, però ci saranno ovviamente molte aree verdi, tetti delle case verdi, canali navigabili e piste ciclabili. Gli architetti lo hanno definito un ecosistema in cui piante, animali e persone convivono e dove il suolo, che solitamente sacrifichiamo al parcheggio e al cemento, verrà restituito alla terra. Quindi l'obiettivo è dimostrare che una densità abitativa elevata può essere sinonimo di aria pura, biodiversità e soprattutto silenzio.
0: Green Kiss.

Io spero invece di incontrarvi tutti domani a partire dalle ore 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Dunque il nostro appuntamento finisce qui. So cosa farò stasera. Mi unisco alla comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss, quindi al nostro Stefano Piccirillo e alla nostra Roberta Sepe, che resta in regia per Stefano fino alla mezzanotte. Grazie amici miei per aver viaggiato insieme a me fin qui. Come sempre vi saluto con un grande History Kiss. Questo è datato 1985. Lei è Tina Turner, grande voce, grande donna. We don't need another hero. E da Rita, buona serata. Kiss Kiss

e All the Children Say. Senti qua i ragazzi. Quanto aveva ragione Tina Turner, non abbiamo bisogno di un altro eroe, ma di una persona. Chi gioca a fare l'eroe si brucia in fretta, i ragazzi delle scuole coinvolti da Tina Turner nel 1985.

durata la giornata. Lo canta anche Lorenzo, andata come andata, ma la fortuna è di incontrarti ancora, ascoltatrice e ascoltatore della comitiva di O2 e Kiss Kiss, dal lunedì al venerdì, dalle 9 della sera fino alla mezzanotte. Che bello ritrovare la voce di colei che ci manca tantissimo, quale Tina Turner. Era il periodo nel quale tanti ragazzi e le scuole venivano coinvolti nei cori dei dischi più famosi. Prendi anche i Pink Floyd qualche anno prima con Another Brick in the Wall. Problema di sapere troppe cose che sai già come andrà a finire, ragazzi. Stefano Piccirillo ti parla, facciamo mezzanotte insieme.

nella classifica di DJ Mag, la fanzine dei DJ producer più importanti del mondo e degli appassionati dei club di tutto il pianeta, ha vinto David Guetta, però Peggy Goo resta una delle disc jockey produttrici dell'anno solare 2026. Torneremo su questo argomento, sentiremo la voce felice di David Guetta, metteremo insieme un po' di disc jockey, faremo una console aggiunta per la comitiva di O2, Kiss Kiss, che si riunisce anche con Biagio. Ciao, benvenuto. Eliana che scrive: sono oltre la stanchezza ma sono con voi, perché questa è una bolla chill, potete rilassarvi. Il mercoledì vi rinvigoriamo grazie alla musica rock e a delle storie pazzesche. Prendi ad esempio Keith Richards, che si addormentò a casa sua nel 1965 con una chitarra acustica e un piccolo registratore a cassette portatile proprio accanto al letto. Tu accanto al letto sulla mensola, lo so già, hai il portatile, hai lo smartphone. Keith Richards aveva una chitarra e sai quando sei in dormiveglia, ti svegli ma non sei sveglio al 100% e iniziava a suonare tra veglia e sonno. Poi iniziò a mettere il ditino sul play e anche sul rec, sulla registrazione, e venne fuori così, in uno stato quasi di alienazione, uno dei riff di chitarra più importanti dell'intera storia del rock mondiale. Stiamo parlando di un pezzo poi trasformato in voce dal suo compare Mick Jagger e intitolato I Can Get No Satisfaction, gli Stones. Magari andare a dormire e avere queste idee geniali, ma solo Kate poteva farcela. Poi così, stato un po' comatoso, e via nacque una canzone indimenticabile.

Dopo la storia che ti ho raccontato, quando andrai a dormire rigorosamente dopo le 24 alla fine di O2 e Kiss Kiss, spererai, mettendo la chitarra come fece Keith Richards, di fare un altro riff di chitarra davvero indimenticabile. Te l'auguriamo di tutto cuore. C'è una possibilità sempre nella vita, anche una su un milione. Devo dire che Canzone del Mello del 1965 è diventata eterna e fu l'anno in cui fu sancita ufficialmente quella che è la sfida eterna Beatles Rolling Stones nei gusti delle persone, perché i Beatles nello stesso anno pubblicarono Help, mentre i Rolling Stones I Can Get No Satisfaction. Già una bella sfida, due band apparentemente distanti per stili di vita, molto rock quella degli Stones, lo sanno tutti, ma anche i Beatles non scherzavano, cioè non è che John Lennon buonanima insomma bevesse soltanto il tè con i biscottini, e la stessa cosa Paul McCartney, erano un po' hippie eufemisticamente parlando. Comunque, che storia fantastica il rock nella prima parte di O2 e Kiss Kiss il mercoledì sera. Non so se ricordate, ma sicuramente, le ragazze di Non è la Rai, che diedero un'immagine a tutte le ragazze che seguivano, e anche alle bimbe teenager, quella famosa trasmissione televisiva, l'illusione del farcela a tutti i costi sotto i riflettori. Questa cosa fu presa in esame da Vasco Rossi con la versione rock di Hey Tu, Delu.

0: La versione originale di Delusa, la versione rock e la frecciata non è la Rai, tra cui Ambra Angiolini ma anche Gianni Boncompagni, che rispose l'anno successivo facendo cantare alle ragazze non è la Rai Delusa ha fatto, ovvero ha fatto Deluse. Questa è la versione rock, noi ballavamo anche il remix degli Usura.
1: Ehi tu Delusa,
0: più tamarro.
1: Aspetta che chi troppo abusa,
0: con la cassa in quattro
1: rischia fuori di più.
0: Vabbè, c'era il team Ballo Vasco con Delusa in chiave originale rock e Ballo Vasco con gli Usura, che all'epoca nel 1993 erano davvero il progetto Italian Style tra i più famosi, che vendeva milioni di dischi anche con una canzone intitolata Open Your Mind, Open Your Mind, che aveva la base di un vecchio pezzo dei Simple Minds che faceva da campionamento portante, ovvero New Gold Dream, per tornare a parlare di band spiccatamente rock anche con sonorità comunque diverse. Vi porto da colui che ha superato i 60 e ai pettorali di un trentenne, Lenny Kravitz, già 22 anni fa una star del rock mondiale, e in particolare con un pezzo intitolato California, dove va a elencare tutti i luoghi iconici come Venice Beach, i marchi storici della controcultura californiana degli anni 70, le scarpe della Vans bicolori, insomma ci sono un po' di storie raccontate nella West Coast più rock e meno patinata, più da vita notturna che da fare surf o altre attività da spiaggia. La ascoltiamo nel mercoledì rock di O2 e Kiss Kiss.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
2: Le uova naturelle.
3: Kiss Kiss.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss Kiss.
5: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
3: Kiss Kiss.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Kiss Kiss.

0: cuore.
1: Sarà lei una volpe, ma io sono un gatto, e la differenza è tutta lì. Un passaggio testuale di Saif che è passato un po' sotto traccia durante il successo di questa Parlar d'amore, ma è molto sottile e vuol dire molto nella differenza di intenti tra donna e uomo. Perché non posso fare Rispondi e Vinci nella prima ora di O Tu e Kiss Kiss? Perché non posso abbracciare gli ascoltatori che ci seguono in particolare tra le 21 e le 22? E chissà, magari ti chiamerò prestissimo questa sera per conquistare la t-shirt di Radio Kiss Kiss celebrativa, a patto che tu risponda: ascolto Radio Kiss Kiss a 50 anni, a patto che tu abbia già mandato un WhatsApp in apertura di programma al 347 490 0042. C'è un compleanno? Sì che c'è un compleanno.

E manca sempre meno alla pubblicazione del nuovo disco insieme a Fabri Fibra. Abbiamo fatto anche un bellissimo reel sull'account Instagram e ho chiesto a voi: quanto sei fan di Fabri Fibra? Scrivilo nei commenti e quindi via. Auguri a Giovannino Neffa, che è un pochino più grande di me di qualche mese, perché oggi compie 59 anni, classe 1967. Ci sono dei fenomeni che vi faccio sentire senza accompagnamento di strumenti a cappella, Naturally 7 in the Air Tonight.

0: vinci.
1: Sentito, rispondi e vinci alle 21.32 con noi la possibilità di conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Chiamiamo Biagio che ha mandato un WhatsApp al 347 490 0042. Scegliamo a caso dalle 21 in poi per premiarvi, per starvi molto molto vicino. In questo momento squilla in modo roboante, devo dire, il telefono di Biagio. Ma lui dov'è in questo istante? Perché non risponde al telefono, Biagio? Pronto?
2: Ciao Stefano.
1: Ciao, sapevi che ero io? Attenzione, dalla voce, è incredibile, amici.
2: Dalla voce, certo, ti ascolto tutte le sere.
1: Grazie,
2: e sono
1: Biagio.
2: Contentissimo.
1: E attenzione a essere contento. Attenzione, perché dovresti rispondere ad una domanda. E la domanda è:
2: dimmi.
1: Quale radio ascolti? Biagio.
2: Ascolto 50 anni.
1: Dovresti ripetere perché è andata via la linea, un viaggio a Medjugorje forse. Allora, quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Evviva, evviva, evviva! Biagio, la t-shirt celebrativa è tua e ho detto tutto.
2: Grazie mille. Kiss Kiss a te e Kiss Kiss a tutti.
1: Un abbraccio.
2: Grazie di cuore.
1: Grazie a te, amico mio.
0: Rispondi e vinci.

Moglie questa sera è tornata così cantando I love you baby, la luce dei tuoi occhi e la luce dei miei occhi, così innaffiate l'amore. Qui invece abbiamo una nuova artista slovacca che spacca, si chiama Adela e in

0: o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Kiss Kiss.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Kiss Kiss.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Kiss Kiss.

Caro Yücel, David Guetta ha vinto la classifica di DJ Mag. Anche tu ben piazzato, ne parliamo più tardi. Io devo ringraziare Ultra Nate a vita perché mi ha risparmiato di dire in discoteca Money, perché ogni volta che c'era Free to do what you want to do, you're free, non c'era neanche bisogno di prendere il microfono, continuavi a mixare e via. Questa è Moving to the Sun. Nello stesso giorno di Neffa, esattamente il 7 ottobre 1967, nasce, altro compleanno importante nella musica mondiale, Tony Braxton.

incredibile capacità, ma anche una grande attrice nel mercato cinematografico statunitense, nota anche in Italia, soprattutto negli anni 90 con la versione originale che era una power ballad e anche con questo remix in particolare di Knuckles di Unbreak My Heart. Donne ne abbiamo, ma certo, anche pantere o quasi, Katy Perry.

0: per te.
1: Se sabato sarai a Bologna, il suo live dovrebbe partire con Amami Alfredo, la intro di Giuseppe Verdi, e poi Balliamo sul mondo fa un inizio pazzesco, Ligabue. Marlon Brando è sempre lui, Bambolina e Barracuda, Non è tempo per noi, Piccola stella senza cielo, incredibile, amici.
2: Buonasera Stefano, schissa a tutti.
1: Ciao amico mio, ciao. 347 490 0042, cosa succede lì fuori in comitiva?
3: Buonasera Radio Kiss Kiss, Carmine da Bergamo. Ciao, meno male che ci sei te che ci tieni compagnia.
1: Grazie.
3: Spero fino a tarda notte.
1: Mezzanotte.
3: Almeno la tua compagnia è la compagnia giusta.
1: Ma ti ringrazio.
3: Ciao amico mio, buona serata e buon lavoro.
1: Grazie
3: Carmine
1: davvero.
3: Carmine da Bergamo.
1: Avete sentito due lavoratori, presumo, della notte, amici autotrasportatori, ma esistono altri mille mestieri che ci evidenziate, quelli che sono in giro questo mercoledì sera. Cena fuori, qua quasi dopo cena, ancora presto, poi ci occuperemo anche di Un anno una canzone, quando la musica incontra i tuoi ricordi.

per mia immensa sfortuna non potrei mai andare a cena con Billie Eilish, perché io dico: cosa prendi come prima portata? Veramente io vorrei cosa? Perché io sempre con le cuffie in testa un po' sordo lo sono, e quindi devi alzare un po' il volume. Sarebbe la cena. Oh, I'm happy. Tanto in questi giorni parliamo spesso dei 50 anni di uno degli album più belli della storia della musica. Songs and the Key of Life di Stevie Wonder. All'interno c'è anche l'omaggio a Bob Marley chiamato Master Blaster.

e per l'occasione si fece fare i dreadlocks in pieno stile reggae, non solo con il suo smisurato talento omaggiando Bob Marley. Stiamo parlando di Stevie Wonder con Master Blaster 1980. Meravigliosa creatura di Stevie Wonder, forse non tutti sapete che a soli 9 anni sapeva già suonare con grande abilità il pianoforte, l'armonica bocca e la batteria. All'età di 13 anni è diventato l'artista solista più giovane a raggiungere il primo posto nella classifica di Billboard, cioè la classifica americana, quella più importante, con un pezzo chiamato Fingertips, ha cantato anche in italiano, duettando con Gabriella Ferri, insomma, Stevie Wonderman Wonder. Siete in Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte. Notte, Casini, Marrakesh, Guè.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Da qualche settimana a questa parte, se hai un problema non rispondi, o un problema all'amico che te lo chiede, ma rispondi casini da star, casini da bar, casini in mezzo alla via, è diventata ufficiale nel glossario di giovani adulti Marrakesh G-Way. Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi. Basta scrivere il vostro anno di nascita al 347 490 0042. Saluto, abbraccio Anna Maria da Catanzaro, ma anche Pierpaolo, benvenuto in comitiva. Ieri abbiamo parlato all'interno di un anno una canzone, condividendo uno dei tanti ricordi della vostra esistenza, anche il modello, il prototipo della Vespa 125, con Michele dalla provincia di Bologna, carabiniere. Ha raccontato tutta la sua passione, il suo amore, ma anche i suoi anni di matrimonio con la sua dolcissima metà, e un modo e anche un pretesto per poi suonare la canzone del vostro anno di nascita. Chissà che storia che ascolteremo tra qualche minuto. Subito i Fun con Janelle Monáe, questa We Are Younger.

0: ospiti di Kiss Kiss Way, il grande spettacolo che ha caratterizzato l'estate 2026, firmato Radio Kiss Kiss. C'è stato il bravo ragazzo from Germania, Comrade, con la sua Be Mine. Sono collegato con Claudio per un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, da Cavour, e siamo nella città metropolitana di Torino. Ciao Claudio, benvenuto.
1: Ciao Stefano, grazie.
0: Allora, il primo bene di un popolo è la sua dignità, lo diceva proprio Camillo Benso, conte di Cavour. Sì. Quindi sarò molto dignitoso nel parlare con te, anche per...
1: No, vabbè. Ci siamo conosciuti anche più per Giolitti, forse.
0: È vero, anche per Giolitti, e soprattutto per lui, immagino.
1: Sì, infatti, soprattutto per lui.
0: Che bello avere questi ascoltatori la sera su Radio Kiss Kiss. Che bella, tanta cultura, tanta voglia di raccontarsi. Di che anno sei, Claudio?
1: Allora, io sono del 78, luglio 78, quindi ho 48 anni.
0: 48 anni, nel fior fiore della tua vita, cosa vuoi condividere con noi?
1: Ma allora, guarda, adesso mi state facendo compagnia perché stavo riassettando la casa, essendo da solo con la bimba, ho la moglie che non sta tanto bene, quindi l'ho mandata al mare con suo papà, così si rilassa, che ne ha bisogno. È stata un'estate complicata e quindi ora sono a casa da solo, durante la giornata lavoro, sono rientrato alle 20, ho recuperato la bimba da mia mamma e adesso stavo facendo lavatrici, pulizie.
0: Ma che bravo!
1: È l'unico momento che sennò a casa esplode o implode.
0: Ma ecco, sei quindi il marito che quando sta da solo mangia con la pizza all'interno del cartone oppure cucina?
1: No, cucino.
0: Bravo.
1: No,
0: bravo.
1: Facciamo già una vita faticosa lavorando, almeno quando dobbiamo mangiare. Insomma.
0: La soddisfazione, vuoi mettere.
1: Almeno quello.
0: Ok, come si chiama tua moglie?
1: Mavi.
0: Mavi, la saluto. No. Tu sei classe 1978. Quando vi siete conosciuti?
1: Ci siamo conosciuti nel 2016.
0: Ok.
1: Ci conoscevamo già da un po', in realtà abbiamo cominciato a frequentarci nel 2016 e la bimba è nata nel 2021, gennaio 2021, quindi a 5 anni e mezzo.
0: Avete festeggiato anche 10 anni insieme, ufficiali, diciamo.
1: Sì, esattamente, ci siamo no, perché ci siamo sposati nel 2017.
0: Ok.
1: Quindi il prossimo anno.
0: Il prossimo anno sono 10 di matrimonio, l'amore è nell'aria, quindi quale canzone migliore del 1978? Anno nel quale sei nato, di John Paul Young, e si chiama Love is in the air. Dai, così lei prende un po' d'aria al mare, si rigenera, torna, vi amate più di prima e tutti vissero felici e contenti, mi sembra.
1: Poi sai, se il prossimo anno ci regalasse qualche parente una crociera potrebbe essere anche divertente, insomma.
0: Va bene, tu aggiornaci l'anno prossimo, facciamo un'altra puntata insieme di un anno una canzone, ok? Claudio, grazie mille,
1: grazie.
0: Buon lavoro.
1: Kiss a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: Che schissa te che organizzi serate karaoke, stonando sempre con grande stile e passione. Chi schissa te che dipingi quadri, colorando il mondo con la tua infinita creatività. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di

0: capsule per ogni ora.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Kiss, kiss.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
8: Leviamo.
1: Le piastrelle?
8: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss

un posto nel cuore e nella testa e non si dimentica, e l'arte del kintsugi serve a questo, a superare mettendo dei cerotti in filo d'oro e quindi modellando un nuovo vaso per portarci nuova vita e nuove speranze con la stessa persona o con persone nuove. Questa è un po' la filosofia. 22 e 24, altro compleanno, 58 per il leader del Radiohead, Tom

0: I fan di Thom Yorke sono a conoscenza del suo occhio sinistro e i primi interventi. Infatti è nato con una paralisi congenita che lo costrinse ad avere l'occhio sinistro quasi del tutto chiuso. Da bambino ha subito diversi interventi chirurgici che hanno migliorato la situazione, ma gli hanno lasciato il suo tratto fisico più inconfondibile nella sua vita, nella sua esistenza, e il suo sguardo particolarissimo, oltre che, cosa più importante artisticamente, le sue canzoni indimenticabili con i Radiohead. Ti amo, poi ti odio, poi ti amo, nel senso canzone creata e poi odiata per il troppo successo e difficilmente poi eseguita dai Radiohead dal vivo. Ritroviamo anche la voce di James Bay.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

Comunque, senza mettervi ansia, mancano 78 giorni a Natale. Questa canzone mi ha fatto pensare questo. Karol G insieme a Bruno Mars potrebbe essere anche l'ideale colonna sonora di un diario di Bridget Jones, di una donna un po' solitaria e non molto fortunata in amore. Una donna fortunatissima a livello privato, ha celebrato il suo matrimonio quest'anno e ha pubblicato un nuovo singolo, Paziente Zero in italiano, e naturalmente parlo di Taylor Swift. Batte un altro record, 16esima numero 1 nella classifica americana dei 100 singoli più venduti. Il brano ha debuttato direttamente al primo posto e il 10° debutto direttamente alla posizione numero 1, e ci sono poi artisti che combattono con lei per dei primati, tipo Mariah Carey, stata 101 settimane alla posizione numero 1 della classifica americana, Rihanna 60 settimane e The Beatles 59 settimane, con Drake a 58. Bella sfida che continua, dipende dai prossimi singoli di Taylor Swift. Tra poco New Kiss, subito Camila Cabello.

0: Così nel 2017 Camila Cabello disse piacere sono io dopo la presenza nel gruppo femminile delle Young Tots con lei Havana. Dopodomani qui da noi in Kiss Kiss Trend Zone tra le 12 e le 14 viene a trovarci Settembre. Intanto ascoltiamo la sua nuova, si chiama Lentigini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argent Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage. Saviano, D'Argent Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
0: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore.

L'aspetto del proprio corpo che può non piacere e da ciò che questo può causare sull'autostima, sulle relazioni amorose di una persona, canzone che appartiene sostanzialmente a tutti noi, Sombre. My body isn't ready. Sei pronto? Perché a questo punto mi devi dimostrare che la musica la conosci, che la ami, che ascolti Radio Kiss Kiss. Giochiamo con la musica. Indovina una canzone in un solo secondo. Questa sera ti dico che è difficile, difficilissima. È molto difficile, ma so che qualcuno ce la farà. Risposte sbagliate e corrette al 347 490 0042. Di quale canzone stiamo parlando ascoltandone solo un secondo, con protagonisti? Non posso dirlo perché non do nessun indizio, però questa sera secondo me non me la indovinate, ho gettato via il guanto della sfida, sono più inclusivo, anch'io sbaglierei se ascoltassi solo un secondo di questa. Facciamo un altro tentativo, adesso tocca a voi e poi sentirò i vostri vocali, vi metterò in sequenza, però secondo me ci sarà sempre qualcuno che... ma come? Ma anche con quel tono un po' saccente. Ma naturalmente...

0: Tutti tornano a casa e il nuovo disco di Ariete. Abbiamo fatto una chiacchierata bellissima che potete riprendere sulla nostra app, sui nostri social, Ariete in Io 2 il weekend domenica scorsa, proprio in occasione della pubblicazione freschissima, disco pubblicato venerdì scorso, qui con Angelina Mango, ma anche duetti con Fulminacci. Questa è Che bella vita, futuro luminoso per Io sono Ariete. Questo è il suo account Instagram. Dovevamo indovinare la canzone in un secondo, attenzione. Il secondo era questo, le risposte quelle.
1: Le emozioni non una voce di Adriano Celentano.
0: Ma no, grande il molleggiato, ma no.
2: It's My Life dei Bon Jovi.
0: Siamo fuorissimo, siamo fuori strada, non ha senso.
3: Buonasera Radio Kiss Kiss, un abbraccio grandissimo, la canzone è Parafulmini.
0: Esatto.
3: Di Fabri poi... Fibra, Brescia, Ernia, non lo so, 10.000 okay. Artisti.
0: No, sono tre, le idee.
4: È Parafulmini!
0: Di chi?
5: Parafulmini di Ernia.
0: Non solo di Ernia.
6: Ciao, Kiss Kiss a tutti, sono Noemi dalla provincia di Pistoia. La canzone è Parafulmini di Ernia e Fabri Fibra. Ciao ciao.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, la canzone che avete fatto ascoltare è Parafulmini di Brescia, Fabri Fibra. E Ernia.
0: Brava, brava. E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali. Da sole. Da sole. Da sole.

mia canzone dell'estate del 2023, me la sento addosso con il vestito perfetto di quello che ascolta tutte le vibe, i passaggi testuali, il senso, il significato, e comunque l'avete azzeccata, erano tre gli artisti. Però ce l'avete fatta lo stesso. Domani nuova sfida.

La canzone chill per eccellenza di 6 anni fa, dell'anno 2020, con i Surfaces e Sunday Best. Vi porto al Festival di Sanremo, quello di 40 anni fa, 1986, sì, televisione a colori, ma playback. Attenzione, microfono col filo e via, per poi bissare dal vivo nei tour, nei concerti e vendere un sacco di dischi. Fu il famoso festival della vittoria di Eros Ramazzotti nella categoria campioni con l'inno Adesso Tu.

E ti sei emozionato, lo so, anch'io. Che effetto ha fatto pazzesco di Eros Ramazzotti, ne parliamo sempre, ma questa ha 40 anni e vinse Sanremo, adesso tu. Si parla spesso degli amori di Eros Ramazzotti da Michelle Hunziker in avanti, però nel 1986 Eros era fidanzato con Donatella Giussani, che in seguito comparve sulla copertina del suo album In certi momenti, pubblicato l'anno successivo nel 1987, una bellissima dedica d'amore. Ma poi Eros, sempre stato romantico, ha sempre amato con tutto se stesso, grande orgoglio degli innamorati, davvero. Siete in comitiva e facciamo mezzanotte. Andremo anche a David Guetta, tra poco balleremo, poi faremo 50. Stefano Piccirillo vi parla e subito Miley Cyrus con Best Persuaded.

Nel discorso di ringraziamento ha salutato anche Anima, che è un producer fantastico, e tutta la nuova generazione di ragazzi che stanno venendo su a suon di musica house, tech e di cose melodiche incredibili. E David Guetta ha vinto ancora.

0: Dice sempre delle cose bellissime e giuste. Ultimo, con tutto, puoi avere tutto, se non hai la felicità, l'amore, allora non hai assolutamente niente. L'effetto David Guetta, senti qua.
1: A ste, andiamo, che vengo io a Ibiza.
0: Partiamo, andiamo subito, facciamo un seratone ad esempio con Frankie Knuckles.

uno degli inni dell'house di Chicago. Oppure vorresti fare serata con un giovane amico della console che quest'anno ha spaccato tipo Usher.

brividi. Dei Morales, questa How Would You Feel, ma ce ne sono tantissime, a parte il remix scontato per Jamiroquai. Oppure vorresti chiamare quell'altro francese, tipo

qual è il tuo producer preferito? Chi chiameresti per una tua serata, ad esempio tra De Morales, Ugel, Frankie Knuckles, Bob Sinclair e lo stesso David Guetta che abbiamo celebrato prima? C'è Ariana Grande.

0: Fast Web presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Yes, yes.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.

niente da fare, i bergamaschi dicono me, anche se si dovrebbe dire me, la è chiusa in dizione. Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, spettacolo con Goya. Sono 34 e qui il mood cambia della comitiva, 34 gli anni senza Augusto Daolio dei Nomadi.

1992, esattamente il 7 settembre, ci lasciava la voce, la persona Augusto Daolio, che diceva: sono stato fortunato, ho incontrato la musica, ho incontrato la poesia, ho incontrato l'arte, ho incontrato le parole, voglio dire che non ho cercato assolutamente niente. Molti avranno fatto scorrere una lacrimuccia anche dentro, insomma, i propri pensieri cantando un pezzettino di Io Vagabondo. Lady Gaga e Bradley Cooper, duetto da star, Shallow.

0: 50. La musica più bella. Suona solo, suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Facciamo festa con i 50 di Radio Kiss Kiss, facciamo festa salutando anche il capitano Gigi Dag, che è stato stranominato negli ultimi WhatsApp arrivati quando abbiamo fatto un po' la sequenza di disc jockey producers più on fire della storia. C'è anche una curiosità legata alle canzoni il cui titolo è il nome di battesimo comune di tanti esseri umani. Ad esempio, in questa particolare classifica David è al quinto posto nel mondo, ci sono 876 canzoni che hanno come titolo David. Al quarto posto Johnny and John con 1071 titoli. Al terzo posto, guarda caso, chi c'è? Maria! C'è Maria dei Blondi di Debbie Harry. E gira la roulette, facciamola girare, scopriamo subito che anno è.
0: 1998.

0: Nel 1998 c'era il proliferare della privatizzazione delle compagnie telefoniche che prendevano varie canzoni per spot radiofonici e televisivi, ad esempio girava molto Maria di Debbie Harry, Blondie, ti diamo 5.000 sms al mese gratuiti, poi c'era il limite per la chiamata a livello di minutaggio, quindi c'era una sorta di sfida tra competitors come accade oggi invece per le faccende digitali. In tutto questo comunque la musica era sempre al centro anche di una promozione di compagnia telefonica quale Debbie Harry, icona già degli anni 70 e 80 con la sua band tipo Hourglass e Call Me, e questa invece Maria, una delle più vicine alla contemporaneità. Siete in 50 anni di Radio Kiss Kiss e scatta anche l'operazione al 347 490 0042. Da quanti anni ascolti Radio Kiss Kiss? Magari vero da 50 anni come rispondi e vinci, comunque siamo sempre curiosi da quanto tempo siete con noi o ci avete appena scoperto, cosa altrettanto fantastica. Se questa vita la dedico a te, starò attento ad uscire la sera. Una canzone meravigliosa di Alberto Ramosino a.k.a. Tananai.
1: 2024.
2: Avevamo parlato di

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Parole sante, curami sempre, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. Tananai ci ha portato ad un passato recente 2024, intanto il record, 16ª canzone per Taylor Swift, che arriva al numero uno nei singoli più venduti in America. La nuova si chiama Patient Zero.

0: e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4.
1: Madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store. Kiss, kiss.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E il viaggio continua a 1976-2026. Continuiamo a festeggiare anche questa sera, seconda parte di 50. Attenzione, ascoltatrice in macchina, ascoltatore in macchina. C'è una base d'asta d'ascolto che parte da qui.
2: Sono 3 anni e mezzo che ascolto Kiss Kiss, okay. Bellissima radio.
1: Grazie a te.
2: Pier da Taranto.
1: Ciao Pier, da Taranto. 3 anni e mezzo, chi batte Pier? Partiamo da una base piccola, ma non è una questione di quantità d'ascolto, anche di qualità e di attenzione, quindi ringraziamo sentitamente Pier, o anche qualcuno che ha scoperto Radio Kiss Kiss da una settimana mentre festeggia 50 anni, sarebbe una cosa meravigliosa. WhatsApp aperto. Intanto, nella prima metà degli anni 80 c'erano i dischi pop fortissimi e internazional popolari, e c'era questo suono molto cool, molto di grande qualità, espresso da alcuni artisti del Regno Unito d'Inghilterra, ma in giro per l'Europa. C'erano gli Everything But The Girl, c'erano i Prefab Sprout e c'era lei, Sade. In realtà

il gruppo si chiamava Sade perché la cantante si chiama Adu Sade, ma viene identificato come progetto singolo, e qui il capolavoro di Un viaggio di notte. E il pezzo è Hang On to Your Love. 1900

0: Bisogna aiutarsi a vicenda, consegnare i guanti, tenere duro, non litigare, aggrappati al tuo amore e non perderlo. Questo è il senso di Sade con Hang On To Your Love. Partiti da una base d'ascolto di 3 anni e mezzo, come si evolve la comitiva di O2 e Kiss Kiss?
1: Ciao, Giorgio da Palinuro. Radio Kiss Kiss dal 2014, da quando lavoravo al bar mi facevate compagnia tutti i pomeriggi.
0: 12 anni.
2: Kiss Kiss, io invece ti ascolto da 50 anni, Fabiana da San Benedetto de Marzi.
0: Grande.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Una buona serata a tutti i radioascoltatori. Io sento Radio Kiss Kiss dal 2002. Quando ho cambiato lavoro, quindi ho preso la macchina, ho iniziato a sentire la radio e mi sono imbattuto in questa radio avveniristica già nel 2002 e non l'ho più lasciata.
0: Grazie, continuate
3: a farlo. Andrea dalla provincia di Avellino.
0: Ciao Andrea, grazie, un abbraccio a tutti gli altri che troveremo anche domani sera. Ma che anno era questo?
4: 1993.

Il titolo onomatopeico, cioè la parola che imita o riproduce il suono, il rumore, un verso associato a ciò che descrive. È il caso dei Crash Test Dummies con era molto simpatico annunciarli per la prima volta. Ho sentito cose tipo mamma. Ragazzi, è un piacere grandissimo. La vostra compagnia top torna domani sera quando ci ritroviamo in comitiva dalle 21 alle 24 per fare Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe in regia. Tracy Chapman, un abbraccio è quello che vi do con Baby Can I Hold You da Stefano Piccini.

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

Vivi la vita con le emozioni della musica più bella. La notte vola. La notte vola.

0: Ci sono emozioni che tornano al primo ascolto. La notte vola.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona